0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.
6: Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.

0: hai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
0: Brand new music.
6: Brand new music.
2: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e, beh, se siete fan dell'oroscopo, oggi potrei avere una brutta notizia per voi. Perché probabilmente il Sole, quando siete nati, non si trovava affatto nella costellazione corrispondente al vostro segno zodiacale. Non è colpa vostra e Paolo Fox non ha sbagliato tutto. È la Terra che negli ultimi 2000 anni si è mossa in maniere più complesse di quelle che immaginiamo. Parliamo di astrologia. E prima di liquidarla come una collezione di oroscopi da rivista, bisogna ricordare una cosa. Per gran parte della storia umana, guardare il cielo e cercare di capire che cosa significassero i suoi movimenti era un'attività estremamente seria. Il cielo, del resto, sembrava davvero parlare della Terra. Il Sole scandiva il giorno e il suo percorso annuale accompagnava le stagioni. La Luna cambiava regolarmente aspetto e questo cambio di aspetto era legato alle maree. Molti eventi celesti venivano utilizzati per costruire calendari e organizzare le attività agricole e se alcuni fenomeni del cielo permettevano dunque davvero di prevedere ciò che sarebbe accaduto sulla Terra, non era poi assurdo chiedersi fino a che punto arrivasse questa relazione. Le civiltà mesopotamiche svilupparono sistemi sempre più sofisticati di osservazione celeste e conseguente divinazione del futuro. Nel mondo ellenistico, queste tradizioni si mescolarono con la geometria e la filosofia greca, contribuendo alla nascita dell'astrologia oroscopica, così viene detta, ovvero quella che conosciamo ancora oggi. Pianeti, case, ascendenti e soprattutto i 12 segni dello zodiaco.

zodiaco nasce da una questione astronomicamente reale. Guardando il cielo dalla Terra, nel corso dell'anno il Sole sembra in qualche modo spostarsi rispetto allo sfondo delle stelle lungo una particolare fascia celeste definita area dell'eclittica. Lungo questa fascia si possono vedere diverse costellazioni e più di 2000 anni fa lo zodiaco venne organizzato in 12 settori corrispondenti alle costellazioni che effettivamente al tempo si potevano osservare in quella porzione di cielo. Quindi tecnicamente una persona è Capricorno perché quando è nata in gennaio il Sole si trovava nella fascia di cielo in cui si trovava anche la costellazione del Capricorno. Ma già qua c'è un piccolo problema. Il cielo non è rimasto fermo.

La Terra ruota su se stessa, orbita intorno al Sole e compie anche un terzo movimento molto più lento. Immaginate una trottola, magari quando sta perdendo velocità. Avrete notato che mentre gira sul proprio asse, l'asse stesso della trottola inizia a descrivere lentamente un cerchio che poi diventa sempre più ampio man mano che la trottola perde potenza. Ecco, anche l'asse terrestre fa qualcosa di simile. Questo movimento viene chiamato precessione degli equinozi ed è un ciclo che richiede per completarsi circa 26.000 anni. L'effetto, lentissimo ma inesorabile, è che cambia nel tempo l'orientamento dell'asse terrestre rispetto allo sfondo delle stelle lontane e di conseguenza cambia anche la posizione apparente del Sole rispetto alle costellazioni nelle stesse date dell'anno. In poco più di 2000 anni, da quando lo zodiaco è stato codificato, lo spostamento accumulato è di circa 30 gradi su 360 più o meno di un segno zodiacale. Ecco perché, se siete nati sotto il segno astrologico dell'Ariete, il Sole probabilmente alla vostra nascita si trovava nella costellazione dei Pesci.

Ma attenzione, perché qui spesso viene raccontata una mezza verità, tipo gli astrologi hanno sbagliato tutto, non sanno nemmeno dove sono le costellazioni. Non proprio. L'astrologia occidentale, infatti, utilizza una sorta di zodiaco fisso, viene definito zodiaco tropicale. Semplicemente si divide la fascia dell'eclittica in 12 settori uguali a partire dal punto dell'equinozio di primavera, ignorando le costellazioni. Quindi l'ariete astrologico continua a iniziare all'equinozio di primavera, ad esempio, anche se dietro al sole non c'è più la costellazione dell'ariete. Qui la precessione non smentisce da sola l'astrologia, ma fa emergere una cosa molto più interessante. Il segno zodiacale e le costellazioni da cui esso prende il nome non sono più sincronizzate. E soprattutto ci riporta la domanda che ormai conosciamo. Che cosa stiamo cercando di dimostrare? Perché possiamo discutere quanto vogliamo su dove mettere il confine dell'ariete, ma il problema scientifico dell'astrologia viene prima. L'astrologia sostiene che la configurazione degli astri al momento della nascita possa fornire informazioni sulla personalità di una persona e, secondo le diverse scuole, anche sulle sue predisposizioni o gli eventi della sua vita. Benissimo, teoricamente è un'affermazione verificabile. Ad esempio, possiamo prendere certificati di nascita di persone che sono nate 50 o 60 anni fa, darle agli astrologi, fargli fare un oroscopo e la previsione di vita e predisposizioni e poi verificare cosa è davvero successo a quella persona. Oppure possiamo controllare se persone nate sotto determinati segni condividano davvero i tratti attribuiti loro. Quando queste affermazioni vengono sottoposte a controlli rigorosi, non emerge una capacità affidabile dell'astrologia di descrivere personalità o prevedere eventi. Eppure è successo a tutti. Abbiamo letto il nostro oroscopo, magari quello di ieri, e abbiamo notato che diavolo se ci aveva preso. Beh, qui più che lo zodiaco entra in scena il nostro

0: Prendiamo una descrizione qualsiasi. Tu sei una persona che sente il bisogno di essere apprezzato dagli altri, ma sai anche essere critico verso te stesso. Hai capacità che non sempre riesci a sfruttare pienamente, a volte sei socievole ed estroverso, altre volte preferisci stare per conto tuo. Ma sono io! È incredibile! Probabilmente siete anche voi. Sapete perché? È il cosiddetto effetto Barnum o effetto Forer, ovvero che tendiamo a riconoscerci automaticamente in descrizioni sufficientemente generiche, soprattutto quando crediamo siano state costruite apposta per noi. A questo aggiungiamo il bias di conferma. Ricordiamo quella volta in cui l'oroscopo diceva oggi possibili tensioni sul lavoro e abbiamo litigato con qualcuno. Dimentichiamo le altre 47 in cui non è successo niente. Ed eccoci al nostro seme di verità. Gli astri influenzano davvero la vita sulla Terra e in maniera enorme. Senza il Sole non esisterebbe il clima, la fotosintesi, la biosfera. La Luna contribuisce alle maree e diversi organismi sincronizzano i loro comportamenti con i cicli astronomici. E per millenni il cielo ci ha permesso di misurare il tempo, orientarci, prevedere stagioni, organizzare società. L'errore non è stato pensare che il cielo e la Terra siano collegati, perché lo sono. È stato estendere questa relazione fino alla nostra intima personalità e al nostro destino senza riuscire a dimostrarne il passaggio. E nel frattempo è successa una cosa quasi poetica. Sopra le nostre teste il pianeta ha continuato lentamente ad oscillare, il cielo si è mosso. I segni sono rimasti lì, ma le costellazioni no. Forse, più che essere scritta nelle stelle, l'astrologia è rimasta semplicemente un po' indietro. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rockstar. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: We're back, baby! Let's get back to the rock.
3: State ascoltando
8: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
9: Buongiorno a tutti, signori, come state? Come va? È lunedì 5 ottobre 2026, le 6, 2 minuti, 18 secondi. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
10: E buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
9: Buongiorno Mauri, come va?
10: È lunedì, però dai,
9: è lunedì.
10: Va bene, dai.
9: Iniziamo una nuova settimana insieme, la prima di ottobre. Per cui siamo qui, a voi al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Fateci arrivare le vostre voci subitaneamente. Ma partiamo con gli Arctic Monkeys.

0: Call to Whom It May Concern, disponibile dal 29 settembre, quindi da qualche giorno. To Whom It May Concern, il nuovo inedito degli A Perfect Circle, tratto come la più recente Starless dal prossimo album del gruppo dei Maynard, James Keenan e Billy Howard. Ancora senza titolo né data di pubblicazione, però insomma si muove qualcosa, quindi potete votare questa novità, se vi piace, sul sito radiorock.it, alla sezione novità per l'appunto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ehi là, vi vedo già belli pronti, e allora sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno a voi due.
0: Ciao Lea.
1: Ale e Mauri. Bacini, bacioni.
2: A te.
0: Bacini, bacioni anche a te.
3: Alessandro, Maurizio, buongiorno.
0: Attenzione.
3: Valentino.
0: Valentino e l'editoriale.
3: Beh, devo dire che questa settimana comincia proprio una brutta notizia. Ai. Nel senso che da giovedì il prezzo di energia aumenterà del 37%.
0: Buono.
3: Noi continuiamo a fare file per iPhone. Che ne so, per prendere un diamante, tutte ste cazzate.
0: Diamante,
3: continuiamo così, continuiamo così.
0: A fare file.
3: Io invito tutti quanti il 17 ottobre alla manifestazione nazionale contro il caro Ida,
0: sì,
3: a Roma.
0: Sì,
3: poi
0: sì.
3: Quello che succede, succede, perché mi sembra che io onestamente mi sono anche stancato di pagare armi, di pagare pensioni di un paese che è in guerra per motivi che io non conosco. Quindi noi italiani paghiamo 12 milioni di pensioni ai cittadini ucraini. Io sta cosa non ho capita poi. Però continuiamo a andare al mare, a farsi gli spritz e tutte queste cose. Ripeto, invito tutti quanti, il 17, manifestazione nazionale a Roma contro il caro Ida. Poi, fate hobbies.
0: Fate hobbies.
3: Dai, buona giornata.
0: Grande Valentino.
3: E giovedì se famo un'altra risata.
0: Grande, l'appello, l'appello è chiaramente a tutte quelle persone, come Maurizio soprattutto, che... diciamo almeno un paio di volte a settimana a fare la fila per i diamanti. Maurizio,
2: sì, sì.
0: Maurizio, basta comprare tutti sti diamanti.
4: No, buongiorno belli dai Castelli Romani, buon inizio settimana.
0: Castelli.
4: Ragazzi, una curiosità, ma state lavorando a qualche nuovo spettacolo?
0: Certo.
4: Dai che siamo impazienti di venirvi a vedere. Sì. Buongiorno.
0: Oh, allora, colgo l'occasione rapidamente, quest'anno ci saranno un po' di appuntamenti a Roma, Noi iniziamo la prossima settimana che cominciamo a girare un po' per l'Italia, ma a Roma saremo per esempio la prima volta a dicembre, dal 10 al 20 di dicembre al Teatro Roma con La Storia d'Italia, uno spettacolo che magari chi ci conosce da più tempo ha visto perché ricorre quasi il decennale, per cui se non siete venuti a vederlo, venite a vederlo. Poi dal 21 al 31 gennaio saremo al Golden con Diavoli in Cucina, e poi lo spettacolo nuovo a Roma sarà a marzo al Teatro dei Servi, Tana Libera

0: back into the sun.
1: A tutti quanti voi, a voi due, bene, bene,
0: grazie,
1: bene,
0: grazie.
1: Preparate questi spettacoli, speriamo,
0: grazie,
1: insomma, anche a pomeridiana, così
0: certo,
1: non scoccio
0: certo
1: a nessuno che mi sto dentro la macchina e non venga a vedere uguale. Bene, bene, Valentino c'ha ragione, purtroppo abbassano le bollette, dice, del 50%, alcune... e altri 30,
0: abbasse,
1: e poi c'è l'aumento,
0: no?
1: C'era l'aumento del 37% sull'energia dal 1 ottobre, avevano
0: sì,
1: spiegato in televisione,
0: avevo
1: visto,
0: abbasseno, ma
1: è stato messo l'esercito a difesa dei confini con la Russia, poi dice noi non stiamo in guerra, va bene,
0: la guerra. Davide,
1: buona
0: si
1: giornata,
0: scrive,
1: a
0: buona
1: tutti
0: giornata anche a te. Ma 12 milioni la cifra esatta o balla qualche centesimo? Sì, nel senso, poi Valentina ci ha dato delle cifre, poi magari le controlliamo, nel senso che ma non lo so da dove arrivano, io sinceramente non sapevo che noi nominalmente, cioè, in Italia pagassimo 12 milioni di pensioni, non lo so, questa cosa non la so, e quindi come dire, colgo lo spunto di riflessione, ma voglio un attimino verificare. Però
2: no, non so neanche della fila dei diamanti.
0: Tu la fai, Mauri, tu fai tante file per i diamanti, a caso ce ne avrai almeno 7, 8, 12 chili di diamanti?
2: A voglia,
0: Mauri, dai.
3: Buongiorno ragazzi, in diretta dall'autostrada per Napoli.
0: Autostrada per Napoli, Mauri.
3: E sono molto molto d'accordo con l'ascoltatore di prima,
0: con Valentino.
3: Qua bisogna che si cominciamo a preoccupare di questi problemi del caro vita in generale. E mi fa molto piacere che finalmente fanno una manifestazione su sta cosa. E io ci sarò,
0: caro,
3: assolutamente,
0: Vito,
3: perché è una cosa. Io spero che ci sia più gente possibile. Bisogna risolvere. Bisogna risolvere questa situazione, non si va più avanti così.
0: Caro Vita, Mauri.
2: Beh, è reale,
0: Ammazza. Cioè. Anche perché se non ci preoccuperemo del caro Vita, sarà il caro Vita a
2: preoccuparsi di noi.
0: Nel senso che è già iniziato, non so, insomma,
2: a
0: voi, ma.
2: Voglia.
0: Facendo un paio di conti in casa e facendo te sì, dici, ma quindi
2: e
0: che
2: quindi
0: è successo?
2: Ci abbiamo un del culo, è esattamente
0: è
2: così.
0: Un pochetto più o meno,
2: no,
0: credo
2: più o meno,
0: che sia così.
2: Più per giù,
0: no?
2: È quello.
0: Allora il punto è, sappiamo un del culo oppure no?
2: Sappiamo
0: il grande quesito
2: culo
0: di stamane. Ragioniamo, magari sì, magari
2: sì,
0: no.
2: Voglio dire, quando tu entri nell'ordine di idee che pagare a benzina 2 euro sia normale e dici, vai, ci hanno fatto lo sconto. Questo è.
0: Attenzione.

0: Ponti. Intanto ci postano da insomma, notizia riguardo un altro episodio di bomba carta Mauri a Don Bosco, in un locale, in una veneria, insomma, che ha fatto dei danni, chiaramente, oltre allo spavento preso da tutti i residenti. Forza!
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Salve, signore. Beh, salviamo in del culo, calma, calma. Scusate la parola, ormai però, è da tanto tempo.
0: Però
1: qui se lavora, se lavora, uno non riposa mai, più o meno, e stai sempre con gli stessi soldi, nel senso che te bastano per la spesa, per pagare affitto, le bollette, la benzina e quant'altro, e stiamo sempre là. Perciò poi non puoi perdere neanche giornate di lavoro. Ciao ragazzi, buon inizio settimana.
0: Anche a lei, signore.
2: Buongiorno ragazzuoli. Allora, sono passato in un benzinaio, invece si è fermato. Adesso sicuramente dovrei fare marcia indietro, perché la benzina stava a 2, no, il diesel stava a 2,099. E che ci metti 340 litri? Infatti, devo passare a casa, prendere i bidoni da 50 litri, mi metto dietro e faccio il super pieno. Super pieno,
3: capito, come?
2: Ma
0: corri a fare i bubbi.
1: Buongiorno alle Mauri e
0: ciao,
1: buon inizio settimana a tutti.
0: Buongiorno a lei.
1: Mi associo agli altri ascoltatori. 17 ottobre, importantissimo tornare, perché non c'è stata tanto tempo a manifestare. Veramente hanno rotto i coglioni, per essere gentili, e usciamo fuori da questo pentolone, noi rane bollite, perché non ci stanno scaldando l'acqua, ma ci stanno lessando piano piano.
4: Sarebbe bello che fosse una manifestazione apolitica, cioè né destra né sinistra, ma solo.
3: Guarda che nel momento in cui scendi in piazza
4: ci siamo rotti il cazzo di questa situazione e basta, senza bandiere di nere o rosse o gialle. Ecco qua, noi con la nostra rottura di palle.
0: Ma io credo che lui intenda che sarebbe bello che non ci fossero, come dire, partecipazioni partiti, per partiti politici. E io sono completamente d'accordo con te, perché io penso e presumo, non lo so, poi assistiamo pure a dei strani casi per cui c'è gente che difende determinate cose quando uno gli vorrebbe dire: ma tu hai visto il 742?
3: Ma guarda,
0: che te difende? Però detto questo,
3: cioè, si difende la patrimoniale
0: bello
3: delle dei super ricchi.
0: Sarebbe ma lì te poi divide come concetto. A me mi fa molto ridere,
3: sì,
0: quando
3: però,
0: cioè, a me mi fa tanto ridere quando una persona che, voglio dire, campa di lavoro come tu, quasi tutti, ecco, diciamo così, però come dire, dice
3: di
0: no,
3: non stipendio,
0: non capisce che determinate cose oggi sono più che necessarie, sono quasi etiche, più che necessarie, ripeto, pensando che un che accettare determinate cose, che tra l'altro sono assolutamente non lesive della fortuna patrimoniale, perché quando incidi i patrimoni che vanno sopra i miliardi di euro, è come se io ti togliessi a te 2 euro, no? Te che cosa ti cambia 2 euro? Adesso, oggettivamente. Allora, facciamo così: per uno che, diciamo così, facciamo un esempio, per uno che guadagna 1.500 al mese, ok? Se io ti chiedessi a fine anno, dammi 100 euro, tu diresti, vabbè, sì. Cioè, alla fine ti cambia poco. Ecco, parliamo di gente che guadagna talmente tanto per cui una tassazione sopra il miliardo inciderebbe come per noi 100 euro. Ok? Sentire persone che difendono questa cosa perché, no, però poi allora. Io vorrei dire, amico mio, ma non è un discorso che ti riguarda e non ti riguarderà mai. Però detto ciò, io credo che sì, come dire, il caro vita non credo che abbia colori politici. Travolge tutti indistintamente. In questo senso è un grande livellatore sociale. Sì.

0: Andrew WK Party Hard, le vostre voci, poi ve lo dico che cambiamo argomento, ragazzi, ve lo dico subito.
1: Ragazzi, buongiorno. Maurizio Alessandro, papà mi raccontava sempre una storiella, diciamo.
0: La storia. Sì.
1: Papà fedelmente di sinistra, sì. Premetto. E diceva, si incontrano due. E questo gli chiede: e, compagno, ma se tu c'hai due ville, che cosa faresti? Compagno, e che me lo chiedi? Una a me, una al partito. Compagno, se tu ci avresti due macchine, che cosa faresti? E compagno, che me lo chiedi? Una a me, una al partito. Compagno, se ci avresti due biciclette, che cosa faresti? E fermati, compagno, quelle ce l'ho e me le tengo. Quindi divide quello che non c'ha.
0: Adesso divide quello che non...
1: Quindi la morale della favola qual è?
0: Qual è?
1: Che quando vengono a toccare il tuo, te rode sempre il chicchero, te rode. Quando non devi dividere quello di un altro, non ti frega niente. Purtroppo è così. Questa è la vita, così va il mondo. Sono un po' più grande di voi, ve lo posso dire.
0: Da qui guarda. Si evince cosa? Caro Mauri, non buttare subito là il tinto polemico, levate quel sopracciglio.
2: No,
0: Maurizio,
2: no.
0: Cerca di capire umanamente cosa vogliamo evincere da tutto ciò. Ci vuoi pensare?
3: No. Allora, evinco che sarai pure più grande di me, ma non è che io non campo e non è che io non vivo e non
0: è che
3: io non...
0: Sì, ma che
3: vedo,
0: si evince? Niente polemiche, cosa si evince?
3: Si evince che nel culo ce la prendiamo sempre noi.
0: Quindi
3: poi
0: che
3: dividere quello che io non ho è relativo, voglio dire, cioè, ma che discorso è? Cioè, non... io non lo so, veramente, è quello che ha detto prima Alessandro. Siete i difensori di cosa?
0: Ma io credo che lui stia difendendo niente.
3: Beh, insomma, il discorso che ha fatto è chiaro, mi sembra, no?
0: Mentre il nostro amico qui, come si chiama? Zinz? Scrive, oh, mamma mia, ma perché sta fissa con la benzina in generale? Vabbè, è cara. Però alcuni se fanno pure 50 km per andare ad un altro distributore e risparmiare 3 centesimi.
3: È vero, hai ragione. Ma c'è anche chi fa il secondo lavoro per poterla pagare. Quindi
0: Zinz, no,
3: per poter pagare la benzina per andare al
0: lavoro. È chiaro che non si parla di 3 centesimi, no? Se a me mi dicessero, guarda, sì, dico una cretinata, a Pomezia c'è un distributore per cui risparmi 5 centesimi, ti dico, vabbè, amico mio, la benzina che metto per andare a Pomezia e tornare è quella che ho risparmiato. Questo sì, ma il punto è che oggi mi chiedo, ma dov'è che si risparmia? Dov'è che si risparmia? Detto ciò, ragazzi, banda alle ciance, andiamo con gli Skull Special Final Break, poi si parla di carte, giochi di carte, per cui fate mente locale, cominciate a ragionare a quello a cui giocate, cosa sapete delle carte, occhio.

0: altro che il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
4: Sveglia! Stai ascoltando
5: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Buongiorno signori, le 6:32.

0: dodicesimo lavoro in carriera di Jay Tempest e compagni, Count This Madness, disponibile dalla fine del mese scorso, segna il ritorno degli Europe a 9 anni dal precedente Walk the Earth del 2017. Potete votare anche questa novità come tutte le altre, la grande lista che trovate sul sito radiorock.it alla sezione novità per l'appunto. Allora dai però, Luigi ci dice buongiorno Alessandro, buongiorno Maurizio, buon inizio settimana, buongiorno
1: anche a te
0: caro,
1: anche a te.
0: Rapidamente io l'ultima voce, ma se non parlavo di carte, di gioco delle carte, me ne vado.
2: Buongiorno ragazzi, Max, ecco, stamattina voglio essere un po' polemico, ma non vanno tutto i coglioni queste reclami di automobili in continuazione sulle radio, tutte le radio reclami di automobili. Anticipo 5.000 euro, 36 rate a 299,9 euro, rata finale 18.000 euro.
1: Vabbè, ho capito,
2: ma io dico, ma quanto cazzo le devo dare per una macchina, per un pezzo di latta?
0: Lo sfogo di Max il trasportatore.
1: A parte che non è solo un pezzo di latta, perché c'è tutta la parte del motore, a parte quello, e poi comunque nessuno ti mette una pistola in testa, no? Non è che te la puntano, sarà quella è una scelta.
0: Però a te ti ha stancato sì o no, Mauri?
1: Ho
0: la
1: capito.
0: Pubblicità.
1: Uno può. No, non mi ha stancato perché c'è campavo di pubblicità. Per cui
3: buona
1: magari venisse l'altra.
3: Partito Pesaro, mi raccomando, sempre tabbe più. Piano piano in tutta Italia ce la faremo.
0: Mauri, ce la faremo in tutta Italia, dabba più, va bene? Detto questo, ragazzi miei belli, ora vi butto là alcune affermazioni, vediamo un po'. Chi bussa?
1: Con i piedi.
0: Al volo, se ti dico chi bussa?
1: Con i piedi.
0: Chi bussa, Mauri, che cosa perde? Se io ti dico, occhio perché chi
1: gioco
0: bussa...
1: Gioco delle carte, stiamo parlando, busso.
0: Se io busso, che se perde?
1: Il giro. No, non lo so,
0: Innanzitutto dovresti capire di che gioco parliamo. Chi
1: appunto
0: bussa perde?
1: L'asso.
0: Bravissimo, Mauri. Col 3-7 chi bussa perde l'asso.
1: Perde l'asso, sì.
0: Caro Mauri. Allora, i giovani riscoprono le carte dal negro. È un boom di tornei di briscola e burraco.
1: Dal negro è la marca, diciamolo.
0: Maurizio,
1: perché sennò... no, però è quello.
0: Perché stai a fare l'ironia, Mauri?
1: No,
0: stai a fare l'ironia?
1: Sto previsando.
0: Sì. Carte dal negro, allora dal negro produce carte, io non lo so, non so da quando, da sempre credo, marchio storico, boom di tornei di briscola e burraco, anche tra i più giovani, proprio tra i giovanissimi, di solito le carte viene sempre visto come un gioco da vecchio al bar, no? L'amministratore delegato della storica azienda trevigiana, Treviso, dal Covid dice i giochi da tavolo sono tornati in voga, in effetti se ci pensate un pochino è vero. Vi è capitato mai di rigiocare con qualche gioco da tavola? In effetti col Covid, quel periodo che sembra lontano secoli fa, ma in realtà abbiamo vissuto poco tempo fa, che ci ha chiuso in casa tutto il mondo per 3 mesi consecutivi e poi per un anno e mezzo strascichi di coprifuoco, limitazioni, insomma, ha cambiato alcune abitudini e ne ha fatte tornare alcune che forse si erano un po' perse, per esempio il gioco da tavola, per esempio il gioco delle carte, e in Italia Dal Negro, azienda storica che produce giochi di carte e giochi da tavola, ha avuto un grosso, come dire, una grossa crescita del nostro marchio attraverso le generazioni da nonni a nipoti, e nel mondo dell'iperconnettività e dell'intelligenza artificiale era riscoperta di burraco e briscola. Carte trevisane, napoletane, Ramino, San Siro, Piacentine, poco cambia. Francesco Saruggeri, amministratore delegato e direttore generale della storica azienda trevigiana Dal Negro, è chiaro, questa bolla in realtà è viva e vegeta. Dopo un grande calo del settore, invece, dal Covid in avanti, i giochi da tavolo sono tornati tutti in voga. Un segnale che passa anche dal fatturato di questo marchio storico alla soglia dei 100 anni. Sta per compiere 100 anni l'azienda Dal Negro. Dal 2018 al 2023 c'è stato un aumento annuo costante del 2,5% e si sono recuperati proprio dei giochi

0: che si facevano, ripeto, chiussa.
1: Buongiorno regà, Federico. Ma quale roba da vecchi? Io ho 41 anni, in gioco a carte con le stesse persone dalle scuole medie.
2: Vedi che meraviglia.
1: È una figata così.
0: L'amico Golasecca, che a quanto pare credo sia un rapper, un trapper. Buongiorno Rockers, no. Quanto era bello il lockdown, avevi sempre una scusa per evitare tutto.
2: Vabbè, questo
3: ragazzi, buongiorno. Guardate, sembra fatto apposta questo posto. Sabato sera stavo a Piazza Navona, sì, in cucina, e c'erano dei gruppi di ragazzini che stavano a giocare con le carte napoletane sopra i panchini di Piazza Navona. Quindi sì, sta cosa sembra essere vera.
0: A che gioco? Ma soprattutto voi avete mai giocato? Siete stati giocatori di scopa, briscola 3-7? Eh? Oh!

0: Black Rebel Motorcycle Club, Six Bird Shotgun, 6:46, 10 secondi. È lunedì 5 ottobre 2026, questo è il Rock Show di Radio Rock, signori, state con noi, eh? Mauri, c'ho l'asso lunga, Mauri. C'ho l'asso lungo, Mauri.
1: Qua mi chiedi tanto, eh?
0: Che vuol dire? Però ci si può arrivare. Se io ti dovessi dire 3-7, esco, dico una gradinata, spade. Che ne so, con un 4, 5, ti dico c'ho l'asso lungo.
1: Non mi ricordo. Io a 3-7 ci ho giocato pure tanto.
0: 3-7 credo? Allora, Scopa è molto divertente.
1: Non mi ricordo proprio.
0: Briscola è molto divertente. 3-7 è proprio un gioco bello. Cioè, proprio
1: è
0: bello.
1: Proprio bello, sì.
0: 3-7, c'ho l'asso lungo, banalmente, come il 2 lungo, il 3 lungo, è avere un pezzo di carico in quel gioco. Lungo nel senso che non è secco, non è piombo. Cioè, nel senso, c'ho un tot di carte. Sì. Diciamo più o meno.
1: Adesso mi
0: le regole dicono almeno quarto, cioè nel senso oltre a quella carta c'è un'altra tre e l'asso, quindi ce l'ho anche in protezione, diciamo così. Sì. Ecco, e parliamo di questo perché Dal Negro, un'intervista dell'amministratore delegato di Dal Negro, marchio storico che produce carte e giochi da tavola, dice: occhio, perché c'è un grande boom di giochi di carte tra i giovanissimi. Te capì?
2: Che c'ha l'asso delle spade bello accompagnato e coperto. Bravo. E non tonculano. In teoria.
0: Scusa, non tonculano.
3: E comunque meglio l'asse che inculasse.
0: Meglio l'asse che inculasse. Pronto?
4: Buongiorno, a voglia. Io nelle Marche, vicino Camerino, ci facevamo tutti i tornei da ragazzini con un amico, con tutti gli anziani. E più di una volta siamo riportati premi importantissimi come una lonza e un prosciutto. Comunque no,
5: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Madonna,
0: buongiorno.
5: Che ricordi. Avevamo 15 anni più o meno. Chiudevamo nel magazzino in officina un gruppo di 5-6 ragazzi a spera 3-7 scope briscola per 4-5 ore dalle 3 di pomeriggio. Questo magazzino non aveva il bagno, aveva dei boccacci per la tasta, pisciavamo nei boccacci della tasta.
0: Giuseppe che racconta le sue giocate a carte che non si fermavano mai, mai, anche per fare pipì, non si faceva pipì nei bocacci delle salse. Signori, signori, propongo tre torneo di 3-7 sponsorizzato da Radio Rock. Sì, perché ripeto, un'intervista sulla stampa dell'amministratore delegato di Dal Negro, marchio storico che produce carte e giochi da tavolo, dice: abbiamo avuto un grande incremento aziendale dal Covid in poi, che ha riportato in auge i giochi da tavola, i giochi delle carte anche tra i più giovani. Solitamente il gioco delle carte, scopa, briscola, 3-7, viene sempre identificato come una roba: ma questo è vecchio che giochi a carte. A quanto pare i giovanissimi riscoprono il piacere delle carte.
1: Quarte.
0: Sabrina scrive: d'obbligo il 3-7 post prandiale all'università. Buona giornata della fata smerdona che riusciva a dare carte di merda a tutti. Bella fata smerdona.
6: Assolutamente sì, grandi tornei. Io solo nel periodo estivo, quando ritornavo nell'isola nativa di mio padre, ci incontravamo tutti dopo pranzo alle 2 ad agosto, un caldo bestiale, al bar a fare questi tornei accompagnati dal famoso jukebox. Che figata!
7: E a carte ci gioco, la mia nipotina che sta per fare 18 anni giocava a scopa noi dei posti. E non ci manca niente a casa, ovvio, no? Invece di stare al computer a fare disegni per il tipo di scuola che fa, a volte ci mettiamo, cioè, o vedi qualcosa su Netflix e fanno una partita di scopa. Ci piace?
8: Buongiorno ragazzi, ma se, come affermano alcuni, la cannabis è l'anticamera della droga pesante, possiamo dire che la briscoletta è l'anticamera della ludopatia?
9: C'ho l'asso lungo, stai a chiedere 25, andiamo, no, ma sono le basi.
0: Bravo, bravo Broccoletto, perché se chiede con l'asso lungo il 25, che vuol dire che è il 25, Maurizio? Ci può arrivare, eh?
1: È facile. 3.
0: E il? Perché i pezzi a 3-7 asso 2-3. Se io ho l'asso lungo e ti chiedo il 25,
1: ti do dal 2. Ti
0: sto dicendo, io ho l'asso lungo. Mi serve il 25, cioè se c'hai l'asso 2. Attenzione, signori, grandi momenti.
1: Se tu c'hai l'asso lungo, se c'ho il 2 e il 3.
0: Abbiamo sparigliato, ha inteso?

0: ma vuoi metterla a brisco la chiamata dove ogni 5 mani si chiamava il 2 coperto?
1: Attenzione, ogni 5 anni il tuo coperto, attenzione, che cos'è il gioco della briscola? Quanto mi rodeva quando partivi e gli avversari facevano già 9-10 punti solo di buon gioco. Che regola di merda, che cos'è il buon gioco? Mauri?
2: No, non lo so.
1: Maurizio!
2: Non lo so.
1: Cos'è il buon gioco? Buon gioco è, allora, tecnicamente quando c'è tipo 3-2, 3-3, 3 assi. Ha capito, mani?
2: No, ho capito.
1: Allora, allora, chiamiamoli. Se a briscola c'è il carico sì, è l'asse 3, no?
2: Sì.
1: Giusto, ok.
2: Okay.
1: Nel 3-7 i pezzi grossi sono asso 2 e 3. Ok, il buon gioco accadeva quando tu avevi in mano 3-2, 3 assi o 3-3. Infatti si dichiarava buon gioco, che ne so, 3-2 mancante. E devi dichiarare anche il mancante. La Napoli che cos'era?
2: Una pizza.
1: Sì, oltre che una pizza,
2: Non mi ricordo niente.
1: Beh, ragionaci. Sì. Ci puoi arrivare, Mauri.
2: Sì, certo.
1: La Napoli è? Dicesi Napoli. E avere l'asso il 2 e il 3 dello stesso seme.
2: Va bene.
1: Napoli lunga?
2: Ci avrai 2 e 3 e qualche altro carico, che ne so.
1: No, qualche altra carta qualche dello stesso seme. Perché a 3-7 avere, diciamo, un seme lungo è molto importante, Mauri.
2: Il seme, sì, è importante.
1: Vogliamo parlare del traversone? Scienza, Mauri, il traversone,
2: oddio, traversone,
1: che cos'è?
2: Pure il traversone giocavo.
1: Qual era il
2: traversone? Non mi ricordo.
1: Vai, Mauri?
2: Non mi ricordo niente, ho azzerato tutto.
1: Dice, sì, travertone. Traversone, dai, il traversone.
2: Che è poi il, ci giocavo da bambino.
1: È il Mauri, il traversone è il Mauri. Il traversone è il
2: 3-7,
1: Mauri.
2: Però con capovolto, cioè
1: no, al contrario, quindi
2: al contrario,
1: a non prendere,
2: sì.
1: Da ragazzo in campeggio spingevamo forte con scala 40 e burraco. Il burraco
2: scala
1: non
2: 40
1: mai
2: me la ricordo.
1: Appressato, mentre a scala 40 ci giocavo io, mi nonna, mi zia Marisa e mi zio Mario.
3: Ragazzi, buongiorno. Il problema è se c'è l'asso lungo e chiami il 2 e il 3, il tuo compagno ce l'aveva, non è detto che abbia per te per ritornarci.
1: Esatto, bravissimo, perché anche il gioco del ritorno, cioè, che ne so, se io ci avessi l'asso lungo, caro, ma so che siete tutti incollati alle radio per capire queste regole,
2: sì.
1: Ma se io dovessi avere l'asso lungo, ok, ma dell'là c'è un 25 corto, famo solo due mani, a meno che io non abbia, perché facciamo due mani? Perché io mi esco con liscio, giusto? Mi sei qui, Mauri?
2: Te sei
1: e ti dichiaro l'asso lungo. Quindi vuol dire che tu devi venire a prendere. Te fai il 2, te fai il 3 e poi magari non c'è la carta per tornare da me. Ora, la mia abilità è darti l'asso nei due giri in cui spendi il 25. Però poi rimaniamo magari con tre spade in mano, che sono buone quelle.
2: No, quello che questa cosa dire. Dobbiamo fare con le carte in mano, perché io
4: la
2: così
4: so,
2: me perdo.
4: Buongiorno a tutti. Traversone e 3-7 al contrario, giusto?
1: Bravissima. Sono l'unico che non sa giocare a carte, dice il nostro Donato. Allora, Donato è l'unico. Donato,
5: basta, Mauri, hai perso tutta la mia stima. Se non sai giocare a 3-7, le tue opinioni su qualsiasi cosa ormai perdono valore.
1: L'ha presa così lui.
2: Sì, perderò valore, indubbiamente. Ne sono pienamente cosciente. No, nel senso che sì, lo so, da questo punto di vista deludo molto. Però sarebbe solo da rispolverare alcune cosette. Una volta rispolverate,
1: sì,
2: dammi fiducia.
1: Sì, è come la bicicletta, non si disimpara mai.
6: Mamma mia, Sandro, grosso biscarolo! Mamma mia, quante erano belle le bische, oh.
1: Bische meravigliose.
2: No, facevano schifo.
1: Ma il 3-7, il 3-7, le bische sono bellissimo.
2: No,
1: ma il 3-7, il 3-7 era un gioco meraviglioso. Io c'avevo un amico, tal Silvio Serafini, col quale giocava a calcio per anni, che era originario da Amatrice. Quindi lui fin da piccolo lo portavano là. Poi era, diciamo, il padre era un po' grande, cioè, giocava a carte. Lui tipo a 12-13 anni
2: era una roba vecchio da
1: carte. Sì, perché lui tipo quando all'estate portavano da Matrice, lui passava il tempo, che poi tu dimmi pure, ma non c'è nient'altro da fare. Comunque
2: no,
1: passava il tempo
2: giocava
1: fuori il bar a guardare i vecchi, perché mica facevano giocare,
2: certo.
1: C'era un nonnismo lì. Tu per mettere seduto al tavolo,
2: sì,
1: con i vecchi al paese,
2: dovevi avere quantomeno 80 anni.
1: Beh, Silvio Serafini arrivavamo all'ultima dei 3-7, lui sapeva tutti gli scarti di tutti e sapeva tutte le carte in mano di tutti, perché li contava.
2: E certo.
1: Mamma mia, ragazzi. Questo è tanto altro in questa puntata di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, qui nel Rock Show. E occhio, una puntata particolare, anche difficile da seguire. Si parlerà di tutte le regole del gioco delle carte, focus sul 3-7 e tutti i modi per giocare. Attenzione, tanto gli Idols qui in featuring con LCD Sound System.

0: ascoltare altre radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in the America. West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
7: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche.
17: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: The Rock Show!
21: The Rock Show!
22: Il morning show di Radio Rock!
23: Yes!
22: Rock Show!
23: Yes!
24: The number one, the only one!
25: Questo è
22: The Rock Show!
25: Il morning show di Radio Rock!
24: L'unico e solo
22: The Rock Show!
23: On Radio Rock!
26: Eccoci 7-5 minuti, lunedì 5 ottobre 2026. Tanti auguri a mia sorella Martina.
27: Tanti auguri, buon compleanno.
26: Tanto per cominciare. Tra pochissimo hai capito una cosa, tra pochissimo la cosa che ha capito Alessandro Tirocchi. 3899-106-600. Ma prima partiamo con i Pink Floyd.
23: Radio Rock, back in time.

0: singolo per i Placebo, si intitola Helen Keller, nuovo singolo, la novità tra le nostre 15 che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono votare sul sito radiorock.it. Ragazzi, di che si parla stamattina? Si parla di... stavo dando un'occhiata ai giornali, alle situazioni, insomma, presidenziali in Brasile con... a sorpresa una vittoria praticamente di Bolsonaro, anche se si va al ballottaggio. Brasile, ballottaggio al 25 di ottobre, ma Bolsonaro è avanti al 47% contro Lula al 45%, e comunque già ha portato a casa dei risultati importanti, assicurando per sé e per la mamma dei seggi, la famiglia Bolsonaro, famiglia che ricorderete di Jair, che è stato imprigionato, il papà, tutto quello che ha combinato, un leader di estrema destra populista brasiliano, e torniamo lì sostanzialmente, torniamo di nuovo lì anche in Brasile.
1: Il Brasile si adegua a questo.
0: Allora, se io dico che la sinistra deve fare una riflessione,
1: mi sa che è il caso.
0: No, se domando se la sinistra deve fare una riflessione sul fatto di aver presentato magari ancora una volta Lula da Silva, che ha 80 anni e che magari non è più presso un pubblico magari più giovane, in realtà il paese è spaccato in due, perché se voi guardate la cartina, tutto il nord del Brasile ha votato per Lula e tutto il sud del Brasile ha votato convintamente per Bolsonaro. Però in realtà probabilmente, non so, poi saranno fatte le analisi, però perché la sinistra non riesce a trovare dei leader che sfondino trasversalmente presso un pubblico magari di giovani, presso, e si attacca a quei cavalli che hanno vinto una volta e dici vabbè, sai che c'è, riproviamoci con Lula, va, che tanto ha vinto, e andiamo avanti così. Cioè, c'è da aprire una riflessione su questo, ma se dico questo faccio victim blaming, cioè me la sto prendendo, sto puntando il dito con la vittima, sulla vittima, e non su in realtà quello che ha combinato Bolsonaro per vincerla questa campagna elettorale, per come si è posto, eccetera eccetera.
1: Tu mica hai detto che, cioè, nel senso, non hai legittimato la vittoria, hai detto, però forse è il caso che riflettiamo sul perché.
0: Una riflessione la sinistra dovrebbe fare, no?
1: Dobbiamo fare, direi di sì.
0: O è victim blaming, che magari poi, che ne so, cioè, stiamo prendendo con la sinistra che ha perso, invece dovremmo rivolgere tutte le attenzioni
2: agli uomini. Da che parte stai, perché c'è tanta gente che si sente invece di aver vinto le elezioni, quindi non è che è victim blaming, è che io penso, se dovessi perdere, guarda, un po', secondo me è un po' come lo sport, cioè se io vado e perdo una partita, l'altro è stato più bravo, poi io il giorno dopo devo dire vabbè, noi che cos'è che abbiamo sbagliato, perché se giochiamo uno contro l'altro, il tuo merito finisce dove inizia anche il mio demerito, dove io non ho fatto qualcosa per.
0: Però se quello, se quell'altro bara, dico, per
1: certo,
0: dire.
1: Certo, no, se ha truccato, se quell'altro
0: bara, oppure gioca sporco. Metti che gioca sporco.
2: Però in che senso sporco? Gioca sporco?
0: Che gioca sulle paure della gente, no? I migranti, le cose.
2: Non sei stato sufficientemente chiaro da disinnescare quella roba.
0: Lo so, non è facile.
1: Non è facile. Non è facile.
2: Ho capito, come deve fare a te. Però il punto, se
0: non è
2: lì,
0: facile, cioè. Vabbè, le altre notizie del giorno. Maurizio che fa, dorme? Paniconi che fa?
2: No, Maurizio è un po' arrabbiato perché
3: tanto
2: si è dimenticato.
3: Ascolta pure, non è che se deve necessariamente sempre parlare.
0: Vabbè, non ti arrabbiare, però.
3: Allora, che cazzo?
2: 7:20.
1: Già si è arrabbiato.
4: Sto Maurizio che fa, ascolta. Cioè, da antipaticone
0: ascolta, dorme.
1: Però da antipaticone bello. Sono un antipaticone.
0: Oh, tu non parli, scusa, ho detto Maurizio è addormentato. Te vedevo, c'avevo il monitor davanti.
3: Illuminanti,
0: pensavo che Alessandro non me l'avesse detto, così, e te ne è andato di là a metterti un attimo a letto, no?
2: Che c'è la stanza?
0: Ho preparato il letto con le coperte e tutto quanto.
3: Guardalo, guarda stamattina che te sei perso.
0: Allora,
3: che c'hai, che vuoi?
0: In Spagna, Sanchez va alle elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sugli affitti. Merz arriva a sorpresa a Kiev. Il cancelliere tedesco arriva a sorpresa a Kiev sotto i bombardamenti russi. Gli Houthi attaccano impianti Aramco in Arabia Saudita. E in Sudan l'esercito regolare recupera terreno. In Francia continua la protesta degli studenti. Un corsi sospesi in 500 licei, mentre in Germania AfD sale al 30%, in Lettonia vince il centrodestra anti-Cremlino, vabbè, lì sono quasi tutti anti-Cremlino, anche se i partiti filorussi sono andati bene. Lettonia considera che un terzo della popolazione è russa, russofone, parla russo, e insomma, sono lettoni russi, diciamo così. Nei negli Stati Uniti resta drammatico il caso Christa Pike, intubata dopo la fallita esecuzione. Ora stanno provando a salvarle la vita per poi poterla uccidere. Dunque, vediamo un po'. Mentre Trump istituisce una task force sui rischi dell'intelligenza artificiale, anche qua.
1: Task force. Ma questo non sta bene.
0: Visto quel signore?
2: Task force.
0: È uno spregevole, però è bello, è sexy. Però è spregevole, schifoso. Però ci parlerò. Vabbè. Allora, in Italia Renzi chiama.
2: Cammina va a Casa Bianca, dice delle cose, scoreggia.
1: Poi dice delle altre.
2: Da magna.
0: In Italia Renzi chiama raccolte riformisti di Forza Italia e genitori di Chiara Poggi ribadiscono che per loro l'unico colpevole resta Stasi. Attenzione, però aggiungono una frase. Fino a che la giustizia non dica altrimenti. Cioè loro lasciando intuire che se poi dovesse essere condannato un altro, allora diranno che è un altro.
2: Nel senso della famiglia, al netto del fatto che la famiglia che perde una figlia così, secondo me va giustificata in qualsiasi cosa faccia e pensi. Non ho mai capito sto fatto per cui
1: sta barricata.
0: L'ho capita, capita benissimo.
1: Per mettere un punto fine.
0: L'ho capita benissimo. È una persona che vive un dramma di quel genere ha bisogno di una soluzione. Ha bisogno di un chiarimento. Allora tu immaginati il dramma di questa famiglia che dopo anni si era messa, ok, è stato lui il fidanzato, vabbè, croce sopra, l'assassino è quello lì, e riapri tutto. Cioè, tu pensa il dolore, pensa se ci sarà un altro processo.
1: Sì.
0: Tu pensa il dolore rinnovato di questa famiglia che deve un'altra volta ripartire con questo.
2: Però non desidereresti un colpevole giusto.
1: Vero,
2: tu vuoi sapere chi è stato.
0: Tu hai bisogno di stare bene, hai bisogno di essere sereno, di andare avanti, capito? Non è che ti interessa. Non hai quella lucidità, secondo me, per poter dire voglio il colpevole vero, giusto. Cioè, quello è un livello successivo. Intanto l'unico colpevole resta Stasi. Si riapre il processo. Intesa San Paolo rilancia l'offerta su MPS. 24 feriti nell'incendio di un campeggio a Peschiera del Garda. Verstappen vince in Malesia davanti a Antonelli e Hamilton, con Kimi leader del mondiale, più 84 su Russell che si è ritirato, gli è esploso il motore. Poraccio, devo dire che vorrei che si schiantasse ogni gara, no?
2: No, come?
0: Sì. Riportando delle ferite, leggere, lievi. Gli auguro le peggiori nefandezze.
1: Però
0: devo dire che è stato sfortunato quest'anno Russell abbastanza. L'avrebbe perso uguale, secondo me, il mondiale, perché Kimi Antonelli, soprattutto nella fase iniziale, quando ha inanellato quelle 5 vittorie di fila, è stato inarrestabile. Ha trovato veramente un'intesa con l'auto, l'ha dominato sostanzialmente questo mondiale. Però Russell,
1: posso dire, tu sei un po' dispiaciuto per Russell?
0: No, non me ne frega nulla. Godo come un pazzo. Ieri quando devo dire, a momenti faccio un incidente quando ha fatto
2: per gioire.
0: Sì, perché stavo in macchina. A momenti sono andato a Romix ieri, ero vestito da cosplay, signori.
1: Non ci credo mai.
0: Vestito da cosplay.
1: Fammi vedere una foto.

0: Paul e Linda McCartney. Dimmi.
1: Allora, caro Emilio, come tu ben sai, abbiamo pianificato tutto a tavolino.
0: Sì.
1: Io venerdì vo a Liverpool.
0: Che bello.
1: Faccio venerdì, sabato e domenica.
0: Che bello.
1: Suggerimenti?
0: Vai al Cavern, no, assolutamente.
1: Sì, ho prenotato già.
0: Cioè, prenotato?
1: Sono lista d'attesa, lo sai?
0: Sì, perché non è facile.
1: Porca zozza.
0: Lo so.
1: Sia per venerdì che sabato.
0: Non è facile. Poi ti farò tutto un itinerario.
1: Ma tu mi consigli il Magical Mystery Tour con il bus o col taxi?
0: Vogliamo chiamare Paul McCartney e dire se vuoi accompagnarvi? Sì. Lui lo fa.
2: Non vede l'ora.
0: Sai che Paul McCartney non si fa manche i selfie. Tu vai da Paul McCartney e gli dici: ci facciamo un selfie, ma vattene via. Lui odia farsi selfie con gli ascoltatori.
2: Direi però c'ha. Quelli di Radio Rock, quell'altro sì.
1: Già si ascolti su Basio.
0: Allora sì. 3899 106 600. Attenzione a quel che accade. Attenzione. Ma quello lì che faceva la trasmissione con te.
3: No, si chiama.
0: Che fine ha fatto? Che...
2: Ma chi è?
1: Quando? Aspetta.
0: C'era uno che faceva la trasmissione con noi. Mo non mi ricordo manco come si chiama. Si è dormito. Che fine ha fatto?
1: È andato di là.
0: L'anziano.
2: Oggi però tu lo stai
1: titillando. Ho visto che si è messo.
0: Allora,
2: oggi proprio stai sfrucugliando.
0: Ti sto titillando stamattina l'anima.
4: No, cosa?
0: Ti sto titillando l'anima questa mattina. Maurizio, hai presente quando tu hai presente,
2: c'è presente il
0: c'è presente il buco, il buchino della serratura? Io ti guardo dal buchino della serratura e prendo il ditino e titillo il buco della serratura proprio lì, lo
1: infilo. Dove tu a un certo punto scapocci
0: nel buco della serratura. Maurizio, che vai? Se vamo tu spaghi, che fai? Allora,
2: Mauri è stremato. Già stremato.
3: Ciao, io sono Perry da Brescia. Dalle mie parti, il contrario del 3-7 è il Ciapanò. Si chiama
1: Ciapanò? Sì, come,
0: Ciao.
1: Come no?
0: Da noi si chiama Traversone.
4: Traversone.
2: Ma io non conosci
4: manco Traversone.
5: La briscola e il 7,5 col nonno. Assieme alla Cirulla.
0: Bello,
2: tipo il 7,5.
0: Allora, 1985. Sì, ma c'è questa cosa delle carte del negro. Negro si chiamano?
2: Sì.
1: No, dal negro.
0: Dal negro, scusa. Ah, no, perdona. Negro sì, ma dal.
2: Dal, non del. Emilio, per favore.
0: Per favore, dal negro.
2: Pure Emilio.
0: Vabbè. Allora, insomma, no, dal negro. Sta avendo avuto un boom perché tutti i giovani che giocano a canasta, a pinnacola, a scala 40, sburacco,
2: tanto burracco.
0: Mauri, tutto il burracco possibile.
2: Che cos'è questo sorriso?
4: Non è un sorriso, è
0: vieni
4: una
0: qui, Maurizio,
4: di dolore.
0: Che ti infilo un dito nel buco del buchino della serratura e ti tillo. Allora, nel gioco delle carte ho il cuore. Ricordo di me che non vedevo l'ora di andare da mia zia. Questo è un ricordo molto bello.
1: Povera zia, la zia
0: è morta. Però
1: è
0: attenzione,
1: male.
0: Il ricordo è drammatico.
2: Sì.
0: Voglio che ci sia una base.
2: Perché voi conoscevate la zia di questo
0: d'occasione,
2: signore?
0: D'occasione, vai.
1: Chi la conosce?
0: Questo va bene? Sempre gli stessi metto, perché?
1: No, bella
0: questo,
1: però.
0: No, questo
2: non va bene.
0: Questo?
2: No.
1: Bello. È morta la zia.
2: No, cioè era quello lì triste.
0: Allora, aspetta. Ah, uno triste, sì. Eccola, ce l'ho.
2: Questo è
1: più di esplicazione, diciamo. Questo è mistero.
2: Questo è molto bello.
0: Questo è bello.
2: Tensione, no?
1: Walking Dead, è morta zia.
0: No, questo no? Questo.
2: Beh, ci sta.
0: No, troppo.
2: Troppo epico. Questo.
0: Vai, questo.
2: Questa sì. Vai.
1: Qui è quando lui.
0: È morta zia.
1: Piombava la zia.
0: Morta zia a casa mia. Che bello.
4: Oh yeah, fuck me hard.
0: Allora, non vedevo l'ora di andare da mia zia perché mio nonno. Ah, nonno, sì.
1: Il nonno Zozzone.
0: Vieni qua, no.
1: Nonno Zozzone.
0: Vieni qua, nonno.
2: Sai che sta a piacere, potete continuare.
0: Toccami l'inguine.
1: Ah, nonno. Ah, disse Heidi. Nonno.
0: Disse il nonno. Nonno.
2: No.
1: Nonno.
0: No, no, no, Heidi. No, no, Heidi.
2: No, no, Heidi.
0: Ma mi faceva giocare con lui. No.
1: Il bucchino della serratura.
0: Che giocavate, Maurizio? Che guardi il bucchino della serratura?
1: Salta a cavallo a giocare.
0: Allora, quando aveva ormai più di 80 anni, stava a casa, era lui che aspettava che passassi a trovarlo per giocare con lui.
2: Oddio, sta diventando una cosa, mi sta un po' vomitando.
0: E titillare quel pistolino.
2: Oh,
0: da ventenne, qual era l'epoca, non capivo l'importanza della cosa.
1: Che sei nozzoso,
0: non passavo per diversi giorni, ci rimaneva male.
2: Certo.
0: Non ma non mi diceva
1: poi
0: niente.
1: Il nonno è morto.
0: Era mia zia che mi chiedeva per chiedermi di passare da lui. Ma ragazzi, allora, non è una storia. Non è una storia meravigliosa questa. Cioè, la zia che gli chiedeva passa al nipote: nonno, passa a titillare nonno. E lui.
1: Nonno soffre.
0: Nonno soffre se non lo titilli a sufficienza, no? E a questo punto, Maurizio, dai, vabbè, ragazzi, ci scrive.
2: Una bella storia, però, dai.
0: Il nostro Max, il fascista. Buongiorno, dai, Emilio, non te la prendere con i leader dei sinistri sinistrati. La colpa è degli elettori che non capiscono nulla. Colpa è degli elettori che non capiscono. Beh, oddio, un pochino sì, ragazzi. Un pochino sì. Devo dire, ho parlato con certi elettori.
1: Nel senso che poi a un certo proprio punto.
0: No, ma sai cos'è il meccanismo? Sì, ma sai qual è il meccanismo? Sì, a volte è proprio, capito? Chi fa? Sì, dai, sì, allora sì. Chi è? Uno nuovo.
4: Basta
0: uno
4: che
0: nuovo.
4: Dicono cose populiste.
0: Uno nuovo che non abbiamo provato. Questo qui, Flavio, è giovane. Proviamo questo, vai.
4: Ma certo.
0: Cioè, è così la cosa, Maurizio. Certo. Allora, il buchino.
4: Voglio dire, noi qui avete votato una che ha promesso di qua e di là, non ha fatto un benemerita ceppa.
0: Aspetta a dirlo.
2: Dai, c'è tempo. Ah,
0: c'è tempo, ancora c'è tempo.
2: C'è deve essere eletta, no?
0: Assolutamente la benzina si è abbassata. Rock Sport.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Good morning! State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: E noi rientriamo, 7:36 minuti, ripartiamo dai Black Sabbath. Radio Rock, back in time.

loro sono i Greta Van Fleet, nuovo singolo, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. E allora, ma le vere notizie le ignoriamo, ci scrive qui l'amico Ivan. La modella di OnlyFans Elena Maraga, di nuovo maestra.

0: scuola, non posso lasciare parte della mia vocazione. Perché no? Che male c'è? Non ho capito, non riesco a capire. Se riesci a distinguere bene i due lavori e non confonderli e a non fare da una parte, che ne so, su OnlyFans fa bambini.
1: Là non va bene. Oddio, che in realtà per alcuni.
0: Per alcuni si potrebbe anche. Bambini, sì, sì. Vi prendo la bacchetta.
2: Mano e ve la do in testa.
0: E la infilo, Maurizio,
3: dai,
0: nel bocchino.
1: Maurizio, vedi che gli ispiri qualcosa.
0: È andata così stamattina. Maurizio, dai, che vogliamo fare?
4: La prima musichina che ha messo è quella di Poliziotto Super Più, l'ho riconosciuta.
0: Bravo, la prima musichina che abbiamo messo. Rullo, tu sei comunista, io te l'ho detto.
1: L'hai visto stamattina?
0: Non l'ho visto stamattina, perché sono arrivato un po' più tardi del solito.
5: Maurizio, te la prendi sempre sul personale.
0: Sempre,
5: ti sto dicendo che quando vai a toccare quello di uno, anche se c'ha migliaia.
0: Cosa di uno?
5: Anche se tu gli hai 100 lire, gli rode sempre il culo, gli rode.
1: Ho capito,
5: quello,
1: ma non
5: sto
1: è...
5: dicendo.
3: Ma hai detto una cazzata,
1: ma non è paragonabile, scusami amico.
3: Non è che io me la prendo sul personale, a livello oggettivo dici cazzate. E ti dico dici cazzate.
0: Vabbè, ma è l'oggettivo, Maurizio.
3: Dice delle grandi cagate.
0: È l'oggettivo.
3: Ma persiste, guarda, e insiste, rompe il cazzo che lui è più grande e può insegnarvi dall'altro.
4: Era tutto dovuto, ma se un attimo che ti sbagliavi era pericolosissimo, cioè rischiavi la rissa.
0: Certo.
4: No,
0: bene.
4: Giocati, quei vecchi.
0: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Gigi.
1: Buongiorno.
0: Oh, tanti auguri a Martina,
1: tanti
0: giustamente.
1: Auguri.
0: Tanti auguri, Marti.
1: Grazie.
0: Ah no, a mia sorella, no,
1: tanti
0: a Martina. Vabbè, uguale. Emilio, di prima mattina, appena arrivato, per favore, non toccare l'asta di prima. E invece a me piace proprio toccarla di prima mattina, appena arrivato.
1: Martina
0: ha il suo fascino. Cioè, alla sera prima di addormentarsi, alla mattina appena svegli,
3: perché
0: alla
3: tu a casa
0: notte
3: c'hai l'asta.
0: Durante ma Maurizio,
1: Mauri, guarda, ma tu prova a rintuzzare.
0: Per chi m'hai preso, Maurizio? Tu a me. Alle volte mi sottovaluti, secondo me, poi non lo so.
2: Perché lui è uno di quei vecchi e dice: allora,
0: segnali, è soggettivo, è soggettivo, è quello che dico io. È una cosa incredibile.
2: Hai perso l'umiltà, Mauri.
0: Allora, Mauri, che peccato.
2: Hai smarrito l'umiltà.
0: Allora. Allora, intanto ragazzi, signori, qui leggo una cosa veramente disdicevole. Disdicevole, non riesco a trovare più. Ma ha messo, Giorgio Dell'Arte ha messo tutta una roba fantascientifica. Se accedi al sito,
2: è strano.
0: Ha fatto un macello, tu hai visto?
2: Sì.
0: Bello, però è un po' cioè, adesso devo ricominciare tutto da capo. Mi devo riscrivere un'altra volta, devo rimettere le credenziali.
2: Su,
0: Giorgino, fallo per me, dai, per favore,
2: su,
0: dai, non fare così.
2: 200 anni,
0: Giorgino. No.
2: Dai, su.
1: Ha cambiato il sito.
2: No, per dire,
0: cambiato tutto.

0: Bene, ragazzi, Everybody's Gonna Live, naturalmente i Love di Artur Lee. Senti un attimo, Maurizio, c'è un articolo interessante ieri che è uscito su internazionale, un reportage internazionale molto importante, che è questo, riguarda il mondo dei concerti. Il mondo dei concerti, sempre più birichini e birichine ci stanno così stuzzicando, no? Dicendoci come mai non parlate del mondo dei concerti, come mai non parlate.
1: Fatto la scorsa settimana
0: me l'ha chiesto Bruno. Me l'ha chiesto Bruna. Attenzione. Allora, vediamo un po', Maurizio. L'industria dei concerti in Italia sta vivendo una fase di forte crescita. L'industria dei concerti in Italia sta vivendo una fase di forte crescita. Benissimo. Lo dicono, lo mostrano i dati definitivi del 2025 e quelli ancora parziali dell'estate 2026. Per esempio, a giugno lo show di Ultimo a Roma, te lo ricordi, Maurizio? Ne parla, ce ne occupammo.
2: Sì.
0: Ospitò, riunì ben 250 persone. Ben 250
1: mila.
0: Persone. Incredibile, incredibile. 250 milioni.
2: No,
1: meno. È la via di mezzo.
0: Mila persone. Stabilendo un nuovo record. Ma l'evento ha anche messo in evidenza i limiti organizzativi. Trasporti, accessi e gestione dell'area sono stati al centro delle critiche. Pochi giorni dopo, nuove polemiche hanno accompagnato il concerto di Bad Bunny.
2: Oh, Bad Bunny.
0: Bad Bunny a Milano, interrotto a causa del maltempo. Al maltempo. Attenzione. Secondo Icon Magazine, il problema italiano non riguarda solo la logistica degli eventi con decine di migliaia di spettatori. Ecco perché vado a vedere i concerti all'estero. Perché in Italia è un disastro.
2: Ma è un disastro definitivo?
0: O è un disastro a cui possiamo porre rimedio?
2: Vediamo, scopriamolo.
0: Praticamente, scarsità di spazi pensati per la musica live. Tanto per cominciare, in diversi paesi europei si è investito in distretti musicali, venue polifunzionali e collaborazioni fra pubblico e privato. In Italia invece molti grandi eventi sono ancora organizzati in aree adattate temporaneamente e non sempre adeguate, una carenza che può scoraggiare gli artisti internazionali dall'inserire gli italiani nei loro tour. E poi si parla molto del caro biglietto. Io ho visto che ci sono persone, ogni tanto mi capita di scorrere sui social, che si indignano, no? Per esempio per il prezzo dei biglietti degli Oasis, no? Che verranno l'estate prossima a Roma allo Stadio Olimpico per 3 date, no? Bene. Allora, le difficoltà cominciano spesso prima di arrivare sotto al palco, nella fase dell'acquisto dei biglietti. Per alcune date del tour 2027 degli Oasis è stato adottato un sistema che consente di accedere alla vendita solo a una parte dei fan, sì, selezionata casualmente dopo la registrazione. A questo si aggiunge il problema dei prezzi. Le vendite sono spesso aperte con largo anticipo e i fan hanno poco tempo per decidere se affrontare una spesa considerevole. A complicare ulteriormente le cose c'è il cosiddetto dynamic pricing. Era nuova moda del momento,
1: sì.
0: Dynamic pricing, cioè praticamente un sistema in cui il costo dei biglietti varia in base alla domanda. Capitalismo spinto, proprio no?
1: Sì,
0: più lo richiedi.
2: Follia, per
0: Ticketmaster lo applicò per il tour statunitense 2023 di Bruce Springsteen e il prezzo di alcuni biglietti superò i $4,000. È una roba, secondo me, su cui dobbiamo un po' lavorare. Tutti insieme, oppure solo le donne, vediamo un attimo.
1: Ragioniamo.
0: Oppure solo gli uomini, tutti insieme.
2: O solo i bambini.
0: Oppure faccio victim blaming se dico che di questo problema dobbiamo occuparci tutti insieme?
1: No.
0: Verifichiamo. Allora, 3899.
1: Nel senso, basta che poi dopo si adeguano gli altri. Se poi noi ce ne occupiamo, ma continuano a fare così.
0: Non ce lo dite. Allora, attenzione, perché la sintesi estrema potrebbe essere questa. Allora, 2025 è stato un anno di record per la musica dal vivo in Italia. Secondo il rapporto SIAE, i concerti hanno superato per la prima volta 1 miliardo di euro di spesa da parte del pubblico. Anzi, per la precisione, Maurizio, visto che vuoi fare i calcoli fatti bene, sei mister precisino, 1 miliardo e 162 milioni, una crescita del 17,5% rispetto al 2024. Gli eventi sono stati quasi 68.000 e oltre 31 milioni e mezzo di spettatori. A trainare il settore soprattutto pop, rock e musica leggera, che rappresentano l'84% del pubblico, praticamente tutto, cioè non tutto, ma l'84% per l'appunto, e oltre il 91% della spesa complessiva, praticamente tutta la spesa, cioè non tutta, ma il 91% della spesa complessiva. L'estate resta il periodo decisivo. Tra giugno e agosto si concentra più della metà della spesa annuale dei concerti. Adesso quest'estate 2026, nuovo record per i concerti in Italia. Il settore vale 815 milioni di euro, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno, presa in esame l'estate. A spingere il mercato, i grandi eventi negli stadi, il tour di artisti internazionali, da ultimo italiani internazionali, da ultimo The Weeknd. Cresce anche il peso dei biglietti più costosi. I costi Gold e Pit rappresentano il 7% delle vendite, con prezzi che in alcuni casi arrivano fino a 500 euro. Un vero e proprio boom della musica dal vivo, che però riguarda soprattutto i grandi show. La maggioranza dei concerti italiani continua infatti ad avere meno di 1000 spettatori. Quello che diciamo giorni fa, cioè si è creata una spaccatura fra gli eventi, che ne so, al Monk con 400 persone, 300, 400, 250, 500, e poi i grandi eventi,
1: sì,
0: gli stadi. Cioè soffrono terribilmente, che poi era una tendenza che già era in atto da 20 anni, però adesso si è proprio resa evidente, sì, gli eventi da, che so, 2-3 mila persone, sì, perché sì, costano troppo rispetto a quello che portano. Mentre riesce a massimizzare sui piccolissimi eventi, sui grandi eventi, questi eventi medi. Il maxi concerto di Ultima Tor Vergata, 250.000 persone, è stato un successo per numeri e impatto sulla città, ma ha lasciato anche molte polemiche sull'organizzazione. I problemi principali hanno riguardato soprattutto il deflusso, navette insufficienti o difficili da trovare, metro lontana, migliaia di persone costrette a camminare per chilometri, in alcuni casi fino a notte fonda, critiche anche alla scelta dell'area poco collegata alla gestione interna, folla, pochi maxi schermi, visuale complicata per alcuni settori, bagni chimici davanti a parte del pubblico. Il comune ha riconosciuto alcuni disservizi, pur definendo il bilancio complessivo molto positivo. Bisogna fare molto ancora, soprattutto in un mondo in cui ci stiamo orientando verso i grandi eventi. E noi non siamo preparati, cioè noi non abbiamo una struttura che permetta di ospitare grandi eventi in, cioè se vi capita di andare a vedere un grande evento all'estero, che so, in Germania, in Danimarca, in Svizzera, al Polo Sud, dove pare, troverete un mondo, cioè troverete qualcosa di molto molto.
2: Si sono preparati, si sono organizzati e lo affrontano in un determinato modo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.

0: misunderstood.
1: Bene, allora, signori, The Animals con Don't Let Me Be Misunderstood. Vediamo chi c'è. Allora, a me sembra, a me la cosa che colpisce della destra, e soprattutto in Italia, è che non solo hanno cavalcato gli argomenti classici delle destre, extracomunitari, nazionalismo, eccetera, ma sono riusciti a convincere molti che argomenti di sinistra, quali aumento salariale, patrimoniale, sanità pubblica, siano falsi problemi. E evidentemente la sinistra non ha trovato il giusto modo di trasmettere. Questo però è victim blaming. Allora, no, ti posso dire una cosa. Va bene Giorgia Meloni, no? Passi. Governo di destra, passi. Ma qui ci troviamo di fronte a uno, Bolsonaro, i Bolsonaro, diciamo così, che hanno praticamente fatto a pezzi l'Amazzonia. Sì, e questo veramente, ragazzi, noi se perdiamo l'Amazzonia abbiamo finito i giochi, abbiamo finito i giochi.
2: Arrivederci.
1: Massacrando, fra l'altro, le popolazioni locali. Esatto. Hanno fatto tutto il male
3: no, proprio super cattivi, veramente.
1: Sì, ma secondo me non ha niente a che fare con destra e sinistra. È proprio un caso di gestione sciagurata. Addirittura il padre sta in galera perché per un discorso legato alla corruzione.
2: Ma perché quella di Trump non è un'amministrazione sciagurata?
1: Ah, assolutamente. Però qui siamo a
2: livello. Però si beve, capito? Si riempiono la bocca, questi 4-5. Ah, sì, pure che ha scritto prima. Destri, i sinistri.
1: Vabbè. No, no, ma ripeto, purtroppo è visto tutto quanto in funzione della Roma e la Lazio, politica, capito? Cioè la maglietta è là,
2: rendiamo conto dei danni.
1: Però qui siamo al di là. Cioè, qui non siamo, a me non me ne frega, anche perché Trump poi non è manco di destra, non è di sinistra. Cioè, siamo veramente oltre, siamo veramente su qualcosa di potenzialmente veramente molto dannoso per tutti. Poi 4.000 euro per Bruce Springsteen, me ne fa anche pure un cappuccino di soia vestito come un bavarese all'Oktoberfest. Cioè,
3: io non li pagherei 4.000
1: euro per tante cose che gli potevi chiedere. Cioè, il cappuccino di soia, scusa, non ho capito.
3: Un bavarese,
1: voglio dire, io per 4.000 euro ci avrei delle cose da chiedere a Bruce Springsteen per 4.000 euro, sinceramente. Se proprio del cappuccino di soia,
3: però devi considerare che per lui, cioè 4.000 euro per lui sono veramente niente.
1: Ho capito,
2: vabbè,
1: ho
2: però
1: capito.
2: Per me sono tanti.
1: Ma noi facciamo una cosa piccolina, no?
3: Piccola.
1: La punta,
2: piccolina.
1: Beh, dai, se ti vai a vedere Ultimo camminare per. C'era una mia amica che diceva che solo la punta non è tradimento, no? Quindi si può fare a questo punto, no?
4: Solo la cavellina? Attenzione. Solo la cavellina.
1: No, la punta.
3: Ma
1: la
3: poi
1: punta.
3: Come la definisci? Cioè,
4: neanche
3: il confine,
4: tutta la cavellina.
3: È solo la punta e poi.
1: Poi basta. Era così.
2: A partire la punta.
3: Pezzetti, dire, mi rimane la sete, però.
1: Col prosciutto.
4: Toglila col prosciutto.
1: Allora, lei si mangia il prosciutto.
2: Se
1: ti va a vedere Ultimo camminare per chilometri, mi sembra la punizione minore. Ringrazia che non ti hanno fatto camminare sui chiodi. Cioè, lui dice praticamente: la parte più bella di andare a vedere il concerto di Ultimo è quando cammini per chilometri per tornare a casa.
2: La punizione minore che puoi subire.
1: No, però io volevo rilanciare, no, Maurizio? Dicevo addirittura la parte più bella del concerto.
3: Certo,
1: rilanciamo. E tornando per un attimo a questo tema, poi tra poco lasciamo la parola a voi, perché naturalmente è voi che dovete esprimere, voi dovete averla la parola.
4: No, scherziamo.
1: Allora, concetto di Bad Bunny, dicevo, annullato dopo mezz'ora per un violento temporale. Allora uno dice, vabbè, dice Maurizio, no? Vabbè, ma che c'entra lo stolto? Che c'entra il temporale? Mi è colpa nostra, mi è colpa l'Italia, mi è colpa e Giorgia Meloni. È colpa dell'Italia, signori. Perché? È colpa al limite anche di Giorgia Meloni. Perché? Circa 80.000 persone si sono ritrovate nel fango, sotto pioggia, fulmini e grandine, con diversi feriti e grandi difficoltà nel deflusso. Cioè, se tu un evento che, sì, per carità, è stata una condizione straordinaria, ma tu devi prevedere il deflusso,
3: certo,
1: anche in condizioni straordinarie.
4: Devi prevederlo.
1: Un problema, un'emergenza, un atto terroristico.
4: Devi provare a prevederlo.
1: Sotto accusa la gestione delle emergenze, la scelta della location, poche vie d'uscita, scarsi ripari, problemi con i telefoni e trasporti insufficienti. Non basta dire, ma era un problema che si è scatenato il nubifragio. Tu devi prevedere tutto, il nubifragio.
4: O meglio, non è che devi prevedere, tu devi essere pronto al fatto che possano accadere n cose, no?
1: Trasporti insufficienti. Per esempio, poi spiegatemi una cosa. Io sono andato a un festival in Portogallo che si chiama Nosa Live Festival. Allora, vi giuro, ragazzi, che ci saranno state, 150.000 persone. I telefoni prendevano correttamente, anche perché NOS sarebbe come la team, cioè sarebbe come qui il festival, team festival, no? Quindi è NOS Alive Festival, quindi Team Alive Festival. Loro avevano messo chiaramente un ripetitore proprio dentro il festival.
3: Dedicato, sì.
1: E tu andavi su, su internet, chiamavi, mandavi messaggi, ti ritrovavi, ti avevi appuntamento con la gente senza problemi. Qui come vai a un evento? No, con 150.000, con 4.000 persone, sei in tasca alla cella telefonica e hai finito. Allo stadio c'è modo di parlare. Cioè, e tra l'altro, oggi è importantissima riuscire a stare, perché ci può essere un problema, un'emergenza, una cosa, e tu non riesci a comunicare. È possibile non si riesce a risolvere anche questo problema.
2: Rimanete a casa.
1: L'ippodromo già criticato a Milano, l'ippodromo La Maura, già criticato in passato per fango, polvere, caldo, audio e visibilità, non è adatto a ospitare eventi di queste dimensioni, secondo taluni. Allora, vogliamo creare delle location adatte, ma non capendo, che questa roba culturale è un investimento, ma ti torna indietro poi, perché è un investimento che fa sì, che rilancia un settore che già di per sé funziona.
3: Sì, va bene, che la cosa che, esatto, mi sono chiesta pure per il Firenze Rocks, ok, organizzato benissimo, ma è possibile che non si riesce a evitare che tu muori soffocato durante il concerto?
1: Quello no.
3: Cioè,
1: non
3: è
1: si
3: proprio,
1: può evitare.
3: Cavolo, ma no, ma ti pare? Cioè, tu spendi centinaia e migliaia di euro, poi non c'è modo di mettere una pavimentazione senza che schioppi.
1: Non
3: o a capannelle, dai ragazzi. Cioè,
1: dai, ragazzi.
0: Vuoi il meglio?
5: Sure.
0: Avrai il meglio.
5: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Rock Sport.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Supermercati BIM, i perfetti lavori.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
7: Supermercati BIM, i perfetti lavori. Di risparmio, di qualità.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Get back to the rock.
20: State ascoltando
21: The Rock Show,
20: il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 8 e 8 minuti, lunedì 5 ottobre 2026, con gli Slipknot.
22: Radio Rock. Back in time.
23: I wish my fingers into

0: Hansen con Requiem for a Village. Assolutamente sì, signori. È una delle nostre novità, la nuova Maurizio di Steven Wilson. Attenzione, 3899-106-600. Vai.
1: Se direttore, ma è peggio Russell o chi decide le strategie alla Ferrari?
0: È una bella lotta, è una bella lotta, devo dire la verità.
2: Lo stabiliremo oggi.
0: Allora, Russell è uno schifoso. Russell è un cornutone.
2: Addirittura cornutone.
0: È un cornutone.
3: Parole dure, titolo
0: di titolo trasmissione di oggi. Russell è un cornutone. Però chi stabilisce le strategie alla Ferrari, diciamo che non ci capisce un cazzo, ecco, diciamo.
3: diciamola
0: che non è la stessa cosa. Allora, allora il nostro amico che dice che non è fascista, ma in realtà Daniel, ti ricordi, animalista fascista.
3: Ah, sì, lui.
0: Dice: l'Amazzonia viene disboscata principalmente per fare spazio agli allevamenti intensivi di bestiame e alle coltivazioni agricole estensive. Il vostro amico non fascista di Bergamo. Ora però voglio dire una cosa, anche qua, no? Bisogna cercare purtroppo di essere pragmatici e di scegliere il meno peggio. Cioè, io diciamo mi sono interessato molto all'Amazzonia perché ho capito tramite l'Amazzonia che veramente noi parliamo di noi. Cioè, ah no, ma è una cosa incredibile, è il Brasile. Non è il Brasile, quello è il polmone del mondo.
2: Sì.
0: Spento quello, abbiamo chiuso i giochi.
3: Sì.
0: Allora, Eliane Brum, che è una bravissima scrittrice brasiliana che ha vissuto per anni, ha mollato tutto e è andata a vivere in Amazzonia e ha scritto dei libri bellissimi sull'Amazzonia, è molto netta da questo punto di vista. Contro Lula, attacca Lula frontalmente dicendo hai fatto troppo poco per l'Amazzonia,
3: sì.
0: Però riconosce che c'è una differenza fondamentale tra i governi di sinistra che hanno fatto troppo poco e i governi di destra, sì, che hanno massacrato l'Amazzonia. Dati alla mano. Allora, con Jair Bolsonaro, il papà di quello che probabilmente vincerà le elezioni quest'anno in Brasile, Brum parla di una vera e propria politica di devastazione dell'Amazzonia, indebolimento dei controlli ambientali, sostegno politico agli interessi minerari, agricoli e zootecnici più aggressivi, sì, e aumento della deforestazione. Vediamo la deforestazione. Allora, quanto è stato disboscato in Amazzonia nel 2019? 10.129 chilometri quadrati. Nel 2019, nel 2020 10.851, nel 2021 13.038 chilometri quadrati, 13.000 chilometri
3: quadrati. Un'emergenza, lo dice.
0: Nel 2022 11.594. Con Lula invece, quindi nel governo
3: Bolsonaro.
0: Di Bolsonaro papà. Con Lula invece Brum è molto critica, ma non lo equipara affatto a Bolsonaro. Riconosce che il governo Lula ha ricostruito parte della politica ambientale e che la deforestazione è scesa nettamente, quindi da i 10-13-11.000 chilometri quadrati di Bolsonaro si è arrivati a 9 prima nel 2023, poi 6,5 nel 2024, 5,7 nel 2025, quindi si è sceso, ma non si è fatto abbastanza. Gli allarmi sono diminuiti in alto 36% a livello più basso della serie. La critica di Brum a Lula però è che secondo lei continua ad avere una concezione novecentesca dello sviluppo, riduce la deforestazione ma contemporaneamente sostiene nuove estrazioni petrolifere, grandi infrastrutture e sfruttamento delle risorse naturali, compresa la margine equatoriale amazzonica. In sostanza, per Brum, Lula è molto migliore di Bolsonaro sul controllo diretto della deforestazione, cioè dovendo scegliere meglio Lula, ma non sarebbe ancora un presidente realmente adeguato all'emergenza climatica. Quanto a Flavio Bolsonaro, Brum usa toni ancora più allarmati.
3: Bene.
0: Il 25 settembre ha delineato tre scenari elettorali e chiama esplicitamente quello di Flavio presidente con un congresso favorevole al bolsonarismo la catastrofe. Secondo lei significherebbe qualcosa di simile al governo Bolsonaro padre, ma in condizioni istituzionali persino più favorevoli alla destra radicale, quindi potenzialmente più distruttivi anche per l'Amazzonia. Sul piano più strettamente ambientale però non esiste una previsione scientifica del tipo con Flavio si perderanno X l'anno chilometri, ovviamente le preoccupazioni derivano soprattutto dalle sue posizioni. Pur promettendo di eliminare la deforestazione illegale, e attenzione a questa frase, entro il 2029, Flavio propone contemporaneamente un alleggerimento di alcune regole ambientali e maggiore spazio all'agricoltura e attività minerarie, anche nei territori indigeni. Gli esperti interpellati temono che possa invertirsi la forte riduzione registrata sotto Lula. Più che temono, diciamo che è quasi una certezza praticamente. E quindi la situazione è grave. Allora, ciao, sono Matteo. No, il caldo va sofferto ai concerti, secondo lui. Cioè, fa parte dell'esperienza. La fila, il non poter andare al bagno. Solo in questo modo tu dimostri il tuo amore per la band,
3: certo,
0: Mauri.
3: Col sacrificio. Questa allora è una cosa molto cattolica. Scusa, fammi
2: allora
3: dire molto che devi sacrificare.
2: Sono invecchiato male perché è una roba che non sopporto più.
0: Allora, Duality la metto ogni mattina prima di andare al lavoro, ci scrive Loredana. Vi amo. Buongiorno, Bologna, 11 luglio scorso, concerto degli Opeth a Sequoia Music Park, location lontano da tutto, anche per via di cantieri infiniti. A concerto finito scoppia un violentissimo temporale. Che cosa accade a questi signori? Taxi inesistente, l'unico autobus non passa. Come disse Mandrake, praticamente siamo fatti tutto a piedi. Questo per dire che l'Italia tutta, al di fuori delle feste del santo patrono locale, non sa gestire minimamente un qualsiasi tipo di evento.
2: Neanche le feste del santo patrono locale.
0: Neanche talune feste del santo patrono locale.
2: Chiunque sia andato per sagre impazzisce, perché che file ci sono?
0: Ti dà ragione. Fabrizio, ti dà ragione a nostro Maurizio Panico. Steven Wilson, 10 passi avanti, mostro, era un po' quello che dicevi anche tu fuori onda.
2: Sì, è quello che vuole Mauro.
0: Allora, Russell è un cornutone.
2: Ma scrivo proprio così a Giampiero? Russell cornutone.
0: Allora, Russell cornutone chiama automaticamente gli Squallor. Vi prego, mandateli. Allora, mi sono comprato il marchingegno. Sai quel marchingegno?
2: Stantuffo.
0: Quello stantuffo,
2: certo.
0: Come lo chiami tu?
3: Ci descrivi meglio che cos'è?
0: Fucking machine,
3: no? Fucking machine.
0: Per poter ascoltare la radio in moto.
2: Non credo che sia quello.
0: Viva Radio Rock,
3: che è l'interfono.
0: Viva la rivoluzione.
2: Però non credo che lui si sia comprato la fucking machine.
3: No.
0: Prego, caro.
4: Dico, si è comprato una
0: fucking machine
3: per ascoltare
0: la cosa più divina,
3: no,
0: di ascoltare Radio Rock
2: tutta in culo la mattina.
0: No, mentre ti scopri tua cugina, no? No,
3: eppure
0: no,
3: potrebbe.
0: Però mi sembrava che era questa
2: rima. Fucking machine.
0: Allora, nel frattempo, Bolelli e
2: Vavassori
0: perdono in doppio in Giappone. No. Cazzo, avevo puntato forte.
3: Mannaggia. Quanto hai scommesso tu?
0: $253. Vabbè, comunque, il meno peggio, non mangiare animali. Comunque ci sono altri polmoni nel mondo, gli oceani. Gli oceani creano più della metà di ossigeno per la nostra amica Terra. Nostra amica Terra.
2: Sì, però
0: la
2: non
0: signora
2: è una corsa, invece rimangono gli oceani. Perché finita l'Amazzonia, finiremo pure oceani.
3: Certo,
0: ma la rubrica solo la punta, non la fate più, la faremo oggi.
3: La facciamo.
0: Oggi
3: tutti i giorni.
5: Mi sa che ha perso le elezioni. Lula!
0: Bene, allora, l'uomo che distrugge il polmone del mondo mi ricorda le persone che si fanno una bella tirata di sigaretta e dicono che buono il cancro, e scatarrare e tossire per due rampe di scale. Lo so, però poi è vero, poi è vero, ragazzi. Poi è così.
3: Infatti, il motivo per cui continuiamo a farlo.
6: Stiamo cercando il leader del Campo Largo e l'abbiamo trovato in Maurizio Panigoni.
2: Ormai la presenza di Mauri in trasmissione si vede a questo.
0: Insulti, prese in giro.
2: No, con questa voce qua a me fa volare.
4: Le sagre non sono prese in giro,
0: no.
4: Sono prese di coscienza.
0: Di coscienza. Allora, le sagre purtroppo hanno rotto le palle, ci scrivono. Hanno rotto le palle,
3: sono
0: le sagre.
3: Belle.
0: Basta
3: uguali
0: con le sagre. Tranne quelle che pagano Radio Rock.
3: Ma quelle sono bellissime. Sì, bellissime. Queste sono quelle funghi porcini.
0: Poi mi dovete dire come fa un paesino di 1000 anime ad avere la produzione di funghi e castagne per 10.000 persone al giorno durante le sagre.
3: Vabbè, perché li prenderemo
0: dopo.
2: Importano, no?
0: Dopo lo sveleremo.
7: Buongiorno, l'altro giorno mi sono comprato i biglietti dei Megadeth a Milano ad aprile, €90 platea.
0: Sì.
7: Ho visto che vendono €190 l'early, non so che
0: early bird.
7: Con soli €190 puoi entrare prima al concerto, così ti prendi il posto avanti e ti regalano una placca laminata dell'evento.
0: Dai, bello.
7: Mi trovate guardate il coglione,
0: una bella placca laminata. Una bella placca laminata come Dio in sé, no, come
3: Dio comanda.
0: Cristo. Dio comanda, Cristo comanda. Cristo comanda, Mauri, vieni qua. Vieni qua, Mauri.
2: Vorrei fare un discorso su Cristo dopo, eh?
0: Dopo.
3: Comunque c'è

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: The Rock Show,
22: il morning show di Radio Rock.
23: On Radio Rock.

0: Square Park, loro sono i Mumford & Sons.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk angromaltese uscito 3 anni fa col suo primo album Sbarca nella Capitale. È una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock adesso vi regala un bel ingresso per andarvi a vedere le Jen, quindi inviando un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione e quindi vi ricordo domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento firmato Radio Rock.

about it, they just laughed at me, man.

0: Etta e loro sono i Queens of the Stone Age, nuovo singolo. Oggi forse piove, quasi quasi chiamo in Ferrari per farmi dire che gomme mettere. Non fate gli spiritosi.
1: C'è dell'ironia.
0: Non fate gli spiritosoni. No, perché poi sai, in Ferrari hanno detto tipo 13 su 20 hanno fatto la scelta sbagliata, no? Quindi evidentemente non è stata così, così non è stato così folle, no? Poi si è rivelata sbagliata, però ci poteva stare l'azzardo. Prescinde dal fatto che io dico, ma tu per una volta che ti capita di stare in buona posizione, parti in prima fila con una macchina, in seconda con, la, con l'altra, dico, ma perché devi fare la mossa matta? Gioca, come dire,
1: metti le mani alle 10 e 10 e vedi quello che succede, no?
0: Esatto, e primo, e secondo, ma possibile che noi non stiamo mai nei 7 che azzeccano? Cioè sì, è vero che hanno azzeccato meno in percentuale, però tu sei anche la Ferrari, non è che sei l'ultimo dei team, quindi devi, se vuoi vincere devi anche stare dalla parte di quelli che azzeccano.
1: I 7 non sono pochi, cioè su 27 fossero stati 2 allora dici sono stati molto bravi,
0: stati molto bravi loro, certo, certo.
1: Sono pochissimi.
2: Scusate, ma qual è la sagra preferita di Mauri?
0: Non solo, ma sono Mauri, i tuoi diretti competitor, cioè Mercedes e Red Bull hanno fatto la scelta giusta, i tuoi diretti competitor. Vai con la sagra preferita
3: della
0: Mauri.
3: Patacca e della passerina.
0: Maurizio,
4: ecco
0: che
4: qua.
0: Vergogna. Che del pisello, no,
1: ecco, non qua. Perdi,
0: non sei inclusivo.
1: Una non occasione,
0: non, non sai dov'è? Qua sta,
4: vieni qua. Guarda, però qui qua, devi mettere Scatman da solo adesso.
1: A Mauri,
0: aspetta,
1: rifacciamola.
0: Mamma mia. Rifacciamo.
1: Mauri, ma la sagra del pisello non ti piace?
3: Non so dov'è.
0: Non lo so, neanch'io.
1: Sta qua!
0: Non esageriamo, ragazzi. Non passiamo il segno, per favore. Non passiamo il segno. Non solo concerti, anche Luca Comics è insostenibile fisicamente. Ma io continuo ad andarci porcaccia la.
4: Luca Comics.
0: Ma. E poi ci sono due asterischi. Che potrebbe essere? Porcaccia
1: Maria.
0: La. No, ma non Alessandro, è Maria, sono due asterischi.
4: Due asterischi.
0: Volentieri avrei detto Maria, ma non è Maria.
4: Ma non è Maria.
0: Mara,
4: quindi...
0: porcaccia la Mara.
4: Mara, sì.
0: Perché Mara?
4: Povera Mara. Anche
0: la Maga. La Maga, la Maga. L'ape. La Maia, la Maia. La
1: Maia.
0: Sempre Maia.
1: Masa.
0: La Masa.
4: La Mava.
0: La Mala. Porcaccia la Mala.
4: Porcaccia
0: la Mala.
4: Contro la Mala.
0: Ti slinguerei. Vabbè, sentiamo.
5: Giungo minchioni con la placca laminata, che quando arriverò io all'ultimo momento vi sbalzerò tutti da davanti al palco e mi prenderò il vostro posto.
4: Lui va di
0: con
4: violenza.
0: La placca laminata. Maurizio, un vero patriarca, ci scrivono. Sì, a questo punto sì, a questo punto devo dire.
6: Comunque Emilio, devi dire a Maurone Bazzuccone,
0: sì, come no,
6: di cui ho assistito al trionfale ritorno in pompa magna sulle onde radio ieri sera,
0: sì,
6: che se fa un gioco con gli ascoltatori, quindi che prevede engagement, e io poi partecipo al gioco, lui in cambio promette una canzone, poi la canzone la deve mettere segno, e poi va dritto per la sua strada, perché sennò a me mi sa mosciare l'engagement.
0: Allora
4: sei antipatico tu, invece
0: gliel'ha fatta mosciare. Però ti posso dire una cosa, Mauro lo fa, e sai perché lo fa? Ha un'età, si dimentica le cose, poverino. Inizia a fa l'altro giorno siamo andati a cena fuori, no? Allora volevo un supplì, una margherita, no? Poi era la pizza margherita. Ma chi l'ha ordinata questa? Ah, Mauro, l'hai ordinata te? Ah no, ma io non mi ricordo di averla ordinata. È una cosa incredibile.
4: Però poi se l'è mangiata tranquillamente o l'ha tirata in faccia al
0: cameriere? L'ha mangiata. Poi mentre la stava mangiando dice, ma cosa sto mangiando? Voglio dirlo, Mauro Bazzucchi ha l'Alzheimer.
4: L'Alzheimer.
7: Ma di Comics and Games ormai di comics non c'è proprio più niente.
4: Poco.
7: La parte fumetto è morta.
1: Morta.
4: Qualcosa ancora.
7: Tutt'altro che fumetto and games and content creator, tante varie.
0: Ma tu la tiri giù così?
4: Tirata giù così.
0: Cioè tu la tira giù in questa maniera.
4: Però Donnie è un fanatico del fumetto.
3: Sta dai calcio, vedi?
0: Ma ragazzi, Maurizio, non è che siamo alla quinta elementare.
1: Ma
0: qua,
1: che pensi, scemo così?
0: Hai rotto il cazzo.
3: Ah, no. Io?
4: Scusa, mo lo devi difendere.
0: Siamo in onda.
4: Dai calci,
1: io non
4: c'avevo lui.
1: No, io non ho dai calci,
4: ho visto pure io che sono là dagli in calcio.
8: Solo io mi ritrovo la mattina che vado a prendere la macchina che c'è sta non so quanti litri di pipì dei cani.
0: Sì.
8: C'avevo 10-15 pisciate dei cani, ho su ogni rota.
4: c'è allora, un problema.
3: Ma come fai a misurare i litri di pipì sulla
0: luna? Beh, si sente. È
1: 15
0: un...
1: litri, Mauri.
0: Cioè, 15, Maurizio, un litro puzza per un litro. Oh. 15 litri puzzano per 15 litri. Direi. Che poi 15, se ci fai caso, sono 4 ruote, sono 60 litri di pipì di cane. Se ci metti pure a ruota di scorta, qualche macchina ce l'ha ancora, non tutte, ma ce l'ha ancora. Magari non farà 15 litri a ruota di scorta, ma 10 litri li fa. Sono 70 litri di piscio di cane.
3: Allora le facciamo queste macchine che vanno a piscio di cane, per favore.
0: Allora, Maurizio e il patriarcato ci scrivono. Vediamo, vai, sentiamo chi c'è. Vai.
9: Raga, le sagre sono la cosa più bella.
4: Bella, bravo. Bella,
9: io quest'estate sono stato, vabbè, montagna da me, sì. A una sagra del cinghiale a Corruccioni.
4: Orribile.
9: Se lo cercate sulla mappa, manco lo trovate, certo. Sto paese. Cioè, sì. Chiedete ai locals come ci si arriva, perché non esiste.
0: Sì.
9: È stata organizzata bene, servizio navetta, servizi al tavolo, tutto perfetto. Tutto
3: allora inventiamoci un'altra, il paese tutto immaginario, se no. Tutto immaginario è tutto bello.
0: Allora vediamo l'argomento del giorno e inventiamoci nuove sagre.
4: Bello, mi piace.
0: Per esempio qualcuno propone la sagra della mano, mi piace molto.
4: Ma mangi le mani o leggi le mani?
0: No, mangi le mani, guardi le mani, leggi le mani, lecchi le mani, sputi sulle mani, odori le mani,
4: usi le mani, sbucci le cipolle con le mani.
0: Che me,
4: Mauri,
1: Zaganelli con le mani.
0: C'è sta la telecamera, non fa per gesto della pipa. C'è sta la telecamera.
1: Io ve lo dico adesso.
3: Batti con le
1: io
3: mani.
1: Ve lo dico adesso.
0: Sei uno zozzone.
4: No,
1: prima
4: o
1: poi qua fuori arrivano i carabinieri.
0: La sagra de... Dai, dimmene un'altra. Ma no, cioè del, sagra... ma no, scusate, no del tartufo, no dei formaggi, no della mano, no le solite cose. La sagra di Gucci al neon, bello.
3: Dello sputo.
0: Cioè i neon di Gucci, molto
3: bella. Dello sputo. Tu
0: dello sputo. Ma addosso alle persone?
4: Sì. Ma che sagra è, scusa?
3: Se sputano tutti addosso.
4: Sì. Ma che sagra di merda,
10: con il primo numero di Megadeth, l'esclusiva placca laminata, a solo 2,99€ in edicola.
0: Allora, le sagre, qualcuno propone la sagra dei chiodi. Molto bella,
4: no,
0: sagra dei chiodi. Cioè,
4: però che fai, scusa?
0: Pianti chiodi.
4: Pianti chiodi.
0: Oppure,
1: bella attività.
0: Oppure, che ne so, te li dai
4: ride.
1: Sulle palle.
0: Sulle
4: palle,
0: no,
4: forse
0: no.
4: È troppo.
0: Sulle
1: nocche.
0: Sulle palle è un filino. La sagra delle sagre.
1: Bello,
0: la sagra delle sagre, molto interessante.
1: E veniamo all'argomento del
0: giorno. Ci dice un signore, ci dice una cosa: la pipì del cane non puzza.
4: No, insomma,
0: se l'ascoltatore sente la puzza, sicuramente ci ha pisciato una persona
1: o un gatto.
0: Non
4: no,
0: un
4: quella
0: cane.
4: Di persone puzza di più, ha ragione.
0: Gatto.
4: Però quella del cane
0: puzza,
4: insomma,
0: diverso, diciamo, no?
4: Sì, però è più
0: come,
4: pungente.
0: È come l'odore del, che ne so, se tu per esempio, ecco, no, dico,
4: vai,
0: per dire, se tu profumi un cornetto, no? Se tu senti la puzza di un cornetto appena quello che è l'odore di un cornetto appena
1: profumo,
0: o le ascelle puzzolenti di Maurizio, è diverso, non è la stessa cosa.
4: No, c'hai ragione, è diverso.
0: Se tu odori, che ne so, dico per dire, una crostata alle visciole fatta dalla nonna appena sfornata, o le palle sudate di un ascoltatore, non è la stessa cosa. E allora, allo stesso modo, il piscio di un cane non è il piscio di signore.
3: Sicuro che c'è qualcuno, c'è il sottopalla che odora di crostata.
0: Allora, altre sagre, la sagra da famiglia, la sagrada famiglia, la sagra delle droghe bio leggere.
4: Interessante.
0: Molto interessante.
4: Tipo i funghi, quelli
0: droghe Martina legale. Biodinamiche.
4: Bello,
1: col dito così, però
0: biodinamiche.
4: Biodinamiche.
0: La sagra delle ascelle e sottopalle.
4: No, questo no.
0: Allora, però
4: no,
0: allora una correzione, permettetemi una correzione. Ascelle femminili e sottopalle, perché per inclusività, certo. No.
4: Sottopalle femminili sempre?
0: No, per inclusività. Allora, la sagra della pipì di cane. Così mi mischiamo. Lavoro con i cani. Puzza è come la pipì di cane, di meno di quella umana, ma puzza.
4: Sì.
0: Ma più che di meno, è diversa.
4: È diversa.
0: Cioè, l'odore di cane potrebbe essere un odore tipo di che ne so, di
1: busta. Cioè, noi vogliamo fare proprio un approfondimento sulle varie fragranze.
0: La sagra del piscio ci propongono.
1: Molto bello.
0: Allora, questo è interessante.
1: Avete stancato.
0: Cioè, praticamente ci sono tutti dei cubiculi. Dove
4: I
0: uno
4: cubiculi.
3: Ci sono i cubiculi.
0: Dove uno piscia.
4: I cubiculi.
0: Allora, scusa. Mi fa ridere.
1: Allora, Mauri, prendi il tuo cubiculo.
0: Mi sembra
4: verissimo.
1: Vai al tuo cubiculo.
11: Cioè, raga, la sagra delle sagre esiste e la fanno ad Asti.
0: Oh,
11: forse tra l'altro in questo periodo.
0: Anche la sagra del piscio.
11: Non mi ricordo bene. Adesso cerco.
4: Non è vero.
0: La sagra ci scrivono. La sagra dell'assenza. o dell'Assenzio. Vabbè, Assenzio. Strade di piazze allestite a festa, ma completamente deserte.
4: Bello.
0: La sagra, del, la sagra della Fregna, vicino a Frosinone.
3: Esiste,
0: la
3: esiste.
0: È vera.
4: La sagra della Fregna sarebbe quella cosa.
3: Sempre Frosinone.
0: La sagra della volgarità di Panigoni. La sagra del fungo porcino.
4: Beh,
0: mai
4: questa,
0: fatta.
4: Dai,
0: mai fatta. Pieno. Vai, sentiamo ancora. Vai.
12: Grazie, buongiorno. Credo che l'odore più terribile a livello di urina la emettano gli gatti.
4: Beh, sì, i gatti si sono.
1: Sì, facciamo così.
12: Bello,
1: bello, bello, momento.
4: Vabbè, era il focus.
0: Un tono drammaticissimo.
1: Signori,
0: io credo di poter dire. Cosa vuoi? Allora, c'è la sagra dello gnocco. Famo quello della gnocca. Ah, questa è nuova. Questa è nuova.
1: Sironia da 4 soldi.
4: Ero pronto.
12: Ieri mi sono andato a fare un giro con il kayak gonfiabile al mare. Stavo sgonfiando il kayak vicino alla macchina.
4: Sì,
12: faccio dietro invece un po' di popò di cane, ma letteralmente sbragliato.
1: Ah, ma
12: quello c'entra, però.
0: Allora, la sagra della sagra è anche a Francavilla Angitola.
3: A Lecco c'è scritto che la fanno.
0: Allora, Lecco, Maurizio. Lecco mi va bene. Asti e poi anche in Calabria. Sagra di spaccapanza a mangiare pasta in duia fino alla morte.
1: È
0: morte.
1: Davvero, però.
0: Muori. Ah, in Calabria, a Mormanno, c'è la sagra del bocconotto.
4: Ah, sì, è vero, sono buonissimi, tra l'altro.
0: Bocconotto, Maurizio. La saga dei post su Facebook delle mamme che fotografano i propri figli col grembiule al primo giorno di scuola.
4: Bellissima.
0: Bellissima.
4: Questa.
0: Poi sentiamo la sagra, vai. La sagra delle bestemmie, ci scrive qualcun altro.
13: La sagra degli esseri umani dopo che hanno mangiato gli asparagi.
0: Oh, no,
4: ragazzi, però fate
0: la sagra.
4: Schifo.
0: No, aspetta.
4: Fate schifo proprio.
0: Non ha detto del piscio.
4: Io adesso sono
0: ha detto solo che hanno mangiato.
4: Però
0: hanno
4: io al mio
0: mangiato.
1: Ci sono tutte
4: ormai
1: persone
4: a me mi dici quella roba là.
0: Non la fermi così. Ah, mi sono dato una botta da solo. Allora, la sagra delle bestemmie, la sagra del rock, la sagra della bestemmia, la sagra dei piedi, la sagra dei peti, la sagra dei preti.
1: Fate schifo, ragazzi.
0: La sagra dei vetri.
3: Tutto
1: fate
3: medico.
1: Schifo. Non riuscite a fare una
0: la
1: cosa
0: sagra dei,
1: una.
0: Dei guanti di Luffa. Oh, ma
4: bella.
0: Tutto questo ci scrive giustamente Mattia. Perché Mauri non sta appuntando le varie sagre, eh? Mauri.
1: Fai il foglio Excel.
0: Andiamo a Derry.
3: Mattia, che lavoro facevi te?
0: Nord Irlanda. Mattia, che lavoro facevi te? Con Teenage Kicks su Radio Rock.

0: worldwide. Radio Rock. Rock Spot.
1: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro!
9: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità!
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
16: 9:05 minuti, noi rientriamo oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ripartiamo con i Deep Purple.
17: Radio Rock, back in time.

0: Aspetta, sono finita la banana, mangia
1: la banana. Ancora mangia
0: la banana.
1: Infatti no, non mangio da metà, metà adesso me la tengo.
0: Allora Maurizio, ho offerto la banana a Martina.
1: Ti devo tre banane.
0: Tre banane. Così una mamagno.
1: Capito?
0: Allora attenzione, signori.
1: Te le porterò, te lo giuro, adesso metto una sveglia.
2: No, voglio dire.
0: Dimmi.
2: No, sei uno capiente. Beh, se una insomma, te la mangi su,
0: vabbè,
1: scusa, no, Mauri, su. E non fa l'ingenuotto.
0: A prescindere che tu non è che devi per forza fare tutto insieme. Ti vuoi mangiare una, ti vuoi
1: aspetta l'ordine,
0: allora,
1: facciamo un attimo ordine.
0: Poi un'altra banana, no? Tanto per cominciare. Allora su Rai 3 c'è la sveva sagramola. Tu dici a proposito di sagra, no?
1: Ah, di sagra, certo.
0: La sagra di chi fotografa il cibo. Abbiamo allora detto le sagre, mettiamoci nuove sagre, perché basta con queste sagre del tartufo,
1: del porcino,
0: del cinghiale, basta, no? La sagra di chi fotografa il cibo, ancora.
3: La sagra della trippa e del fitness.
0: Beh, insieme?
1: Bello, allora
0: mangi, ingrassi e poi corri e fai fitness,
1: corri,
0: più che altro, perché correre solo
1: è meglio,
0: non ti basta.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Ma la sagra dei poveri la vogliamo fare?
0: Sagra dei poveri.
4: Ma fatte tre giorni di sagra, ci vuole mezzo stipendio.
1: Che
4: vanno sfracassate.
0: Allora facciamo la sagra dei poveri, cioè allora la sagra nella quale nulla costa nulla.
1: Oppure, ancora più bella, la sagra dove tutto costa tanto, cioè com'è, però le persone non possono permettersi nulla, stanno lì in fila e basta.
2: E guardano.
0: Cioè, possono andare solo i poveri,
1: sì, solo i poveri.
0: E non possono toccare nulla. Bello,
2: si possono permettere
1: nulla.
5: Personalmente sono anni che dico che le sagre saranno il futuro. Io non vedo l'ora che arrivi la sagra delle castagne di Crispiero, bellissimo paesino arroccato in montagna, dove farà un freddo cane, ma la gente si riscalderà con del buonissimo brulè. Mangerà delle buonissime castagne,
0: no,
5: fino a vomitare.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
5: Cercando di non cadere dalle ripidissime
0: scale. Che meraviglia.
5: Bellissimo paese.
0: La sagra della lana dell'ombelico.
1: Allora,
0: la sagra molto bella.
1: Però è bella.
0: No,
1: ci possiamo fare
0: schifo.
1: Un maglioncino.
0: Allora, attenzione Maurizio, qua è molto interessante. Praticamente noi prendiamo la sagra
1: La lana.
0: La sagra della lana all'ombelico, no? Mandiamo gli astanti a questa sagra.
1: Sì.
0: Ognuno prende della lana che ha nell'ombelico.
1: Ma
0: la mette
1: propria o dell'altro?
0: Della propria. La mette in un posto.
1: Poi?
0: Tutti la mettono insieme e si fa un maglione.
1: Ma che bella sagra.
0: Guarda, ogni anno si fa un maglione.
2: Bello.
0: Che il vincitore potrà ottenere e potrà indossare, fatto con la lana degli ombelichi dei signori.
1: Posso dire, perché ancora non c'è questa sagra?
0: Ma ci sta, le donne ce l'hanno l'ombelico nella
1: l'ombelico nella lana?
0: Ce l'hanno?
1: Ma allora, penso di sì.
0: Ti metti così? Così
1: perché manca l'Alessandro
0: e Maria Tagliera. Allora, il mio paese, in provincia di Bergamo, c'è la sagra della patata di Martinengo. Di Martinengo, rigorosamente. Vai, sentiamo.
6: No, raga, vi prego, ho appena fatto colazione. Sto per vomitare tutto con queste storie di lana degli ombelichi.
0: Vabbè, ma la lana dell'ombelico fa mica così schifo. Voi non prendete mai la lana che avete l'ombelico e ve la ficcate in bocca e ve la mangiate.
1: Però la lana dell'ombelico c'ha una particolarità. Se tu hai modo di farla formare, vuol dire che non te lavi. Cioè, di base è questo, non si può formare in poco tempo.
2: Tessuti, no?
1: Ma sì, però in quanto tempo?
0: Allora, verifichiamo questa cosa.
1: Perché scusami, non è una cosa così immediata che tu una giornata ti si forma. Cioè,
0: non
1: vuol dire
0: così.
1: Che tu per più giorni non ti lavi.
0: Perché io non ce l'ho sta cazzellana nell'ombelico?
1: No, anch'io, per quello
2: perché
1: domanda.
2: Te lavi?
0: Ma non è così, ma chi ha detto
1: scusa,
0: che è così?
1: A
0: Martina, caro, non ti fidi di quello che dice lei.
2: Perché se devo fidare quello che dici te, non posso fidare di quello che
7: dice lei. La sagra della leggerezza.
0: Della
7: leggerezza. Mauri. Si fa tutto quello che si può fare alle altre sagre, ma con leggerezza.
0: Allora, bella, però, interessante.
1: Piace,
0: la sagra del rutto vocalizzato ci scrivono.
1: Questa pure è bella.
0: Poi sentiamo.
8: La sagra della sagra delle sagre.
0: Questa è ancora più complicata. La sagra delle elezioni. Si va e trovi le cabine elettorali, però tutto fatto come una sagra, con il liscio e la puzza di barbecue.
1: Beh, più o meno.
0: Valerio, bravo. Interessante. Ad Albinia fanno sagra del pesce povero. Io avrei fatto la sagra del povero e basta. Ha detto già qualcun altro. La sagra del sebac. caghi e vai via. La sagra delle file, stai in fila per ore,
1: bello.
0: Arrivi e vai via.
1: E vai via. Questo
0: e vai
1: piace.
0: Via. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
9: La sagra dei gestori degli agriturismi di Monopoli che si presentano ai clienti scalzi e in mutande, che perdono le chiavi e che non mettono la carta igienica in stanza.
1: Ma vabbè, che ragazzi, parte non era Monopoli, era Agropoli.
0: Mito sei. La sagra delle donne senza trucco.
1: Bella,
0: la sagra delle donne senza trucco. Allora, come al solito, ecco. Martina Caronna ha detto una cazzata. Allora, no, la lana e l'ombelico non è un segno che ti lavi poco. È formata soprattutto da fibre di vestiti mescolate a piccolissime quantità di cellule morte, sebo e peli. Ah, sì, però, che goduria!
1: Allora,
0: i peli
1: dire...
0: dell'addome tendono a convogliare le fibre verso l'ombelico con i movimenti del corpo, quindi alcune persone ne producono più di molto più di altre.
1: Certo,
0: lavarsi
1: certo.
0: regolarmente ovviamente evita che si accumulino sudore, sebo e sporco, ma puoi fare la doccia tutti i giorni e ritrovarti comunque la lanugine nell'ombelico. Anzi, dipende parecchio da quanto sei peloso sull'addome e dal tipo di maglietta che indossi.
1: Ah, ok, allora
0: quindi
1: abbiamo svelato l'arcano. Dipende dai peli.
0: Abbiamo puntato il dito sui poverini, che hanno
1: pelosi.
0: La lanugine nell'ombelico quando non era colpa loro. Ma no, no, la lugine, signori, si forma per le fibre di certi indumenti. Abbiamo detto, non rompete il cazzo. Intanto, notizia dell'ultima ora, il primo ministro Sanchez scioglie il Parlamento e convoca le elezioni in Spagna. Elezioni anticipate il 29 novembre, dopo le proteste di piazza e la bocciatura al congresso dei decreti della casa. Quindi lo scioglimento del Parlamento in Spagna. Oh, solo io ho lana anche fra le chiappe, chiede un amico.
1: Forse per lo stesso principio.
0: L'amico Fabrizio. Allana Maurizio fra le chiappe, cosa vogliamo fare? Glielo vuoi togliere tu?
2: No, non mi interessa fare.
0: Però ci hai pensato un attimo, eh?
1: Sì, perché,
0: perché hai visualizzato.
1: Perché Mauri è un aperto, non dice di no.
2: No, no, no, no, io
0: bravo,
2: vado.
0: Mauri, fai bene.
1: Mauri, vado.
0: Sagra della lana dell'ombelico cotta. La sagra della lana cotta all'ombelico. In zona da me, per qualche anno, hanno fatto la sagra dello gnocco della gnocca. La sagra delle cazzate che dice quella fricchettone new age della Martina Caronna. Poi ancora, vai,
10: sentiamo. Madonna, meno male, mi stavo a preoccupare. Io faccio un maglione a settimana.
0: No, no, no, ti lavi, caro amico, ti lavi senz'altro, molto bene.

0: Va bene, i Blur con Country House. C'è il signore qua che ci scrive, sapete, con una faccetta furbina, no? Con una faccetta di uno un po' malizioso e ammiccante, che dice
1: anche.
0: Sapete dove ce l'ho io la lana? Simpatico.
1: Non è una cosa ammiccante, tra l'altro
0: fatto la faccia un po' schifo. Ammiccante, Maurizio, dove ce l'ha io la lana, Maurizio? Prova ad indovinare questo signore.
1: Ma la faccia ammiccante, però.
2: Aspetta, che questa è una cosa interessante.
0: Che
2: hai fatto?
0: Cosa
1: aspetta,
0: interessante?
1: Che stai facendo?
2: Che mi è arrivato un messaggio.
0: Sì.
1: Di chi è?
0: Che è successo?
2: Del cazzo.
0: Che vuol dire? No, in che sembra proprio.
1: È arrivato un dick pic.
0: Dick
1: così,
0: pic, Mauri?
2: No, no, mi è arrivato questa cosa. Pagamento in euro. Sì. 1400. Effettuato con successo.
0: Sei boomer,
2: 526.
0: E tu non hai fatto nessun pagamento.
2: Se non riconosci l'operazione, contatta il servizio cliente.
1: No,
0: questa cosa addirittura ti è arrivata.
1: Incredibile, tu hai contattato subito il servizio cliente.
2: Anche per il cazzo.
0: Ah, la sai lunga.
2: Cancellando il messaggio.
0: A te non la si fa.
2: Pensare, signori anziani.
0: Bravo, bravo, Mauri. La sa. Allora, la sagra lunga della California da svolgersi a Sagramento. Bene, questa è buona. Vai, sentiamo.
3: Oh, comunque, per fare salsetto di Rocky basta parlare cose schifose. Io me lo immagino che sta lì dall'angoletto con la testa tra le mani che ciondola.
0: Allora, i Blur fanno cagare, ci scrive. Scrivono, vabbè, ma Max,
1: insomma,
0: no, direi
1: no.
0: Proprio di no. Francamente, no. Ma io poi, guarda, sono anche dell'idea. C'è un certi che dicono: ah, gli Oasis fanno cagare. Sono l'idea che fanno cagare manco gli Oasis. Cioè,
1: no.
0: Sono due band fantastiche che non si sa bene per quale motivo. Poi li hanno fatti scontrare in questa rivalità senza senso, perché erano due band, sono state due band completamente diverse e bellissime entrambi. Però hanno fatto delle cose meravigliose.
1: Sì.
0: E continua il nostro amico Max a dire che sono a merda. Vabbè, Max,
2: gusti,
0: che te posso fare? No, ma io penso una cosa, no? Che tu puoi ascoltare tanta musica, no? Non necessariamente se tu ascolti un altro genere musicale devi dire che quello lì
1: certo,
0: è una merda, cioè l'apertura mentre
1: sì.
0: È come di io mi sento
2: non
0: che ne so
2: piace.
0: Il rock progressi però Mozart è una merda, cioè,
1: no,
0: ma che discorsi
1: infatti.
0: Sono ragazzi, ma come si fa? Vabbè, la sagra giustamente c'è qualcuno del toccare ma non guardare, molto
1: questa
0: bella,
1: è un po' dolorosa però è bella,
0: molto bella. D'altra parte mi ricorda,
1: scusa,
0: quelle cose
2: ma magari guardare bello. Ma non toccare.
0: Beh,
1: no tipo
0: no,
1: come cene al buio, no, che tu mangi, gusti, tocchi ma non vedi.
0: Tipo i ceni al buio, è una cosa molto simile alle
2: ceni al buio.
1: L'hai fatta mai, Mauri?
2: Ma no,
1: bellina. Guarda che è una cosa bella. Tu pensi
0: bella,
1: l'ho fatta
0: bella.
1: Organizzata da un'organizzazione di persone cieche, non vedenti, che ha voluto organizzare questa cena per farti capire come vivono.
2: Okay. Allora,
1: è una figata,
2: senso,
1: però. Cioè, senso da
0: no,
1: vivere,
0: perché
1: però
0: ti apre proprio un mondo. Cioè,
1: sì,
0: la percezione è il fatto che tu devi basarti tutto quanto sugli altri sensi,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Cioè, non hai la vista, quindi tu
2: certo.
0: Non puoi vedere quello che ti viene messo nel piatto, però puoi gusti di più,
1: cose,
0: puoi toccare
2: no,
0: anche
2: no,
0: le.
2: A me mi prenderebbe
0: e soprattutto poi
2: che mi ci metti in bocca. No.
0: Lo so, Maurizio. Però devi essere aperto.
1: Avevamo
0: detto
1: no?
0: 2 minuti fa che sei aperto, non sei aperto manco per niente.
2: Ma
0: allora, no.
2: No,
0: invece non è così. Perché io, per esempio, molte cose le mangio con gli occhi. Cioè, molte cose non mi piace l'aspetto, non me le mangio. Ed è un peccato perché invece magari sono buonissime ed è una cazzata. Va bene, tornando per un attimo invece al discorso che abbiamo un attimo abbandonato dei concerti.
1: Sì.
0: Stavo dando un'occhiata a... ci sono degli articoli interessanti ed è questo. Praticamente l'Italia attira sempre più grandi artisti internazionali, ma continua ad avere un problema strutturale. Mancano spazi progettati per i grandi concerti. Molti eventi vengono organizzati in stadi, ippodromi o aree temporanee con problemi di acustica, visibilità, servizi e logistica. Secondo Icon non è soltanto una questione di burocrazia ma di cultura della venue. Mentre in altri paesi si investe in arene permanenti e distretti musicali, da noi i festival e grandi show vengono spesso montati e smontati da zero. Il rischio è che nonostante pubblico, turismo e mercato in crescita, alcune grandi star finiscano per scegliere altri paesi. E poi c'è un tema che riguarda invece questi sorteggi per gli Oasis e il caro biglietti. Diciamo che per il tour degli Oasis 2027 comprare un biglietto non significa più necessariamente collegarsi e acquistarlo. Per evitare code infinite, bagarinaggio e problemi del dynamic pricing del tour precedente è stato introdotto un sistema a sorteggio. Bisogna prima registrarsi, poi soltanto alcuni fan ricevono casualmente un codice personale che consente di accedere alla vendita in una finestra prestabilita, e neppure il codice garantisce il biglietto.
1: No, esatto,
0: un sistema pensato per rendere la vendita più ordinata e contrastare il secondary ticketing, ma che trasforma di fatto l'acquisto di un concerto in una specie sì. di lotteria.
1: Sì, sì, è così.
0: Si parlava di dynamic ticketing, dynamic pricing. Il caso esploso appunto negli Stati Uniti nel 2023 con i cosiddetti platinum seats di Ticketmaster per Springsteen che hanno superato i $4,000. Il sistema funziona come per voli e hotel. Il stesso principio, quindi il prezzo non è fisso ma aumenta o diminuisce in base alla domanda. Più gente vuole andare a vedere Springsteen, più il biglietto piano piano sale. C'è proprio un algoritmo
1: proprio antidemocratica sta cosa.
0: L'obiettivo dichiarato è avvicinare il prezzo al valore reale di mercato e togliere spazi ai bagarini, ma il risultato è che parte dei guadagni che prima finivano nel secondary ticketing resta direttamente a organizzatori e artisti. Esatto. E per molti fan il concerto rischia così di diventare un bene di lusso. Questa è la situazione. Va bene, Martì, se a quella cena ti hanno fatto mangiare cinghiale o cavallo, vabbè,
1: no,
0: ma tu,
1: non è successo.
0: Vabbè, ma tu lo dici, no? Dici, lo dico, non mi servite dei piatti, esatto, parte loro, forse lo senti pure.
1: Lo
0: però.
1: Senti pure, sì, no, ma infatti basta che lo dici. Cioè,
0: vabbè, poi insomma uno, vabbè, insomma, intanto c'è, vabbè, facciamo così, fermiamoci un attimo, tra pochissimo abbiamo Daniele Andreozzi in collegamento con noi, prima però ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con gli Incubus fra pochissimo.
4: We are Radio Rock. Rock Spot.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
10: Le piastrelle?
9: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
12: E di interessi?
9: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Entriamo 9:35 minuti con gli Incubus di Pardon Me.
16: Radio Rock, back in time.

music right here. Brand new.

0: con That's Me alle 9.40 su Radio Rock. Sai che c'ha avuto un'idea buona Carlotta che ha scritto?
1: Sì.
0: Contattateli in diretta, sventate
1: bellissimo
0: la truffa. Allora, dovremmo fare... Non abbiamo tantissimo tempo perché dobbiamo chiamare Daniele Andreossi.
1: Come no, ci aspetta.
0: Che sarà con noi Daniele Andreossi. Però possiamo provare a chiamarlo. Allora, dunque, vediamo ancora chi c'è. Vai, vediamo che siete in tanti.
2: Mi sono capitati i video di... dei Metallica a Las Vegas e ho ripensato ai Metallica all'ippodromo dei Capannelle.
3: Vabbè, non piange però.
0: Allora, glielo facciamo fare Alessandro Di Rocchi. Si è stupito Maurizio Panigoni, che da boomer, che ha ricevuto un messaggio di lei ha speso 1400 euro.
3: Scusa.
0: Ma dai, tu ti stupisci ancora?
1: Beh, Alessandro le conosce queste cose, no?
3: Sì, sì, che mi sono stupito,
0: maneggio. Fa uno scherzo. Sì. Li chiamiamo fingi di essere un vecchio.
1: Bello.
0: Questi pezzi di merda che fanno le truffe, che mandano
3: l'ho cancellato però il messaggio.
0: Eh no, sei un coglione. Recuperalo.
3: Cioè,
0: recuperalo, chiamo un numero a casa allora, dai. Cioè, ho fatto tutta sta manfrina, ho chiamato Di Rocchi de Corsa e vieni qua. No,
4: io
0: di là perché io volevo
4: un muretto.
0: Vabbè, se qualcuno ha quei messaggi, forse ce l'ho io.
4: Li chiamiamo. Ma di quelli
1: aspetta,
4: che chiamano per truffare,
1: no, quelli che ti mandano su sui messaggi SMS, i soliti dicono:
0: eccolo,
1: abbiamo ricevuto un movimento sul tuo conto, chiama.
0: Guarda,
1: per
0: è arrivato uno il 22 settembre.
1: Ah,
0: non,
1: vai,
0: so se ancora, non so se è ancora
4: vai,
0: buono
4: telefono.
0: E dice: è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento da 1680
1: sì
0: euro. Se non sei stato tu, contatta il servizio clienti al numero,
4: vai.
0: Poi là ti chiederanno. Però la cosa bella, sai qual è? Che è moltissime persone, anziani magari, ricevono questa cosa e ci credono perché
1: certo,
0: non sanno
4: certo. Eh sì,
0: a me è capitato una volta mia madre magari non è, però ti dice ma è vera sta cosa?
1: Beh, già che si fanno una domanda comunque
0: Però,
1: già,
0: però è pericoloso perché vuol dire
1: certo
0: che
1: è.
0: Ah, sono dei pezzi di
4: vai,
0: merda
4: vai,
0: secondo
1: sono
0: me
1: dei pezzi di merda, tra l'altro si stanno sempre di più selezionando.
0: E la domanda che io mi faccio è giusto quello che fanno o no? Stabiliamolo insieme.
3: No, ecco, ce l'ho.
4: Vai Mauri, telefoniamo, dai.
0: 350 com'è?
3: Allora,
0: dammi sto numero. Sbrigate.
3: 377.
0: Ah, ho sbagliato, aspetta. Sei sicuro? Mi fa chiamare gente a cazzo.
3: 377 82.
0: Perché invece
1: questa cosa seria.
0: Allora, no, ti voglio dire una cosa. Facciamo però, fai finta di essere il vecchio.
1: Ah, bello, bello.
4: Che età volete?
0: Però non so se
1: mo
0: gli arriva un altro
1: numero.
0: Se gli arriva un altro numero, se ci cascano. Vabbè,
1: vabbè
3: 8204.
0: Sì.
3: 423.
0: Oh, fagli leggere il messaggio. Guarda il messaggio che dice.
4: È arrivato il 9. Quando è arrivato questo sto messaggio?
3: Stamattina.
4: Ok. Poco fa ho ricevuto un messaggio.
1: Ma perché? Bello, ma perché devi fare?
4: Bello.
0: Non troppo,
4: Secondo me non rispondo.
0: No, perché vedo un altro numero.
1: Dici?
4: No, ma a volte il telefono è
0: vedo il numero da radio.
4: Prendono in entrata.
1: E lo so, però.
0: Eh no, te dice chiama quel
1: chiama
0: numero.
4: Vediamo, speriamo.
0: No, detto. Sei sicuro che questo è il numero?
4: Eccolo.
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Sto gas!
3: No, forse
0: rispondetemi che voglio dargli i soldi.
3: Forse
0: forza,
3: il nostro non è un numero cellulare. Non è un numero.
0: Non è un numero?
1: Ah,
0: è un
3: numero fisso.
0: Dovrebbe chiamarlo dal cellulare.
3: Sì.
0: Però un po' chiamarlo dal cellulare.

0: Dai il cellulare tuo, Mauri.
1: No, richiamate.
2: Chiamate, dai.
0: Chiamo, Mauri.
2: Chiamalo, richiamalo e mettigli
0: tanto
2: il
0: ce l'hanno
2: telefono.
0: Già il numero tuo.
2: Richiamalo, richiamalo e dagli il telefono a Alessandro.
0: Ah, dale.
2: C'ha paura sto scemo. No, non ti succede niente.
3: No, ma a parte questo, ma come facciamo a sentirlo?
0: Lo mettiamo
2: vicino al microfono. Dai.
0: Mauri.
2: Dai il telefono a Alessandro. Non aver paura, Mauri.
0: No, ma non
3: no, voi mi fate spendere 1.400.
2: Non aver paura, come fanno a levarteli?
0: Scusa,
1: posso dire una cosa? Mauri, anche fosse
2: anche
1: per
2: fosse.
1: Il bene
2: caccia
1: della trasmissione,
2: caccia soldi,
3: no,
2: cazzo.
3: No, no, no, no, ma chi te incula?
2: Ma non te
3: no, no, no.
2: Ma non te li possono
3: allora,
2: levare.
3: Chiamalo col
0: ma Mauri, no,
3: e
0: perché la domanda è te.
3: No, no.
0: Mauri, ascolta, loro
1: a Mauri che chi te incula non è una cosa bella da dire.
2: Vabbè, no, chiamamolo no, col mio.
3: Chi se incula?
2: Chiamamolo col mio.
0: Ma non ti risponderà quale perché il messaggio hanno mandato a lui.
1: Cioè, loro registrano quel numero.
0: Sì, esatto.
2: Via qua, la risposta e chiamo quello lì che mi ha scritto a me.
0: Ah. Bravo.
2: Certo, dopo due settimane, però.
1: Vabbè, però perché sono anziano.
3: Però c'è Alzheimer.
1: Io sono anziano, mettilo via voce.
2: Proviamo.
1: Mettalo un po' viva voce, Mauri.
2: Devi chiamare subito. Per fate levare i soldi, devi essere veloce. Vai, chiama.
0: Mauri, dai.
2: Dai, chiama.
1: Mauri.
2: Mauri. Vai.
0: Mauri. Ma non succede niente se non gli dai le coordinate. Ma com'è possibile se non gli dai le coordinate?
1: Io dico subito, subito, farei da tu.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Viva voce, Mauri.
2: Viva voce.
4: Vai.
0: Eccolo.
4: Incredibile. Non te fa scamare. Non rispondo mai questi. Com'è possibile?
5: Permette sequenzialmente, buongiorno.
1: Pronte?
5: Sì, buongiorno.
1: Sono ricevuto un messaggio che mi stanno a fare un prelievo di 1.400 euro da questo numero. Che è successo?
5: Sì, mi dica nome e cognome, controlliamo tu.
1: Franga?
5: La sento malissimo.
1: Franga, mi sente? Signore? Codardo, pronto?
2: Pronto. Attesa, cazzo,
0: no, niente.
2: Ha fatto te, Mori?
3: No, che ho fatto io?
0: Però non ti sentiva, sai perché? Perché Ale è troppo lontano, glielo dovresti da lui, perché lui sente.
2: Abbiamo sbagliato.
0: Lui sente dal microfono.
2: Richiamalo.
0: Oh, mi sta piacendo moltissimo. Hai
2: visto che
0: gioco.
2: Pezzo di merda. Che
0: testa di cazzo. Io che guarda, di dire una serie di insulti.
2: Fanno bene
0: malissimo.
2: O no a fare questa cosa secondo voi?
4: Sì.
0: Sì, certo.
2: Sì, ovvio.
0: Ovvio.
2: Allora, chiama. Dai,
4: via
2: chiama.
4: Voce, Mauri.
2: Via voce.
0: Però devi parlare.
2: Però fallo, non la fa così, così forzata, sennò non ci casca. Fallo normale. Cambia voce.
3: Ormai che cambia
2: cazzo
3: voce.
2: Cazzo di frega.
0: È qua così.
2: Occupato.
0: Niente, ha capito
1: perché ci avete coraggio. A merda,
0: siamo così.
3: Torno a casa, non c'ho più mille. L'unica 1.400
1: no, ma che l'unica schifo.
2: Che vuol dire le uniche 1.400
1: euro? Le uniche pietismo schifoso.
2: Le uniche 1.400 euro che avevo.
1: Ha iniziato a ammazzare parenti.
2: Allora,
1: vecchi,
2: Maurizio, non te lo
1: di,
2: ma adesso non hai più 1.400 euro. È un rene.
1: Quelle uniche.
2: È un rene.
3: Oggi faccio fattura a Patrizia.
2: Anche tu, Mauri.
1: Quel numero era Patrizia.
2: Ah, che fa degli scherzi maledetti, si scrivono. Ah, no. Giusto.
0: Che fa, che ha detto?
2: Ci chiedono di chiedere scusa perché abbiamo fatto uno scherzo.
1: Ah, scusate.
2: Signori non
0: ah,
2: si può.
0: Scusate.
2: Mauri, non aver paura di chiamare un truffatore. Non è mica da questi particolari che ti fottono la pensione. Allora, regà, a volte chiamando quei numeri scalano credito dal saldo. Ma che cazzo
0: ma
2: di...
0: Quale
2: ma quale? Poi non ce l'ho il credito. Cosa credo?
3: Io sì...
2: E te l'hanno scalato a te 1.400 euro di credito, no?
1: Che te scalano? Che ci avrai? 50 euro per la ricarica?
2: Però ti posso dire, ragazzi,
1: ma poi non può accadere.
2: È una cosa disgustosa. Ci sta un vecchietto, una persona all'ascolto, una signora anziana,
0: no, fa
2: che
0: schifo.
2: Fa sto numero, gli tolgono 1.400 euro.
0: Mi
2: è perché...
0: dispiaciuto.
2: No, sai come
0: cosa?
2: Funziona? Che loro ti mandano un messaggio di prelievo di tipo di acquisto. Fingono che sono i servizi di sicurezza,
0: sì.
2: Che ci hanno provato pure con me, e poi ti dicono: mi dia il codice che
0: sì,
2: le appare,
0: sì,
2: che invece
0: sì.
2: È il codice per fare l'acquisto.
0: Esatto.
2: E quindi poi ti chiedono che capienza c'ha la sua carta di credito. Dico per dire, tu dici: c'ha 1.500 euro, e guarda caso lo fanno un prelievo di 1.400 euro, 1.200 euro, eccetera, eccetera. E purtroppo sono cose ben previste. Però tra pochissimo ne parleremo con Adriano Andreozzi, che
0: sì.
2: Fa spesso
0: lui.
2: Queste cose,
0: sì, sì.
2: Queste truffe, lo posso
0: sì.
2: dire?
1: Beh, ma Andrea si fa schifo.
2: Allora, Allora, no, Andreotti,
1: una persona deprecata.
2: Allora,
1: dai.
2: Non fa schifo, ma farà schifo. Se continuerà a miscolarsi con
0: a miscolarsi con noi.
2: Vabbè, lunedì riproviamo. No, domani riproviamo.
0: Io avrei voluto insultarli, per questo mi è dispiaciuto.
2: Alessandro, è successo a una mia collega, fidite.
3: Allora, Marti, se mi hanno levato 1400 euro, mi dai.
0: Io?
2: No, no, te
0: ma
2: levato.
0: Io non ho neanche solo quelli,
1: Mauri. Non è possibile.
2: Allora, posso dire una cosa? Quanto godo se gli hanno levato
0: 1400 euro? Ma no, poverino, no.
2: Ma mi faccio una ricca. Posso dire una cosa? Faccio
0: una
2: ricca. Una ricchissima risata. Se
1: vale tanto.
2: Ma tanto. Ma tanto. Allora, aspetta, mi ha scritto un attimo Patrizia Palladino, fondatrice di Radio Rock, no. Glieli ridò io, ha detto.
0: Ah, ecco, posto.

0: Bene, allora mi ha svelato in privato il nostro Daniele Andreozzi, direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, che lui non è persona che fa gli scherzi telefonici alle vecchine per togliere loro 1.400 euro.
1: Non lo so.
0: Buongiorno Daniele, come stai?
2: Buongiorno, assolutamente non sono persona per quella cifra, voglio precisare.
3: Per quella cifra.
2: Io vado solo su cifre più importanti, come sapete la mia etica è ormai a zero.
0: Ci vuole.
1: Sono d'accordo con te.
0: Bisogna anche, ragazzi, segnare una linea, perché sennò vale tutto. E allora non si truffano le vecchine per 1.400 euro. Quando si comincia a parlare di 4.000-5.000 euro, se ne può parlare.
1: Se ne può parlare.
2: E chiaramente la vecchina chiaramente deve essere capace di intendere e di volere, altrimenti
0: si controlla anche questo.
1: Non c'è gusto.
0: Molto bene.
2: Ci avete buttato voi dentro questo discorso, quindi mi
1: stanno arrivando i carabinieri.
0: allora senti, dunque Daniele, come procedono i preparativi per campionato? E ricordiamo che ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, Radio Rock sarà al fianco della polisportiva Cinecittà Bettini, i ragazzi che scendono in campo con la San Lorenzo Calcio, e che in particolar modo ci sarà una categoria che avrà le maglie proprio con il logo Radio Rock, quindi saremo proprio in campo fisicamente con loro tra pochissimo, no?
2: Sì, tra pochissimo, nel senso è tra due settimane si comincia a fare sul serio, i gironi sono usciti, quindi diciamo delle nostre tre categorie ormai sono visualizzano quelle che saranno le partite, diciamo anche le trasferte da effettuare, il ritiro e quindi la preparazione precampionato si stanno esaurendo anche chiaramente anche le amichevoli, quindi insomma ci siamo, e l'under 15, quindi la categoria per i nati nell'anno 2012, sarà quella che appunto indosserà nel corso della stagione le maglie di Radio Rock, quindi la seguiremo con un particolare fuoco.
0: Bene. Ci siamo quasi, quindi preparazione che va avanti. Nel frattempo si parla ancora molto di nazionale, di giovani, del futuro in qualche modo, mentre è, diciamo così, per chi la sta seguendo, perché insomma non tutti la stanno seguendo, perché magari la Nations League non fa gola a tanti che evidentemente sono concentrati sulla ripresa del campionato che arriverà il prossimo weekend. Però tu, diciamo, che impressione hai avuto, visto che ci occupiamo spesso con te di giovani ragazzi che iniziano e che fanno i primi passi verso il calcio, le prime categorie, verso l'agonismo anche? Che impressione hai tratto da
2: allora? Intanto nazione? Io sono totalmente eretico sotto questo punto di vista, perché io amo la Nations League. Sono un amante folle della Nations League. È una cosa che è questo tipo di campionato continentale diviso per livelli e per gironi, con retrocessioni e promozioni. Io lo desideravo da quando sono bambino, tanto che infatti io quando giocavo con le figurine facevo la Nations League, sono stato un precursore della Nations
0: L'hai
2: League,
0: inventata
2: quindi io amo
0: follemente
2: il fatto che San Marino giochi con Gibilterra, che Andorra giochi con la Moldavia e che l'Italia giochi con l'Inghilterra, ed è fantastico. Queste partite sono state secondo me interessanti, perché ci hanno raccontato un qualcosa di nuovo, ovvero che la nazionale deve essere qualcosa che deve essere... La maglia della nazione deve essere indossata con un certo fuoco, con una certa voglia, con un certo entusiasmo, e i vari Cagliode, i vari Vergara, eccetera, stanno dimostrando appunto qualcosa di interessante. Non sono sicuramente giocatori a livello dei francesi, probabilmente neanche della nuova generazione belga, però con l'impegno, l'organizzazione, la programmazione, anche questo tour che è stato fatto, no? questo specie di questi 20 giorni di allenamenti, stanno dimostrando che anche la nazionale si può allenare, perché spesso e volentieri si dice che la nazionale è soltanto una gestione di calciatori, no? La nazionale invece si può allenare con dei principi, con delle idee. Poi chiaramente se Donnarumma non fa tre miracoli probabilmente ci staremo piangendo addosso, stiamo a tre punti, che dramma, oh mio Dio, retrocediamo. Però siccome il calcio poi ha fatto pure dei episodi, dobbiamo pure dire che ci sono anche delle situazioni in cui, per esempio, Ken, se non sbaglio, non ciabatta il tiro di sinistro a tu, certo, per tu, magari stiamo raccontando altro. Quindi io penso che possa essere un ciclo interessante. Non abbiamo sicuramente dei fuoriclasse, questo è poco ma sicuro, ma magari invece pensando alla nazionale più come una squadra da allenare, da migliorare, da strutturare, eccetera, ma con i giovani che hanno voglia di mettersi in luce possono...
3: Tra l'altro forse proprio in attesa che ci sia di nuovo una golden age, una generazione come abbiamo avuto in passato, forse in realtà la soluzione ai problemi potrebbe passare proprio attraverso il fatto della costruzione di un'identità e di un sistema di gioco per ovviare alla mancanza.
2: Sono perfettamente d'accordo con te, Alessandro, per me è così.
3: Lapidare, ma io dico cose vere.
4: Perché voi vi sentite la sera prima per mettervi d'accordo sulle cose da dire e poi
3: le signore.
4: Esatto.
0: Alessandro, direi che cosa
2: ringrazio. L'unica cosa che ti chiedo, Alessandro, magari il messaggio prima di mezzanotte.
3: Sì, hai ragione. Scusa. Ieri ho esagerato, perdono.
0: Vabbè, quindi tu non sei Daniele, uno di quelle persone che dicono, pur essendo insomma tifoso di una squadra in particolare di club,
3: la squadra giusta,
0: però non sei uno di quelli che dice sono in lutto perché per tre settimane si ferma il calcio, ma segui insomma anche la nostra nazionale che stasera affronterà la Turchia, importantissimo se la vogliamo mettere sull'ottica insomma di andare avanti in Nations League, è importantissimo fare il risultato perché la Turchia sta a zero e è quindi è importante insomma cercare di agguantare Francia e Belgio che credo alle 20:45 in contemporanea con noi si scontreranno e quindi insomma vedremo, però i segnali sono incoraggianti, mi pare di poter dire, no?
2: Assolutamente sì, poi è chiaro che il disinteresse che c'è intorno alla nazionale deriva chiaramente dai risultati che ci sono stati chi ama la squadra di club ma dice quando c'è la nazionale io non guardo niente eccetera eccetera, probabilmente deriva anche da questo da questo disincanto che c'è intorno a una squadra che ha avuto tante delusioni.
0: Però ti chiedo una cosa, Daniele.
2: Mi piace onestamente.
0: Sì, lo capisco. Però ti chiedo una cosa. Come mai secondo te non si è riuscito? Cioè io ho notato che questa cosa non avviene solo per la nazionale italiana, avviene un po' in tutti gli sport. No, allora vince Sinner, Sinner numero uno, tutti appassionati di tennis. Adesso io seguo, come sai, la Formula 1, Antonelli. Prima c'è un amore per la Formula 1 perché Antonelli che dalla parte, come dire, è anche comprensibile, però come mai quello che invece è accaduto nelle squadre di club, cioè che vinco o che perda io sostengo la Roma, quel famoso detto, ti ricordi che era proprio faceva così più o meno, cioè nel senso seguo la mia squadra di club nonostante la sconfitta, come mai non si è riuscito per esempio ad applicare alla nazionale o ad altre cose, no? Cioè che io in cui io seguo lo sport al di là del risultato, perché abbiamo detto il risultato è importante, perché mentiremmo, l'abbiamo detto tutto l'anno scorso, a dire che non è importante, ma non è fondamentale, non è l'unica cosa che conta, quello che conta è stare insieme, vedere una bella partita, divertirsi, però effettivamente come dicevi tu sulla nazionale italiana sembra che se non c'è la squadra che ti fa vincere il mondiale o perlomeno arrivare in finale non la seguiamo.
2: È una domanda difficilissima, secondo me c'è dentro qualcosa che va molto al di là dello sport e del calcio, c'è qualcosa di sociale, c'è qualcosa di politico, c'è qualcosa di antropologico dietro questa tua domanda, perché è chiaro che ci sono delle nazionali, penso per esempio a quella di pallavolo, di basket, eccetera, no? degli sport di squadra che stanno subito dietro il calcio, per capirci, che vengono seguite quando ci sono le grandi manifestazioni e basta. Però sì, con grande amore, con grande passione, no? Perché chiaramente poi la nazionale pallavolo in particolare che arriva quasi sempre in fondo, no? La nazionale di calcio probabilmente deriva, essendo anche composta da giocatori di squadre che per 364 giorni l'anno li odi e per un giorno l'anno quando giocano la nazionale invece le devi, le devi amare perché giocano la nazionale, sembra quasi una contraddizione. Secondo me poi è una cosa...
3: Tu sei un tesserato e quindi questa è la tua risposta molto tecnica e soprattutto essendo un tesserato chiaramente ti devi fermare qui. Io non sono un tesserato e aggiungo un piccolo dettaglio perché tanto a me non squalifica, e cioè la nazionale molto spesso è stato anche teatro di giochi politici.
2: L'ho detto senza entrare nel merito,
3: certo. No, lo dico così almeno tu puoi conservare il fatto di essere tesserato senza avere sanzioni.
2: Esatto,
3: lo dico io, molto spesso è stato anche teatro di quei giochetti che hanno sporcato il calcio. Non ci dimentichiamo mai rimane a casa Roberto Pruzzo, capocannoniere per 3 anni consecutivi, e vai ai mondiali Bettega, che non giocava più.
2: Vai ai mondiali e Rossi squalificato.
3: Nel senso, a volte la nazionale
0: questo
3: è stato un po' anche
0: che un caro amico, posso credere posso fare anche il nome, tanto non si offenderà. Sandro Bonvissuto raccontava che lui Italia-Brasile ti fa il Brasile di Falcao, e dice: io ho preso le botte da mio padre e da mio fratello. Raccontava in un episodio anche un po' più colorito di come lo sto raccontando io adesso.
3: Non ho dubbio, immaginare.
0: Perché io esultavo al gol di Falcao in Italia-Brasile. Quindi insomma, voglio dire, è una cosa che...
3: No, perché sai, poi fa tanto, cioè i blocchi delle squadre del nord e le nomine fatte in un certo modo l'occhio solo per calciatori oggettivamente, come dire, normali, che però appartenenti a talune scuderie partecipavano e gli altri no, e poi il disamore viene.
0: Va bene, allora chiudiamo.
2: Ma poi Alessandro, poi io ti ricordo, e ricordo chiaramente nitidamente che la nazionale del 2006 che vince è una nazionale che vive dello scandalo del doping. Eccetera, eccetera, di calciopoli, eccetera. E quindi, comunque, parte per quel mondiale non proprio come la nazione più simpatica del mondo,
3: mai.
2: Allora, dobbiamo... e continua ad esserlo,
0: purtroppo,
2: tra l'altro.
0: Dobbiamo chiudere. C'è Maurizio Panioni che vuole fare una domanda. Forse,
5: ciao Daniele, ci sentiamo prossima settimana.
2: Allora, ciao, dobbiamo chiudere.
0: Purtroppo, dobbiamo chiudere. Grazie, Daniele. Appuntamento a settimana prossima, lunedì prossimo, intorno a quest'ora. Chiudiamo qui. Abbiamo forato, quindi settimana prossima ci farai due richieste musicali anziché una.
2: Come no, grazie mille, grazie a voi. Una buona giornata. Ciao.
0: Della Polisportiva Cinecittà Bettini. Noi chiudiamo qua il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani. Ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle? Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Rock News, edizione della mattina.
16: Apriamo oggi con gli A Perfect Circle perché online sulle principali piattaforme di streaming la nuova To Whom It May Concern, secondo inedito del 2026 per Maynard James Keenan e Billy Howerdel, realizzato con il contributo alla batteria di Josh Fries. In Italia la scorsa estate la band, promette il chitarrista, dovrebbe presto pubblicare un nuovo album vero e proprio, trascorsi ormai 8 anni dall'ultimo Eat the Elephant. Proseguiamo con Rod Stewart e l'annuncio del ritiro dai concerti dell'ex Faces, che su Instagram ha confermato l'avvio prossimo del suo Final Encore Tour. Canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto la fortuna di portarla in giro per il mondo davanti a tutti voi, ha scritto. Vorrei quindi cogliere l'occasione di ringraziarvi di aver reso questa vita straordinaria. Infine Black Sabbath, con l'intervista rilasciata da Tony Iommi a Full Metal Jackie, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'uscita delle prime demo della band, all'epoca attiva come Hurt, recentemente tornate in possesso del gruppo. Riprese dal vivo con i mezzi allora disponibili, le registrazioni sono state oggetto sempre nel recente passato di più pubblicazioni non ufficiali su YouTube, dove compaiono sotto il titolo di The Legendary Lost Tapes 1969.
15: Le ricorrenze.
17: Oggi, 5 ottobre 1947, nasce Brian Johnson, cantante inglese, frontman degli AC/DC dal 1980.
18: 1970.
17: I Led Zeppelin pubblicano su Atlantic Records il loro terzo album in studio, Led Zeppelin 3.
15: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
19: Gagarin. Mi ricevi? Forte e chiaro. Accensione motori.
15: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
4: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana, Fabrizio, Marco Muscarà, con voi tutti i giorni dalle 10 alle 13 con Gagarin.
0: Anche in questo lunedì 5 ottobre, Tati, come stai?
4: Bene, è iniziato ufficialmente il periodo della vellutata di zucca, risotto alla zucca, gnocchi di zucca, pasta con zucca, zucca al forno, torta alla zucca,
0: dolci di zucca.
4: Finalmente è iniziato.
0: Meno male, meno male. Che poi è una roba che negli ultimi anni si vede molto di più rispetto a prima, perché è la zucca fino a qualche anno fa non si
4: anche
0: utilizzava.
4: Anche di decorazioni di zucca.
0: Così sì.
4: Io ne ho una.
0: Ma
4: solo
0: sai che
4: una.
0: Aspetta, perché venerdì sono andato a fare la spesa e non è una grande notizia, nel senso che è una roba che la gente fa normalmente, ma ho trovato già i panettoni in vendita. Cioè, abbiamo
4: quello
0: saltato
4: sempre, quello
0: ho
4: sempre
0: capito.
4: Dopo l'estate,
0: ma fanno 29 gradi all'ora di pranzo.
4: No, ma se entri nei negozi di oggettistica, diciamo così, già vendono tutte le decorazioni.
0: Abbiamo
4: regali.
0: Saltato già Halloween, cioè stiamo
4: e abbiamo detto che i regali di Natale vanno fatti a
0: ottobre,
4: okay,
0: amici,
4: perfetto.
0: Comprateli.
4: Quindi cominciamo a farli ora.
15: Radio Rock, back in time.

0: Hit nell'alta rotazione di Radio Rock. Solo the Bomb. Se volete votare questa novità, naturalmente radiorock.it è il vostro sito di riferimento. Ma adesso voi dovete darci il vostro cuore, dovete aprirci il vostro cuore, perché vi vogliamo dare un consiglio per il prossimo weekend. Un evento incredibile.
1: Radio Rock Promotion.
2: Perché il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontreranno in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani, con l'étoile Emanuela Bianchini. Potete acquistare il vostro biglietto per quanto riguarda Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. 17 ottobre, Auditorium della Conciliazione, anche ora su Ticket One.
0: Bello, bello!

0: proposito di cose particolari, sì, straordinarie successe in questi giorni, c'è la storia di Bodana Sivanandan, che a 11 anni ha riscritto la storia degli scacchi.
1: Oh, come mai? Come ha fatto?
0: È britannica, è diventata, sì, la più giovane detentrice di sempre del titolo Woman Grandmaster, uno dei riconoscimenti assegnati conquistando risultati alle Olimpiadi di scacchi in Uzbekistan.
1: Mm-hmm.
0: Per raggiungere la scacchiera, pensa, ha dovuto mettersi un cioè giocare su un seggiolino rialzato.
1: Sì. Quanti anni hai detto?
0: Pochi.
1: 11 anni.
0: Pochi giorni dopo era già tornata sui banchi di scuola. Lei così è andata, ha fatto questa cosa, ha vinto tutto e se n'è tornata a scuola.
1: Ancora più giovane della protagonista della Regina degli Scacchi, no? La serie che fece grande,
0: sì,
1: successo.
0: No, ma lei
1: ha
0: cominciato quando aveva 5 anni. È stato,
1: sì,
0: il padre ad insegnargli, insomma, ad insegnarle le prime mosse.
1: L'arrocco.
0: Nel giro di un anno era già riuscita a batterlo. A 7 anni affronta contemporaneamente 6 giocatori nel suo circolo di Arrow,
1: sì,
0: e vince 5 partite su 6.
1: Capito?
0: Cioè, incredibile. Un anno più tardi, quindi stiamo parlando di 8 anni, riesce a superare l'ex campione britannico Peter Lee. E poi la progressione continua rapidamente, appunto, fino a ad essere la più giovane ragazza capace di battere un grande maestro.
1: A
0: massimo
1: roba...
0: riconoscimento internazionale nel settore.
1: A me questa roba mette sempre i brividi, pensando di queste bambine, bambini piccolissimi che riescono a fare 6 partite di scacchi in contemporanea con campioni, vincendole tutte. Io che quando parcheggio abbasso l'autoradio perché non riesco a tenere la radio alta e contemporaneamente fare manovra per parcheggiare.
0: Però questa è una cosa che fanno un po' tutti.
1: Però ho capito,
0: no, però
1: mi
0: aspetta,
1: dico, capito, il mio cervello non riesce,
0: no,
1: a gestire due cose così semplici.
0: Aspetta ragazzi, allora dobbiamo dire che Marco ha fatto,
1: sì,
0: due cose importanti questo weekend.
1: Che ho fatto questo
0: mi
1: weekend?
0: Mi stavo dimenticando. Allora sabato notte, cioè sabato poi è diventato domenica, ha fatto,
1: Madonna,
0: le 5 mia, e
1: ragazzi,
0: 10
1: sono tornato a casa alle 5 e 10 di mattina.
0: Grande record,
1: una roba da...
0: di Marco,
1: no,
0: Muscarà.
1: Mai successo in vita, guarda, non so che
0: lei voleva diventare la migliore giocatrice di scacchi al mondo,
1: sì,
0: e ci riuscirà. Marco voleva diventare il più grande pantofolaio al mondo e non ci sta,
1: no,
0: riuscendo.
1: No, alle 5:10, guarda, una roba incredibile, cioè non,
0: però perché è arrivato a casa tardi? Perché è andato a ritirare un premio che,
1: vabbè,
0: ha vinto,
1: sì, dai,
0: ma non tanto per il premio in danaro, lui,
1: sì,
0: è felicissimo, di aver vinto
1: una bottiglia d'olio. Mi hanno regalato un litro d'olio
0: spremuto
1: in Umbria,
0: a freddo,
1: spremuto a freddo, di quello che comunque è proprio che ci fanno le bruschette. Infatti da adesso in poi solo bruschette.
0: Comunque l'olio è finito anche a me,
1: ah, se vuoi te ne porto un pochettino.
0: Grazie, grazie. È tanto, perché sei una bottiglia.
1: No, una bottiglia.
0: No, ma dovete vedere il sorriso per,
1: ah,
0: questa,
1: no,
0: bottiglia di olio. Se sapevamo

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
12: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Stai ascoltando
19: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
20: on Radio Rock.
21: Gagarin, vi tiene compagnia ovviamente fino alle 13 come ogni giorno. Arrivano Audioslave.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: La musica nuova su.

0: in questo nuovo brano che potete votare ovviamente sul nostro sito internet radiorock.it, sito dove trovate anche, come sapete, tutte le nostre playlist, tutti i nostri podcast per riascoltarci quando volete, anche i podcast originals.
1: Oh, intanto Tati, oggi è la giornata mondiale, degli insegnanti, okay. Quindi un saluto a tutti coloro.
0: Ma non è la giornata mondiale del ciccifrollo?
1: Non penso. Andiamo a vedere, guarda, se esiste.
0: Ci sarà sicuramente, tu insomma. Dici? Ci sono non giornate so. Internazionali per tutto. Adesso mi sembra
1: allora,
0: strano che vanno a escludere proprio...
1: In Giappone si fa
0: in giapponesi, sempre avanti.
1: La giornata mondiale del ciccifrollo, mettiamola così. Ed è però sai che non so quando si festeggia. La prima domenica di aprile.
0: Ah, manca un po'. Manca un po'. Giustamente aprile, inizia la primavera, no?
1: E quindi che cosa si inizia?
0: Non lo so.
1: Comunque sarà quindi domenica 4 aprile 2027. Se volete iniziare a preparare, ad avvantaggiarvi in qualche modo per questa festa, insomma, avete... Chissà che non faccia Benigni uno speciale anche, dato che l'ha fatto,
0: ha fatto
1: per San Francesco, non lo faccia anche per la festa del ciccifrollo a un certo punto, no? Mischiando sacro e profano, perché cosa c'è di più sacro di San Francesco, cosa c'è di più profano del ciccifrollo?
0: No, ma infatti io vorrei dire che il nostro carissimo Fuffo ieri ci ha mandato un video in cui ha chiesto a Marco Muscarà oggi in diretta di fare Benigni che recita San Francesco.
1: Ieri il 20% di share ha fatto Benigni con San
0: Francesco.
1: Anche
0: i bambini hanno guardato.
1: Anche i bambini avranno guardato sicuramente Benigni, che comunque piace a tutti perché c'è questo modo di fare un po', un po' cosa. Non ho mai fatto però Benigni che fa... Che fa San Francesco come cosa?
0: E dai, provaci.
1: Ci provo?
0: Sì.
1: Allora, immagino così. Questa cosa, San Francesco, il cantico delle creature che fa, che scrive, pensate voi, San Francesco, lui, proprio lui scriveva, lodato, lodato, inizia, pensate, lodato tu sia, mio signore.

0: cuore, dai, specialmente per il fratello. Questa cosa di San Francesco che scrive il sole è un fratello, capite? Questa parola bellissima. Cosa c'è di più grande di un fratello? Dell'amore per il fratello.
1: Giustamente.
2: Faticosissimo.
1: Questo lo fai
2: io
1: bene.
2: Non so come regge tre ore, Benigni.
1: Tutto il resto lo fai male, ma questo lo fai benissimo. Ma voi dovete vedere, cioè la dovete vedere dal vivo. Si inalbera, cioè gesticola proprio come lui.
2: Comunque è faticosissimo fare Benigni. Cioè io non so come fa Benigni a fare se stesso per tipo due ore, capito? Come cosa?

0: Si tratta di quei fighi degli Slow Mo Sa che suoneranno questo mercoledì 7 al Traffic di Roma. E quindi, insomma, se volete, fatevi questo regalo.
1: Un regalone.
0: Nel senso, noi non vi regaliamo biglietti in questo caso, però comprate il biglietto perché secondo me ne vale la pena, direttamente dalla Norvegia.
1: Allora, intanto ti leggo, Tati, quello che emerge da una ricerca che è stata fatta da Astra Ricerche e Mulino Bianco su oltre 1000 italiani tra i 18 e i 70 anni.
0: Ecco.
1: Ebbene, la ricerca tocca una delle cose a cui gli italiani sono più affezionati, che è la colazione.
0: La colazione. Il rito, il momento. Sono una grande colazionista.
1: Anch'io, guarda, secondo me sono tanti i fan della colazione.
0: No, che però proprio colazionista nel senso uscire di casa, andare a provare i posti dove fare colazioni particolari.
1: E allora tu fai parte di quei 6 italiani su 10 che negli ultimi anni, rispetto alle abitudini precedenti, ha dichiarato che consuma prodotti tipici della colazione anche fuori dal tipico orario di colazione, cioè entro un'ora da quando ti sei svegliata. Quindi se la vai a fare fuori solitamente,
0: ma
1: insomma,
0: mica tutti i giorni vado a farla fuori, dai.
1: Però ama farlo, non sempre, però ama farlo. O ama
0: weekend, con calma.
1: Ama consumare prodotti della colazione anche fuori orario, quindi mangiarsi un biscotto magari il pomeriggio, un cornetto in tarda mattinata e così via. Sono sempre di più gli italiani che amano il cibo della colazione, diciamo un po' così.
0: E vuoi arrivare al punto che non fa bene, dai, diccelo.
1: No, voglio arrivare al punto che tra i promotori di questa di questa ricerca c'è un marchio che vende merendine e biscotti, quindi evidentemente no.
0: Quelle sì che fanno male.
1: Ne crediamo nella buona fede di tutti, però insomma sembra particolare. Però è vero che comunque tendenzialmente si è un po' spostato. Il cornetto a metà mattinata succede di prenderlo ogni tanto, per chi può farlo.
0: Certo, comunque io mi sono fatta questa domanda stanotte, sempre quando non riesco a dormire. Ma se è sbagliato mangiare di notte, no?
1: Sì.
0: Perché c'è la luce in frigo?
1: Ecco, perché mettetelo al buio così uno la notte. Sai che è una bella domanda?
0: È vero?
1: È disincentivato.

0: nostro amico conclude così il suo ragionamento molto lungo, in cui dice: vabbè, a questo punto allora nel frigo metteteci le tagliole, così nessuno si avvicina di notte.
1: Vabbè,
0: e poi conclude
1: era più
0: così.
1: Uno scherzo per dire che comunque la libertà nelle persone sta anche nella libertà di sbagliare.
0: Oh, sì. Qua ecco. L'ho voluto mandare perché quanto è tatianista?
2: Ah, tantissimo, guardate, tantissimo.
0: Avete tutta la libertà di sbagliare, però poi non guardatevi intorno, non rubateci la nostra solitudine per il nulla, va bene?
2: Allora,
0: questo è il mio mood.
2: Mi stavo chiudendo, Tatiana, sì, a vedere i nuovi quartieri di Roma, perché insomma abbiamo dato notizia tempo fa, ma in realtà l'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa dei quartieri di Roma con qualche polemica che c'è stata, perché chiaramente insomma è stata appena ufficializzata e alcuni nomi di quartieri sono cambiati, alcune zone. Io ero di Torre Spaccata, ma stavo là, adesso non si chiama più Torre Spaccata perché in quella via il nome di... Insomma, chiaramente ogni volta che si cambia qualcosa è associato a spesso polemiche, ma se ne discute. Però ormai è ufficiale, io stavo cercando di capire come si chiama il mio nuovo quartiere. Ora
0: come si chiama?
2: Non lo so, non ho ancora...
0: Quindi niente, non ci possiamo più lamentare.
2: Non ci possiamo
0: più
2: lamentare.
0: A noi italiani piace tanto lamentarci
2: l'hanno approvato.
0: Senza fare
2: nulla. Cioè, possiamo farlo, ma non avrà nessun effetto.
0: Allora, ti do questa notizia, caro Marco.
2: Sì?
0: Sei pronto?
2: Vai.
0: Rullo di tamburi. Anche i Talking Heads potrebbero tornare insieme.
2: Davvero?
0: Oggi i giornali titolano: Talking Heads, prove tecniche di reunion.
2: Sì.
0: Si sono incontrati a New York per la ristampa di Fear of Music. E quindi nel momento in cui si sono tutti chiesti: ah, ma allora tornate insieme, cosa fate?
2: Comunque
0: è un'altra tappa, diciamo, no? Possiamo dire, senza fare del giornalismo sbagliato,
2: no,
0: che è una tappa probabilmente di un progressivo riavvicinamento, anche se dopo anni insomma di rapporti difficili, quindi sembravano distanze apparentemente insanabili, forse non lo sono, ma non sappiamo se porteranno realmente a un ritorno dal vivo, una registrazione di nuova musica. Loro hanno detto: no, non è così, per il momento è un carattere esclusivamente celebrativo, ma dicevano tutti così, quindi non ci fidiamo più.
2: Non ci fidiamo più. Venerdì raccontavamo degli R.E.M. o REM, che dir si voglia, che hanno deciso di far uscire questo inedito di questo concerto, che in realtà è un concerto del 2001, però insomma che non era mai uscito, e quindi anche là prove tecniche di riavvicinamento eventuale. A questo punto dobbiamo mandare un messaggio a Morrissey degli Smiths dicendo:
0: siete rimasti solo voi,
2: tieni duro almeno tu nel rimanere. Oddio, non, difficile che si rimetta d'accordo con Johnny Marr e compagni, però insomma per adesso diciamo tenete duro perché siete rimasti solo voi.
0: Comunque al centro di queste celebrazioni c'è soprattutto appunto Fear of Music, che il 13 novembre tornerà nei negozi con una nuova speciale edizione, quindi ci sarà l'album rimasterizzato, beh, le solite cose, versioni alternative, materiale d'archivio, registrazioni inedite, eccetera, eccetera. Quell'album si apriva così.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: prodotti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: State ascoltando
14: Gagarin,
13: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
15: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Oggi faremo un sondaggio musicale incredibile, forse qualcosa che non è mai stato fatto nella storia della musica. Intanto arriva naturalmente la novità tra pochissimo, prima Supertramp e poi Editors, da votare sul sito radiorock.it.
16: Radio Rock, back in time.

0: Giorgio, sono le 11:11, quindi oggi possiamo pregare l'universo. L'universo naturalmente sta sempre lavorando per noi. Ci ha fatto una bella sorpresa, sì, perché i Fontaines DC faranno un tour anche nei negozi di dischi e passeranno anche in Italia. Andranno al B-Side a Forlì, Camarillo, Brillo, Avellino, Casa del Disco di Faenza, Dischi Volanti a Milano, Disco d'Oro Bologna, Discoteca Laziale Roma, Exit Saluzzo. Io sto pensando di andare in qualche paese un po' più piccolo.
1: Lo sai perché?
0: Però non ho capito quando.
1: Perché l'universo si anticipa i regali e li fa a ottobre, come abbiamo detto noi, e quindi inizia a fare i regali di Natale già da adesso l'universo.
0: Sì, dovrebbe
1: in barba...
0: cominciare l'8 ottobre questo Listening Paris dei Fontaines DC.
1: In barba al Black Friday.
0: Non venite perché vogliamo essere pochi.
1: Succede, Tati, succede. Oh, ci sono anche tante notizie che arrivano da tante parti del mondo. Abbiamo detto oggi, 5 ottobre, che è la giornata mondiale degli insegnanti. C'è qualche insegnante a cui eri particolarmente affezionato e a cui vorresti fare gli auguri oggi?
0: Auguri di che?
1: Hai un insegnante preferito, che ne so, al liceo?
0: Sì, cioè, no, al liceo no.
1: No?
0: All'università.
1: All'università, come si chiamava il tuo
0: Massimo
1: insegnante?
0: Massimo Canevacci, grandissimo.
1: Auguri al professor Canevacci. Professore di?
0: Antropologia. Prima lezione, sepoltura. Album.
1: Davvero?
0: Di sepoltura a manetta.
1: Ma sul serio?
0: Ma certo, grandissimo, grandissimo.
1: Utilizzava, immagino, loro per insegnare le cose.
0: Certo.
1: Oh, chissà a livello antropologico e sociologico cosa vuol dire il fatto che si continuino a vendere cimeli degli Oasis. Io non so se veramente gli Oasis stanno cercando di ravanare denaro in tutti i modi possibili. Venduta all'asta la chitarra di Noel Gallagher, 226.000 sterline, record mondiale per quanto riguarda uno strumento. La chitarra che ha utilizzato all'MTV Unplugged del 1996. E tra l'altro, insomma, tra
0: ancora,
1: il 95 e il 99.
0: Non la vogliamo, non ci interessa.
1: Eh no, interessa a qualcuno, perché è stata pagata 226.000 sterline. Come, io non ho capito la motivazione verso la quale, cioè, per la quale veramente gli Oasis stanno proprio grattugiando tutto quello che riescono a fare a livello economico come cosa. Quindi, insomma, molto, molto curiosa.
0: Mentre tu andavi a ritirare questo premio,
1: sì,
0: non so se hai visto che è morto l'attore doppiatore Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio.
1: Sì, è vero.
0: All'età di 100 anni.
1: Oh.
0: E poi che Vanna Marchi e, sì, la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto il premio internazionale della cultura, addirittura in Campidoglio, per i libri pubblicati di recente. E c'è, sì, stata una grande polemica a riguardo.
1: Sì, il responsabile che ha fatto la richiesta per, appunto, la Protomoteca, se non sbaglio, sala della Protomoteca del Campidoglio, si è scusato e si è assunto la responsabilità. Tra l'altro, se non sbaglio, la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile, ha commentato dicendo:
0: lasciamo
1: che loro
0: stare,
1: rappresentano la vera cultura, altro che Pirandello. Si è sentita comunque di mettersi in un piano letterario al di sopra di Pirandello.
0: E non so se qualcuno in radio l'ha già detto, sì, in questo caso, che Vannacci ha utilizzato l'intelligenza artificiale per aumentare la scollatura di Matilde Siracusano, sottosegretaria di Forza Italia, sì, e lei ha definito il gesto ovviamente un vero e proprio schifo e ha detto di volerlo denunciare. Questa l'avevi sentita?
1: Non l'avevo sentita questa cosa qua del
0: non
1: generale
0: parlare solo
1: Vannacci.
0: Solo bene di Vannacci.
1: No, hai ragione. Io grande fan del generale, proprio delle sue idee così aperte a,
0: ecco,
1: tutti, a tutto il mondo, guarda.

0: chiudiamo con l'ultima notizia di oggi. Poi andiamo al nostro bellissimo sondaggio, ragazzi.
1: Oggi
0: qualcuno
1: è molto
0: comunque aveva scritto a occhio e croce, sì. Sarà il quartiere Cicifrollo. Sicuramente
1: sarebbe bello.
0: Rinominato sicuramente Morena Cicifrollo in nome di Marco Muscarà.
1: Torre Cicifrollo l'hanno chiamata. Allora, Tati, no, hai finito finalmente di mandare i tuoi influssi negativi.
0: A chi?
1: Al tuo acerrimo nemico Yannick Sinner. Che non so se hai visto, è riuscito a prendere la patente della moto al quinto tentativo.
0: Al quinto tentativo.
1: Era stato bocciato 4 volte.
0: È il classico.
1: Guarda, è incredibile.
0: Sanno fare una cosa e tutto il resto.
1: Come si possa essere grandi campioni, eccetera. Però comunque steccato 4 volte a appunto. La guida per la patente, alla quinta l'ha presa. Tra l'altro, l'autoscuola ha scritto: siamo congratulazioni, grazie infinite per la tua fiducia. Orgogliosi che tu abbia superato. Non so quanta pubblicità buona gli faccia l'autoscuola. Comunque l'hanno bocciato 5 volte, cioè 4 volte prima. Quindi, comunque, ti fa una buona pubblicità, però fino a un certo punto, nel senso che ce ne ha messo per superare l'esame. Comunque, complimenti a Yannick Sinner. Che penso che da contratto non potrà però guidare la moto, nel senso che poi solitamente gli sportivi, soprattutto a altissimo livello, hanno tutta una serie di clausole che non gli permettono di andare sulle 2 ruote, perché poi il rischio di infortunio è enorme, no? Quindi non lo so. Io so per certo che i calciatori, per esempio, non potrebbero andare in moto e in motorino, teoricamente, perché è molto pericoloso. Poi non so, magari nel tennis è diverso.
0: Anche gli attori.
1: Ma non penso. Anche gli attori sotto contratto non possono farlo. Quindi non lo so. Comunque, bravo Yannick Sinner, che alla quinta botta ha superato l'esame per la patente di moto, nonostante l'influsso negativo di Tatiana, che è stato tutto il giorno là a dire sbaglia. Lui non ha sbagliato.
0: Esatto. No, visto che, fra l'altro, c'è una notizia da tatianista che vorrei dare. Gli scienziati hanno affermato che hanno scoperto che i nostri sogni sono reali, ma in un'altra realtà.
1: In che senso?
0: Questa notizia ti lascia sbalordito?
1: Sì, non l'ho capita fino in fondo, però secondo me
0: c'è stata una nuova ricerca, poi fisica,
1: sì.
0: In fisica, che ha suggerito che i sogni potrebbero non essere solo immaginazione, ma istantanee di realtà parallele. Cioè, hanno, con questa teoria quantistica e il modello del multiverso, capito che il cervello potrebbe accedere a delle versioni alternative della realtà durante il sonno, dove eventi, scelte, identità si svolgono in modo diverso.
1: Quindi, se un ascoltatore facesse il sogno di fare all'amore con Margot Robbie, esiste un universo parallelo dove quell'ascoltatore sta facendo veramente all'amore con Margot Robbie?
0: Dicono che i sogni sostanzialmente potrebbero non essere fantasie, ma essere finestre. Tu stai guardando non una tua fantasia, ma una tua realtà.
1: E quella in cui se tipo sogno di volare, c'è una realtà in cui volo, quindi.
0: Senti Marco, adesso troppe domande,
1: Hai ragione, scusami.
0: Ma che stai, nella fase del perché?
1: Un po' sì, sai.
0: Ma quella non è verso i 3 anni?

0: ricordate quando vi hanno fatto studiare flauto a scuola e sì, avete pensato, ma che ci serve questo flauto?
1: E poi avete fatto i simpatici suonandolo col naso, che era la cosa che veniva subito dopo. Ti tappi una narice e suoni il flauto col naso.
0: Esatto. In realtà poi sì, ci sono delle canzoni che ci hanno tantissimo, sono entrate tantissimo nei nostri cuori, e sono quelle dove ci sono i fiati.
1: Ah, è vero, è vero, è vero. Quindi fiati,
0: in qualche modo
1: ci muoviamo passando dal flauto, flauto traverso, ma anche dal,
0: vabbè, tutti i fiati in generale,
1: sax, tromba, trombone e così via, ci spostiamo.
0: Non sono sempre un ingrediente, diciamo, cruciale, no, nelle canzoni del rock, però spesso in alcune canzoni sono loro a fare la differenza. Allora, il magazine Ultimate Classic Rock ha deciso di rendergli onore con questa nuova classifica che vede le 35 migliori canzoni della storia della musica dove ci sono i fiati.
1: È anche particolare perché ci possiamo muovere da una canzone all'altra, da un artista all'altro, perché tanti artisti famosissimi che non li usavano regolarmente, comunque almeno una canzone con quei fiati l'hanno piazzata.
0: Esatto,
1: là,
0: certo, ci sono tanti nomi interessanti. Al primo posto, ve lo diciamo subito, è questa che sta partendo sotto di noi, Chicago.

0: rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: State ascoltando
18: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600: quali sono secondo voi le migliori canzoni rock con i fiati? Fatecelo sapere. Intanto arrivano gli Eagles.
1: Radio Rock, back in time.

0: 3899-106-600 stiamo parlando invece della classifica delle migliori canzoni rock con i fiati. Fatecelo sapere al 3899-106-600. Sicuramente compaiono tante volte in questa classifica che abbiamo preso di riferimento Ultimate Classic Rock, dei nomi prevedibili come Chicago abbiamo ascoltato prima, ma anche Van Morrison eccetera eccetera. Ma potete fare di più e farci sapere quali sono i vostri preferiti, che magari ci daranno un guizzo in questa trasmissione.
1: Posso fare polemica subito? No. In partenza?
0: No.
1: La faccio fra un po' allora, polemica, dai, allora me la tengo questa polemica.
0: No, falla subito.
1: Che trovo incredibile, inaudito, inammissibile, tutte parole con la in, che in questa classifica di 35 migliori canzoni che utilizzano i flauti secondo Ultimate Classic Rock non ci sia nessuna canzone dei Jethro Tull che hanno fatto dell'utilizzo del flauto traverso la loro, no? Uno dei loro tratti distintivi. E quindi,
0: però, noi stiamo dicendo, prendiamo questa classifica così come un po' un faro nella notte, però poi se abbiamo altre idee possiamo benissimo andare a esplorare
1: quindi
0: altri.
1: Pure me la passi dopo, legge Trotal.
0: Ma vediamo anche cosa dicono i nostri ascoltatori. C'era qualcuno, per esempio, che diceva latte e suoi derivati.

0: con il kazoo.
1: Tu sì. ce la metteresti?
0: Beh, è una canzone con... Allora, qualcuno in questa canzone ci vede un lievissimo doppio senso, perché parla del kazoo in bocca, questa roba qua, che no, qualcuno vede un doppio... Io non ce la vedo, però.
1: Che c'è di male?
0: Tra l'altro, a un certo punto viene proprio esplicitato questo doppio senso in maniera molto, molto effettiva. Però potremmo passarla, molto divertente.
1: Per esempio,
0: canzone.
1: Ci propongono...
0: C'è del turpiloquio, però, a un certo punto. Mi sento di doverlo precisare, quindi sappilo, se
1: ci
0: la passeremo.
1: Ci propongono anche Money dei Pink Floyd. Non c'è nemmeno un brano dei Pink Floyd.
0: Ma vedi, questa classifica... Adesso gli facciamo un po' le pulci. A questa classifica.
1: Mi sembra, o no? Mi sembra di aver capito. In
0: non
1: questi
0: lo
1: 35
0: so.
1: Posti.
2: No, è vero.
1: Vabbè,
2: non
1: però
2: ci stanno.
1: Al secondo posto mettono canzone che nessuno di voi ha notato o ha segnalato. Beat the

0: Beach, sempre in questa classifica che stiamo, insomma, così esplorando.
1: Sì.
0: Le 35 migliori canzoni rock con i fiati, secondo Ultimate Classic Rock, ma vogliamo anche le vostre proposte.
1: 3899 106 600. Oh, qualcuno dice: ecco, stavo per dire Ian Anderson, e quindi tornate a me, cari amici.
0: Vabbè, quale volete? Ditemelo.
1: Io volevo. Me la metto. Volevo pure dei Jethro Tull, possibilmente. Tra l'altro, ispirato. Canzone quasi esclusivamente strumentale, dominata esclusivamente da flauto, traverso e basso, però molto bella, che prende una parte anche di John Sebastian Bach e la riarrangia in maniera moderna. Tra l'altro Bach tra i compositori preferiti proprio di Ian Anderson, e quindi secondo me, insomma, una roba veramente molto molto bella, molto particolare, e che secondo
0: me la siate meritata, dai.
1: Sì, ne hanno fatto anche una versione natalizia.
0: E non me la vuole far mettere.
1: Non te la vuole far mettere.
0: No, parte un'altra cosa. Non so
1: no,
0: perché.
1: No, sì, è strana questa roba.
0: Aspetta, dai,
1: riproviamoci, vai.
0: Ci riprovo. Comincio intanto, racconta di nuovo.
1: Se vuoi la fischietto, eh. Se vuoi ci penso io. Allora, Bure dei Jethro Tull.
0: Ma perché non me la vuole mettere? Aspetta, forse sono riuscita.
1: Eccola.
0: Adesso? Eccola qua.
1: Eccola.

0: qua.
1: Non possiamo interrompere.
0: No.
1: Ci scrivono: questo brano è spettacolare, la conferma del fatto che molti grandi del rock conoscevano bene la musica classica.
2: Beh, stiamo parlando di
1: sicuramente. Cosa gli vuoi dire?
2: No, niente, perché bisogna per forza dire qualcosa. Possiamo anche ascoltare certe volte, che è quello
1: okay,
2: che poi...
1: Ok, allora ascoltiamo, via. Adesso Domino, Van Morrison.
2: Ah, Van Morrison, posso
1: cantautore,
2: dire? Che è presente
1: con... bisogna parlare!
2: No, no, però dico Van Morrison, che è presente con 4-5 brani, non lo so, in questa classifica delle migliori 35 canzoni per fiati della storia del rock. Penso che sia tipo Franco Morrison che l'abbia redatto questo articolo, perché comunque ci ha messo un po' di canzoni, ce ne ha messe varie. È al 7° posto, all'8° posto, al 10° posto.
1: Appunto, mi ha convinto.
2: C'è sempre.
1: Almeno una canzone. 1970.

0: Oggi, la scaletta di oggi è un'opera teatrale in diversi atti, quindi continueremo con il prossimo atto più tardi. Ogni posizione racconta una storia magica, un travestimento diverso, è mitologica,
1: ma
0: mitologica.
1: Che bello, ma è talmente bello che regaliamo.
0: Regaliamo qualcosa.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Nello specifico, domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva a Roma per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa appunto nel nostro paese, il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo album Yunnam. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma per il più veloce che invia subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600, la possibilità di vincere un biglietto omaggio. Chiaramente solo il più veloce vince, o la più veloce, sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione. Per tutti gli altri, ci vediamo domenica 18 ottobre per vedere le Jenny in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
0: Radio Rock presenta
4: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a €4,99. Todis, buongiorno convenienza.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Stai ascoltando
10: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
11: on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 naturalmente se volete partecipare, le vostre canzoni rock preferite con i fiati.
0: Radio Rock, back in time.

0: siete sempre in compagnia di Gagarin, disponibile dal 29 settembre il nuovo inedito tratto dal, come la più recente Starless, dal prossimo album del gruppo senza ancora né titolo né data di pubblicazione. Se volete votare questa novità andate sul sito radiorock.it. Intanto noi continuiamo a parlare di cose meravigliose, ovvero di brani rock conifiati da voi preferiti al 3899 106 e 600.
1: A questo punto sì, subentrati di Jethro Tull, cosa vuoi dire? Sì. C'è anche la premiata Forneria Marconi, sì, per esempio, con la carrozza di Ast, quando Pagani entra anche lui col flauto, non fa per nulla rimpiangere anche Ian Anderson, eh.
2: Perché no? Perché no? Qualcuno cita Got to Get Into My Life dei Beatles, anche là, insomma, con una linea di fiati interessante, quindi potrebbe essere anche questa una buona soluzione. Poi Get on Top di Tim Buckley ci propongono come canzone. Buongiorno. I 100 passi, nei 100 passi c'erano,
0: non lo so, hanno sì, proposto fiati. Anche Get on Top, se non sbaglio.
2: Sì, sì, la stavo dicendo, esattamente.
0: Di Tim Buckley, che però mi sa che nella versione originale non, forse dal
2: non c'erano,
0: non lo so.
2: Dobbiamo vedere come cosa, perché chiaramente il discorso è classifica delle migliori. Comunque nessuna di queste canzoni era in quella classifica, quindi mi piace perché ne stanno uscendo di nuovissime come
0: sì,
2: canzoni.
0: Sì, avevano rispetto... proposto anche i Timoria, se non sbaglio. Abbiamo
2: sì,
0: controllare i fiati nei Timoria, in quel brano che ci hanno proposto.
2: Andiamo
0: i
2: a
0: fiati
2: vedere.
0: Non sono sempre un ingrediente cruciale, come diciamo, nelle canzoni rock, però spesso sono loro a fare la differenza.
2: Fammi dire che però, per esempio, Got to Get You Into My Life The Beatles c'era in quella classifica.
0: No, ma io non ho detto
2: al 28... No, l'avevo letta prima io. Al 28esimo posto. No, io avevo letto prima questa The Beatles e al 28esimo posto ne stavo parlando e è presente, quindi di tutte quelle che avete citato una l'avete presa, bravi bravi bravi.
0: Nessuno
2: comunque
0: invece ci ha citato quel capolavoro dei Doors che è Touch Me.

0: Poi tempo fa il casù di latte e i suoi derivati. Sì. Marco non lo vuole mandare, no, no, dice che ci sono delle parolacce.
1: Delle parolacce, certo.
0: Io vorrei spiegare a Marco che è tutta una metafora.
1: No, perché, allora, no,
0: cioè,
1: no, no.
0: Parla del ciccifrolo.
1: No,
0: brano,
1: però a un certo punto esplicita molto. Cioè,
0: esplicita allora, molto, lo chiama come va chiamato.
1: No, perché a certo, inizialmente la canzone non la sentirai, se non la ricordi, è una canzone che gioca su quelle cose tipo il clarinetto
0: che
1: di Renzo Arbore.
0: Del sollazzo.
1: Cioè,
0: una
1: però,
0: cosa che fa rima.
1: Però poi a un certo punto, tra l'altro salutiamo Boris Sollazzo, alla fine
0: gli dedichi il casù?
1: No, perché a un certo punto diventa leggerissimamente più esplicita, ma lasciamo agli ascoltatori
0: quindi
1: decidere.
0: Quindi non la mandiamo?
1: No, se la vuoi mandare mandala, io però mando una pecca al direttore in cui mi dissocio da questa cosa. Guarda, facciamo
0: dai,
1: così.
0: Latte sui derivati, è così. Ecco qua, senti che carino il casù. Ti piace l'ukulele?
1: Sì, no, sì.

modo intanto vuoi che ceda e che al fine ti conceda il mio kazoo. Pepe pepe pepe pu pu.

0: cosa meravigliosa è che mentre andava in onda la canzone è entrato il direttore per dire una cosa. Marco è diventato tutto rosso e il direttore gli ha detto: mandare in onda una simile volgarità non è semplicemente un errore grossolano, è qualcosa di infinitamente peggiore, una tremenda caduta di stile.
1: Per fortuna fa fede,
0: Marco Muscarà.
1: Per fortuna fa fede l'orario di invio della PEC.
0: Il direttore parla un po' come Oscar Wilde.
1: Sì,
0: no?
1: Che era antecedente. Tra l'altro il direttore, c'è un, non so se hai visto in sala riunione, un quadro del direttore che sta invecchiando incredibilmente mentre lui rimane sempre giovane, come Dorian Gray. Quindi insomma esattamente quello che sta accadendo. Va bene, in tanti ci continuano a segnalare per quanto riguarda appunto le canzoni che hanno dei fiati importanti.
0: Got to get into che fiati?
1: Got to get into my life.
0: Casù importanti.
1: Got to get into my life, The Beatles, canzone che venne inserita all'interno di Revolver nel 1966, canzone che tra l'altro inizialmente non riuscivano a armonizzare, finché non venne l'idea proprio a Paul McCartney di metterci all'inizio questa sorta di fanfara di ottoni che diede un senso a una canzone che veniva poi considerata per tanto tempo un'ode all'amore, a qualcosa. Invece poi successivamente ha ammesso Paul McCartney che è un'ode alla marijuana. Quindi come tante canzoni che sembrano
0: Marco,
1: dedicate a una donna, eccetera.
0: L'imbarazzo di Marco non passerà mai.
1: Oggi
0: però
1: ci crolli, marijuana, ragazzi, che devo fare? Io me ne vado.
0: A volte
1: adesso
0: c'è un fascino perverso, capito, nel fare queste cose. Cerca di provarlo.
1: Lo so, ma io...
0: Vabbè. Vai.
1: Senti i fiati.
0: Lasciati andare a questo fascino straordinario.

0: fuori qua i Beatles in tutta la loro forma.
1: Oh, nessuno ha nominato canzoni che attingono comunque alla musica ska, che è una delle musiche che utilizza moltissimo solitamente i piatti. Qualcosina proponetecelo al 3899 106 600. Dai, che passiamo qualche roba anche di ska nell'ultima mezz'ora.
0: Dai, adesso c'è un classico, no?
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Quando non scriveva con la luna piena.
1: Esattamente.
0: E scopava di più, forse.
1: Non lo so, sai.
0: E usava di più il kazoo, anzi.

0: vostre proposte per la musica italiana.
1: Ma io direi un brano italiano molto bello, Zeta Reticoli, dei Mega Noi.
2: Vero, vero, vero.
1: Con tanto di tromba.
2: Con la tromba finale, tra l'altro, anche meravigliosa.
0: Ragione, ragione, ci piace.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up! This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Supermercati BIM, i bei fai lavorare.
4: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
3: Supermercati BIM, i bei fai lavorare. I risparmio di qualità.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Forte e chiaro.
10: State ascoltando
11: Gagarin.
10: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
12: Tiene compagnia naturalmente ancora per mezz'ora, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone. Ci sono i Nine Inch Nails e poi la nuova di Greta Van Fleet. Mentre vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 di farci sapere quali sono le vostre più belle canzoni rock con i fiati della storia della musica.

0: si tratta dei Greta Van Fleet di Redown tra le novità di Radio Rock. Potete votare sul sito radiorock.it. Vi stavamo parlando, cari amici nostri, della classifica delle 35 migliori canzoni con i fiati secondo Ultimate Classic Rock, ma abbiamo accolto anche le vostre proposte.
1: Allora, ci scrivono, ciao Marco e Tati, Hey Lewis and the News, Small World Part 2, trombe a manetta, ci scrive Paolo di Genova. Poi ancora Nightboat to Cairo Madness, per esempio, come canzone, perché no? Anche Boom Boom Boom del primo album di Negrita aveva un'armonica a bocca che viaggiava di brutto. È vero, perché strumento a fiato ha anche l'armonica a bocca, che è classica della musica folk.
0: A me è piaciuta invece Message to You, Rudy, la canzone degli Specials che hanno proposto, anche perché insomma è una canzone che vuole ammonire quei tipi un po' come Marco, quei giovani ribelli, quei sì, rude boys,
1: grandi ribelli,
0: no? Rifletti sul tuo futuro, Marco, rimettiti in riga prima di finire.

0: Tutu.
1: Sì, perché ci propongono Angela Barlam, canzone che usciva nel 1988, tra l'altro come secondo singolo di Rattlenum, appunto.
0: Che poi finì anche nel The Best 1980-1990.
1: Esattamente, esattamente. Canzone che contiene al suo interno appunto dei fiati, che è l'argomento del giorno.

0: mamma mia, quanti ne state dicendo?
1: Troppi, fermatevi.
0: Troppi da convincerci a fare il volume 2 di questa classifica domani, penso.
1: Esattamente, probabilmente domani. Perché ci proponete tante canzoni, chiaramente, al 3899-106-600. Ci siamo completamente dimenticati della musica balcanica, nonostante gli Elio e le Storie Tese dicessero che ci ha rotto le scatole, parafrasando.
0: Non è vero, perché c'era qualcuno che l'aveva proposta. Adesso non mi ricordo più il messaggio. Adesso hanno detto Goran Bregovic.
1: Me l'ero perso perché sono arrivati tanti messaggi.
0: Dove sta? Aspetta.
1: Però effettivamente
0: un messaggio vocale, non lo trovo più. Troppe proposte.
1: Troppi messaggi.
0: Ma dove sta?
1: Non lo so. Non lo trovo più nemmeno io.
0: È incredibile, non lo trovo più. Non lo trovo più. Ma come è possibile?
1: Facciamo così. Te lo rimetto io.
0: Buonasera,
1: Gagarin. Vorrei sentire Goran Bregovic. E questo era il messaggio vocale, l'ho ritrovato.
0: Era molto più entusiasmante. Ma perché?
1: Vabbè, dai.
0: Però mi hai convinto, amico. Era proprio entusiasta l'amore. Ma perché? Dove sei? Dove l'hai messo? Hai il messaggio vocale dell'ascolto.

0: Bobolice, ciao Robobolice, ciao Sugie, Pagliara.
1: Se volete ve lo faccio entusiasmante.
2: Sì, rifaccio l'entusiasmante. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani.
3: È stato bellissimo, arriva Giuliano Leone con la sua Soul Driver fino alle 15 qui su Radio Rock.
2: Ciao.
4: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Passo con Leone
2: on Radio Rock. On Radio Rock.
13: Buon pomeriggio, buon lunedì 5 ottobre, buon inizio settimana da Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica, ma tanta tanta musica nuova, perché oggi c'è la rubrica What's New, le novità che ho ascoltato per voi durante il weekend, che vi proporrò, vi do anche la possibilità di commentare, di esprimere il vostro parere al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Cranberries con Dreams.
2: Radio Rock, back in time.

0: Cranberries a Radio Rock con Dreams, che lasciano il posto alla prima novità di Radio Rock per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Interpol, Wings on Fire.
1: Brand new music right here.
2: Brand

potete continuare a votare Wings on Fire dell'Interpol sul nostro sito radiorock.it. Lunedì 5 ottobre 13:12, Giuliano Leone con voi fino alle 15. C'è anche un ottimo, se avete la possibilità di vedere su Radio Rock TV, un ottimo Marco Muscarà che non schioda, è qui con me a mandare pec su pec su pec al buon direttore Emilio Pappagallo. Va bene, no, non lo faccio intervenire, però vorrei sapere quando si toglie dalle scatole, perché vorrei andare avanti con la data e la voglia ancora. Va bene, allora prima di addentrarci nella puntata del lunedì con tutte le novità che ho ascoltato questo weekend chiuso in un barattolo praticamente, senza aria condizionata, senza generi di sussistenza, però con un bel Walkman, con tanti nastri che ho ascoltato per voi, tanta musica nuova, vi darò anche la possibilità, pensate, di commentare al 3899106600. Ma prima di tutto questo, dicevo, vi regalo, che mi frega, tanto paga Emilio Pappagallo, vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam sbarca finalmente nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e le Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899 106 600, e i vincitori e le vincitrici saranno eventualmente ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo allora domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

Susanna, appunto loro sono le Gen che potete ascoltare, vedere dal vivo proprio domenica 18 ottobre. Ormai ci siamo quasi, mancano 13 giorni e ci troveremo tutti lì al Wishlist. Va bene, allora 13:20, intanto prima di sentire un po' di novità che ho preparato per voi, un po' di messaggi al 3899 106 600. Sua Eminenza, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Partiamo malissimo come al solito. Buon pomeriggio a te, caro Luigi, e poi ancora un Sor Giuliano, buongiorno. Vedi, da una parte la volgarità, dall'altra invece un semplice, tenero, efficace buongiorno da parte dell'amico Christian. Poi Gianfranco scrive: maestà ariosa e memoriosa, buongiorno. Ogni promessa è debito? No, intanto no, perché faccio comunque come mi pare, però ricorda per favore, già andiamo meglio. M83, grazie sempre, comunque va bene, va benissimo. Infatti M83 li avevo già preparati perché hanno fatto uscire per la Other Sons, in realtà è Anthony Gonzalez, un moniker di questo progetto che ormai da 25 anni è presenza fissa proprio nel mondo dell'elettronica. Anthony Gonzalez, M83, ha pubblicato questo disco bellissimo, I Wrote You a Letter, dove propone il solito dream pop, la solita elettronica molto bella e molto raffinata. Vi faccio ascoltare da questo album che, come al solito, vi consiglio di sentire nella sua interezza perché merita proprio. Vi faccio ascoltare Opera, sempre da Wrote You a Letter, è uscito qualche giorno fa. Mi sono preso la briga di ascoltare per voi e di proporvelo. Voi al 3899 106 600, MT3 li conoscete, lo conoscete il progetto, quindi no, nulla di no, particolarmente innovativo, però molto molto bello. Ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare di questo nuovo Opera, AIM 83 a Radio Rock.

0: Novità per gli MT3, questa Opera, tratto da I Wrote You a Letter, uscito qualche giorno fa, molto bello, molto intenso, forse non adatto all'orario, però vi assicuro che il disco merita l'intero ascolto. Dovreste farlo tutti e poi scrivermi al 3899 106 600, dove scrive anche il simpaticone del giorno, che dice: buongiorno Sire, quindi oggi un ingresso in omaggio. Nelle prossime settimane in omaggio salone con angolo cottura, camera da letto e bagno. Io non so se ce la faccio ad arrivare così fino alle 15, però grazie. Ho riso, ma proprio tanto, credi, veramente tanto. Buongiorno Re, mi scrive Jonathan. Mi dice: ti volevo fare una richiesta per ascoltare e far ascoltare quello che per me è un piccolo gioiello, She's Moved On, The Porcupine Tree. Grazie, un abbraccio. Tesoro, sì, ma non oggi. Oggi ci sono le novità, quindi se mi chiedi un brano del 2000, credo, sì, del 2000, non posso accontentarti. Magari mercoledì te lo passo sicuro, ricordamelo però. Però il lunedì, da 3 anni a questa parte, c'è la rubrica What's New, quindi chiedetemi roba che avete ascoltato e che vi è piaciuta, volete condividere con gli altri ascoltatori e io vi accontento. Mi ricordano i Tangerine Dream? Sì, bravo, bravo villano, che non sei altro, vedi? Comunque un gran bel disco. Buon pomeriggio bellerimissimo Sire, bellerimissimo e stra figherrissimo. Spero di non aver perso nessuno stra per strada. Buona settimana anche a te, cara. Allora, fra pochissimo altre novità per quel che riguarda la rubrica del lunedì di Soul Driver What's New. Voi potete commentarle al 3899 106 600, e nel frattempo ce ne andiamo in pausa.
1: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io, anche.
13: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Stai ascoltando
17: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
0: Seconda mezz'ora di A Spasso con Leone, Soul Driver di lunedì 5 di ottobre, che si apre con i Marilyn Manson, The Fight Song.
17: Radio Rock, back in time.

0: ad aprire la seconda mezz'ora di Soul Driver di lunedì 5 ottobre e ad anticipare la seconda novità di Radio Rock. Si tratta degli Europe con Come This Madness.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: l'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock con Come This Madness, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.40 di lunedì 5. Grazie Joy, grazie a tutti. Dicevo, lunedì 5 ottobre 13.40 in compagnia di Soul Driver con Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Oggi è lunedì e quindi ci sono le novità per la rubrica What's New. Intanto un po' di messaggi, un po' di celebrazioni anche di Soul Driver. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai, chi è?
1: Sì. Giulianello,
0: sono io. Beh, diciamo,
1: ma io direi, sì, che con questa, sì, ti sei superato
0: addirittura. Moda,
1: cioè già hai una conoscenza, sì, infinita della musica.
0: Vabbè, abbastanza.
1: Sono sempre belle, insomma, le canzoni che metti.
0: Grazie.
1: Ma
0: davvero,
1: con questa opera,
0: opera bellissima, sì,
1: sei riuscito a toccare tutto. Penso.
0: Mi piace toccare.
1: Bellissimo, complimenti.
0: Grazie.
1: Bella scelta.
0: Grazie caro, davvero. Grazie per questo messaggio. Poi ancora, che?
2: Sua Eminenza, buongiorno.
0: Sono io.
2: Buongiorno. Cosa penso di queste canzoni,
0: sì,
2: di MT3?
0: Sì.
2: Che comunque stimo parecchio.
0: Sì.
2: Niente, mi sembra la colonna sonora in chiesa per

0: tutto e come sempre Sozzone.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata anche a te caro. Allora, finalmente è uscito il settimo album per i Proto Martyr. Credo che qualcuno dei miei colleghi qui a Radio Rock vi abbia già fatto sentire qualcosa, è molto bello. Hotel Usona, Proto Martyr, che 25 anni fa gettarono proprio il seme del post-punk che adesso ci sta dando tante soddisfazioni, sia a livello di numeri sia a livello proprio qualitativo. Parlo di tanti gruppi che passano anche qui a Radio Rock, loro però diciamo che sono stati un po' gli antesignani di questa nuova ondata, e hanno fatto uscire appunto questo settimo album che per me è veramente importante. Non è di facilissimo assimilazione, però è fondamentale per cercare di capire in che direzione poi andranno anche certi suoni. Io vi faccio ascoltare il singolo, che ripeto credo abbiano già passato i miei colleghi, però è molto bello, insieme a tutto l'album, che appunto Tell You Zona, si chiama Sounds We Cannot Hear. Loro sono i Proto Martyr, che sono già stati parecchio di casa qui a Radio Rock. Ditemi al 38 99 106 600 cosa ve ne pare.

novità per i Proto Martyr, questa Sounds We Cannot Hear, tratto da Hotel Arizona, nuovo album, il settimo in carriera per questo gruppo che adoro, mi piace moltissimo, li seguo anche dagli inizi, e voi potete dirmi cosa ne pensate di questa novità per i Proto Martyr al 3899 106 600, dove c'è anche chi mi scrive. Chi è? Laurona, come stai? Welcome to the cathedral. Dato che non ho potuto farmi sfanculare da te per il mio anniversario di matrimonio, 20 anni, tanti auguri. Sì, la tomba dell'amore, bla bla bla, va bene. Mio marito Paolo di Genova mi ha regalato un bel intervento da 5 ore di maxillo facciale. Ci abbai dietro ora. E se vuoi, ci abbai dietro, ok, che devo fare? Devo abbaiare. E se vuoi mi passi Tom Morello featuring Nicap, che ho bisogno di carica, a assi da Laurone. E poi manda, correte il tutto con una foto dove, insomma, spero tu stia meglio adesso, perché sei tutta incerottata con l'ossigeno. Stai bene adesso? Mi auguro proprio di sì, se mi hai scritto. Però Tom Morello con i Nicap fa parte delle novità di Radio Rock, quindi che se sei fortunata magari lo becchi in quest'ora e mezza, che in questa ultima ora o poco più che ci separa, oppure lo sentirai con Antipop, insomma è in alta rotazione, quindi può darsi che ti capiti di ascoltarlo. 3 settimane, perché il mio amministratore è un coglione. A inizio l'anno l'avevo avvisato che ero su con le ferie arretrate, ma non mi ha voluto ascoltare. Adesso mi ritrovo a fare per forza senza poter andare via. E vabbè, dai, fattele, oh, 3 settimane, buttale via. La nota positiva è che posso allenarmi con calma e andare in piscina, orari tranquilli. Vabbè, guardo il bicchiere mezzo pieno, bravo, questo è un atteggiamento positivo, caro il mio Donny, sì, credo sì. Va bene, poi ancora, vi parlo del disco di esordio per i Guest List, gruppo di Manchester che propongono un pop rock molto divertente, molto bello da ascoltare. Formati nel 2021, si sono conosciuti nei banchi di scuola, un gruppo di giovanissimi guidati dal frontman KLT, e appunto vi faccio ascoltare questo disco di pop rock con pennellate che ricordano gli Oasis, i Verve, gli Arctic Monkeys, ma anche i Kinks. Quindi se vi piace il Britpop non potete perdervi i Guest List. Vi faccio ascoltare Weatherman, voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate dei Guest List.

Weatherman, loro sono i guest list con il loro album d'esordio Something Real. Io direi che i riferimenti sono chiarissimi, quelli che ho elencato prima. Britpop a piene mani. E quindi, se vi piace, potete dirmelo al 3899-106-600. Loris scrive: Soul Driver il lunedì è la migliore trasmissione che si può voler sentire. Grazie intanto. Non tutti la pensano così, eh. Oggi parlavo con il mio amico Alex mentre sorseggiava un buon caffè nel suo bar e mi diceva: no, il lunedì non riesco a starti dietro, Giuliano, non riesco, no, io voglio sentire i Pink Floyd, solo i Pink Floyd. E vabbè, è andata così. Poi c'è l'amico Jonathan che chiede scusa, allora mi permetto di richiedere Urbi e De Molotovs che saranno a Roma l'11 novembre. Sempre numero uno. Guarda, caro Jonathan, sei così gentile, così tranquillo, che mi sento di accontentarti anche per quel che riguarda i Porcupine Tree. Davvero faccio un'eccezione perché hai esposto una tua richiesta in maniera gentile e tranquilla, come ho detto prima, non come quel cafone di Luigi.

0: Nothing but the best music. Best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: A chi tocca col sottocosto? Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Supermercati Pim, i bei fermi di Agora, di risparmio, di qualità.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Rock News. Edizione del pomeriggio.
11: Apriamo oggi con gli A Perfect Circle perché online sulle principali piattaforme di streaming la nuova To Whom It May Concern, secondo inedito del 2026 per Maynard James Keenan e Billy Howerdell, realizzato con il contributo alla batteria di Josh Fries. In Italia la scorsa estate la band, promette il chitarrista, dovrebbe presto pubblicare un nuovo album vero e proprio, trascorsi ormai 8 anni dall'ultimo Eat the Elephant. Proseguiamo con Rod Stewart e l'annuncio del ritiro dai concerti dell'ex Faces, che su Instagram ha confermato l'avvio prossimo del suo Final Encore Tour. Canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto la fortuna di portarla in giro per il mondo davanti a tutti voi, ha scritto. Vorrei quindi cogliere l'occasione di ringraziarvi di aver reso questa vita straordinaria. Infine Black Sabbath, con l'intervista rilasciata da Tony Iommi a Full Metal Jackie, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'uscita delle prime demo della band, all'epoca attiva come Hurt, recentemente tornate in possesso del gruppo. Riprese dal vivo con i mezzi allora disponibili, le registrazioni sono state oggetto sempre nel recente passato di più pubblicazioni non ufficiali su YouTube, dove compaiono sotto il titolo di The Legendary Lost Tapes 1969.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 5 ottobre 1947, nasce Brian Johnson, cantante inglese, frontman degli AC/DC dal 1980.
13: 1970.
12: I Led Zeppelin pubblicano su Atlantic Records il loro terzo album in studio, Led Zeppelin 3.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
14: I'm back.
10: Soul Driver, a spasso con Leone.
14: We are Radio Rock.
15: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 5 di ottobre, che si apre con i Papa Roach di Scars.
14: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock con Scars e Paparossi, che anticipano la novità delle 14, novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta di Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At.
1: Brand new music right here.
2: Brand

novità per i Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 11 di lunedì 5 ottobre continuano ad arrivare imperterriti tantissimi messaggi di complimenti per la scelta degli MC3. Oprah, lo so, musica raffinata, per chi la capisce, ovviamente. Chi non la capisce, tipo chi è quest'altro? Danilo, che dice: buongiorno Sire, volevo mandarti un saluto, ma gli archi di Oprah erano troppo rumorosi. Si scherza, non mi va di scherzare su su questi argomenti. Cioè, l'unico che vi passa musica così bella, così raffinata, sono io, e vi lamentate pure. Allora, finalmente a casa, anche due notti di rianimo. Apnee notturne molto gravi mi hanno dovuto allargare il canale respiratorio e fare avanzamento mandibolare. Tosto come intervento. No, sono contento che sia andato tutto bene, cara Laura, e che insomma tu abbia ripreso, cioè che tu sia tornata a casa. Ma abbiamo le spalle forti, da buone contadine padane. Benissimo, ti abbraccio forte e ti auguro insomma una guarigione pronta e immediata, va bene? Fammi sapere comunque, se sei fortunato, appunto Tom Morello insieme a Nicap, lo potrei ascoltare visto che sono in alta rotazione, va bene? Vi parlo però del nuovo disco per i Russian Circles, che ho già passato diverse volte qui a Soul Driver, prodotti da Kurt Ballou, il chitarrista di Converge. Propongono come al solito questo post metal bello, granitico, efficace per la Sergeant House. L'album si chiama Nine, ovvero la loro nona fatica in studio, nono album, una specificazione inutile considerato il titolo. Vi faccio ascoltare da questo nuovo album dei Russian Circles, vediamo un po', Meridian. 3899 106 600, ditemi cosa ve ne pare dei Russian Circles.

0: chiama Meridian, loro sono i Russian Circus, brano strumentale che trovo straordinario, nuovo album, il nono, che si chiama appunto Nine. Gran bel brano, Sire, complimenti. Non l'ho inciso io, però grazie, grazie. Ben felice che vi sia piaciuto, vi siano piaciuti anche i Russian Circles. Proviamo a sentire chi c'è al 3899-106-600. Vai, chi è Massimo?
1: Buongiorno da
0: ciao.
1: Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Giuliano!
0: Siamo calmi, che è?
1: Senti, gli sì. Avrei messi a mettere Miracle Man da Ozzy Osbourne. Gli potrebbe fare.
0: Allora, mi stai molto simpatico perché poi parli come la mia amica Alessandra, e quindi ti voglio bene. Però Ozzy Osbourne, Miracle Man, non mi pare una novità. Cosa non vi è chiaro? Che lunedì di Soul Driver ci sono... No? No, per sapere, caro Basi. Poi, ripeto, vi sei simpaticissimo. Te la potrebbe fare? Oggi no. Però ti prometto che in settimana te la passo, davvero. Poi c'è chi si vede. In studio, cosa ne pensate dei Fishmans? In studio dove? Qui? Cosa ne pensate chi? Io? Da solo? Non li ho mai approfonditi, che è il gruppo dub giapponese. Sono sincero, non li conosco a sufficienza. Anzi, se conosci qualcosa, se vuoi darmi indicazioni, sono ben felice di allargare orizzonti. Caro Giuliano, come si fa a non volerti bene? Mandi solo grande musica. Ma infatti dovreste tutti volermi bene, comprese le due arpie che sono in ufficio di là, le segretarie, che ogni volta che metto una canzone che non sia rock puro con chitarra, basso e batteria, che magari con delle atmosfere un po' più rarefatte, dicono: ah, noi ci stiamo addormentando, dovete lavorare, non dovete dormire. Però forse è colpa mia, in effetti. Va bene, comunque grazie mille Andrea di questo messaggio. Vi faccio ascoltare il nuovo album per gli Yuppie Flu, gruppo italiano che seguo dal loro esordio, sempre per la 42 Records, con questo indie rock spettacolare, disco molto molto bello, questo Kings Without a Crown. Vi faccio ascoltare Avalon, che secondo me è il loro brano migliore di questo Kings Without a Crown. Voi ditemi se vi piace. Yuppie Flu sono di casa qui a Radio Rock, hanno fatto uscire appunto questo nuovo disco molto molto

brano straordinario, veramente grande, grande classe da parte degli Hippie Flow. Mi ricordo il 2003 quando fecero uscire The Boat, il primo EP, piccolo capolavoro di modernità pop veramente importante. Io anche vi consiglio anche Days Before the Day, fidatevi ogni tanto, non è che dovete seguire pedissequamente i consigli musicali del vostro Sire, però vi ripeto, questo Kings Without a Crown è bello, bello, bello, forse uno degli ascolti migliori che ho fatto in questo weekend, senza parlare del fatto che siano usciti 4 nuovi dischi dei 4 componenti originali, non ripeterò i nomi perché sono in tedesco, dei Faust. Hanno fatto uscire 4 dischi diversi, curati ognuno da un musicista diverso dell'ensemble proprio dei Faust. Non li posso passare perché sennò Claudia ed Emanuela vengono qui con una roncola e mi aprono il cranio in due, però ve li consiglio, cercateli e ascoltateli perché meraviglia pura, fidatevi ogni tanto. Non sono assolutamente radiofonici, anche perché i brani superano in alcuni casi 18-19 minuti, ma è goduria pura per le orecchie e per l'anima. Va bene, ce ne andiamo in pausa, voglio accontentare Massimo perché mi sta troppo simpatico, va bene?

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Ultima ora di Soul Driver di lunedì 5 ottobre, che si apre come meglio non potrebbe. Pantera!

0: Pantera Radio Rock con Cowboys from Hell, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme per quel che riguarda Radio Rock. Si tratta di Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Oasis in Tennessee, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:40, 20 sono i minuti che vi separano dalla vostra trasmissione preferita, in assoluto la migliore di tutto il palinsesto di Radio Rock, Soul Driver compresa. Però nel frattempo gli ultimi 20 minuti da passare insieme a Giuliano Leone e le novità del lunedì di Soul Driver. What's new? Intanto proviamo a sentire un po' di messaggi. Il 3899 106 600, Massimo, vai.
1: È reciproco, Giulia, grande, grazie, grande. Oppure fino al sala ora, quindi grazie, oh, per tre volte,
0: oh, tre, ciao, volte, sì, grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te. Poi ancora, vai, chi c'è, veloci, bello, molto bello, molto bello, ti ringrazio. È un messaggio che mi dà tanta tanta speranza e la forza di continuare con questo lavoro. Va bene, vi parlo di un cantautore statunitense che si chiama Graham Hunt, che ha fatto uscire per la Run for Cover Records un disco molto interessante. Non brilla in originalità, ma in qualità. Si chiama American Pyramid e propone questo indie rock power pop. Per la prima volta esce un po' dall'approccio casalingo che aveva nelle sue prime produzioni. Invece questo American Pyramid è un disco registrato interamente dal vivo con altri musicisti, quindi abbandona anche un po' la vena cantautoriale folk dei primi lavori. Ha registrato il tutto ai Pachyderm Studios di Cannon Falls, studi leggendari. Vi dico solo che hanno

vabbè, a me questo finale così bislacco, isterico di You Always Have the Morning di Graham Hunt mi è piaciuto veramente tanto, infatti neanche dovrei parlarci sopra. Credo che sia la degna conclusione di un album molto molto interessante, ve lo consiglio nella sua interezza. Graham Hunt, sentite che meraviglia, finisce così, cioè degno del miglior Captain Beefheart comunque dei Residents. Va bene, allora mi ripeti il nome, caro Giuliano? Sì, si chiama Graham Hunt, American Pyramid il disco, ripeto, per la prima volta interamente suonato con

un gruppo, e questo era appunto You Always Have The Morning, che chiude l'intero disco. Grazie Sire, gran bella programmazione, come al solito sto andando a lavorare. Vabbè, ti perdi gli ultimi 10 minuti o poco più, interessantissimi, però poi puoi recuperarli tramite podcast, va bene? Vediamo un po' l'ultima novità o la penultima. Vi parlo di Emma Rutt Randall, che ha fatto uscire per la Errant Child il nuovo disco This Killing Times, sempre alternative rock di qualità. È un disco molto profondo, molto interessante. Vi faccio ascoltare Don't Delay Heaven. 3899 106 600, ditemi cosa ve ne pare.

Angel con questa John Delay Heaven, tratto da This Killing Times, un album molto molto bello, molto raffinato, supportato da una voce anche importante. Vi invito ad ascoltare tutto This Killing Times e io con Emma Rattrandle vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani per il martedì di Soul Driver dedicato alle cover. Ricordate che se volete sentire la vostra musica a Radio Rock potete mandarmi i vostri brani all'indirizzo giuliano@radiorock.it. Vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, soprattutto di lunedì, ossia i ragazzacci di Antipop, con voi fino alle 18. Non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Vi ringrazio, vi saluto e vi voglio bene. A domani, ciao.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: Radio Rock.
1: Lunedì! Lunedì ai noi, 5 ottobre 2026, questo è Antipop e Venezia. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giuli e al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao, ciao. E buon pomeriggio cassettiera, ma soprattutto buon lunedì maestro Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio soprattutto alla cassettiera, ma ancora di più soprattutto a all the birds all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, soprattutto sì, il lunedì, sì, che è una sì, giornata difficile, che è una giornata sì, che non sempre tende a premiare,
1: no,
3: però ci vuole molto del nostro entusiasmo sì, per andare avanti.
1: Quindi
3: poi diceva Piero Pelù, no?
1: Esatto.
3: Con
1: però
3: tutto il mio entusiasmo.
1: Male, perché noi di entusiasmo non è che ne abbiamo tantissimo, ancor meno il lunedì.
4: Ciao quindi, maestro Giampiero.
1: Maestro Giampiero.
3: A questo siamo arrivati, eh?
1: L'hai talmente intimorita la cassettiera che ti parlava sopra che adesso ti chiama pure maestro. Vabbè.
3: Colpa di qualcuno che.
1: Vabbè.
2: È colpa, maestro, cioè non era un'offesa.
1: E come si è sentito subito tirato in mano?
3: Ti credo. Com'è?
2: Questo stuzzica.
1: Che stai sentito il podcast
2: del ammazza.
1: Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando questo sì con i Judas Priest di Breaking the Law.

0: trio bravissimi che però devono imparare a fare delle canzoni un po'
1: leggermente più lunghe,
0: no?
1: Più lunghe,
0: quelli che sono i nostri gusti. Vabbè,
2: che dice una solo in mezzo,
0: una solo pure di batteria,
1: 8
0: o 9
1: che volete
3: minuti magari, no? Diventa un po' più radiofonica per noi, ecco.
0: Allora c'è chi scrive effettivamente dal punto di vista, insomma, no, dell'attenzione, sì, nei nostri confronti, è Fabrizio Giambier, come
4: quella
0: butta.
4: Ciao Giambier.
1: Ciao Giambier, come butta?
2: Abbastanza bene, fa un po' male la schiena oggi.
1: Ah, maestro, che ha fatto sto fine settimana?
2: È stato a casa, quindi
1: è quello, è quello.
2: Forse sai quando ti riposi troppo, sì, il momento che il fisico inizia un po' ad abbandonarti, ma
0: poi anche quando giochi, anche no, a determinati videogames,
2: quando giochi a Metal
0: un
2: Gear
0: po'...
2: 4 dici,
0: eh sì, stai un po' teso pure, forse non è il massimo per la schiena,
2: no, ma la tensione ti si crea dopo quando non vinci,
0: ecco, cioè,
2: quando
0: sei
2: ti ammazzano,
0: sì,
2: allora
0: non riesci ad andare avanti nei vari livelli, sì, effettivamente è una cosa sulla quale ci stavamo confrontando sia io che il maestro, che poi alla fine siamo costretti a guardare questi walkthrough per capire un po' dove andare a parare.
3: I trucchetti, no?
0: Ma le run,
3: tipo la guida, però
0: sì.
2: No, vabbè, ma
0: però video,
2: a sì, volte,
3: video guida.
2: Allora, diciamo che io sono voi lo sapete, io nei videogame sono a favore proprio del rubare, proprio del cioè proprio senza
3: il fine giustifica,
2: sì,
3: i mezzi, tu devi finire.
2: Tu dici, io Football Manager quando ci gioco, ti giuro, io che rubo in tutti i modi possibili immaginabili, perché non deve essere una sfida, deve essere un piacere.
3: Bravo, sì,
2: se diventa una sfida è un problema tuo, per
0: basta pure questi giochi che sono troppo difficili.
2: Ma
0: poi,
2: sì,
0: no?
3: Cioè,
0: ma
3: se la sfida è un piacere va bene per te, magari,
2: cioè,
3: non
2: per esempio
3: tutti.
2: A Football Manager devo prendere la prima squadra, che è la squadra di Serie C, e il primo anno vincere la Coppa Italia, di modo che il secondo anno sto già in Europa League, vince l'Europa League in Serie B, di modo che il primo anno che poi arrivo in Serie A sono già in Champions League.
0: che mai un exploit che credo nessuno abbia mai fatto nel
2: tutti questi giornali finti che ti lodano, si, grande Giampiero,
3: la Repubblica,
2: il manager,
3: il corriere del Giambiero, no?
0: Sì. Esatto, di Montagnola, sì.

0: Forever Oasis. Stavamo parlando di carte Pokémon a microfoni spenti, però in un'accezione molto particolare che non vi aspettereste forse.
1: No, perché c'è questo studio, insomma, poi studio, è una teoria più che altro di Peter Lynn, che è il cofondatore della cosa di carte, insomma.
0: Sì.
1: E lui ha detto che praticamente se ci fosse una sorta di fine del mondo, comunque sia
0: di apocalisse,
1: che sia zombie, che sia di altre cose,
0: sì,
1: dice la moneta di scambio attualmente diventerebbero le carte Pokémon. Diciamo, prendendo un po' spunto da quello che è il mondo di Fallout, no?
0: Sì, beh, certo.
1: Del videogioco. Quindi... in cui la moneta di scambio diventa i tappi delle bevande.
2: Allora, per farvi capire, immaginiamo questa situazione, no? Quindi scenario post-apocalittico. È successo il delirio, ancora non sappiamo cosa, se zombie, bomba nucleare. I sopravvissuti comprano e scambiano prodotti attraverso le carte Pokémon.
1: Sì, che quella, cioè, che fa ridere
2: perché... il portafoglio, senti, c'ho tre Charizard.
0: Avremmo un mondo in cui, che ne so, gli Elon Musk sarebbero i Ciccio Gamer,
1: potrebbe
2: essere una bella roba, non lo so, non credo.
1: Raggio, senti, io poi questa è una notizia che ho trovato sul social più anziano del mondo,
0: beh, Facebook,
1: esattamente, proprio lì,
2: MSN,
1: Facebook ci sei, esattamente. Giuseppe, sotto ci sono anche voglio dire, momenti del tipo alcol, sigarette, medicinali, utensileria, oro, argento, benzina, insomma tutto questo non avrebbe valore, no?
0: Una
1: carta
0: Pokémon
1: gradata,
0: sì,
1: magari, cioè fa risorgere un valore.
2: Magari ecco, una bottiglia d'acqua potrebbe avere più
0: per
2: valore,
0: dire,
2: no?
0: Di,
2: o comunque, anche perché poi noi diamo il fatto che le carte Pokémon possano resistere a un'esplosione nucleare.
1: Esatto,
2: ho capito come fatto. Perché
0: sono sempre fatte le carte, insomma, non è che.
2: Però, no, in quei casi, quale potrebbe essere una moneta di scambio utile o comunque.
1: Io ce l'ho.
2: Ce l'hai?
0: Cioè?
2: Mazza, cioè, già ce l'ha.
1: Il London Bar.
2: No, il London Bar.
1: Un mondo sulla base del London Bar.
2: Così, tra mezzini del London Bar.
1: Tanti piccoli London Bar che vanno a crescere all'interno del mondo.
2: Però quello non è una moneta di scambio, quello può essere il bunker.
1: La facciamo creare.
2: Ah, la London Coin.
1: La London Coin.
0: Oppure, che ne so, i gettoni, quelli delle macchinette, no? Ma che ci avete sicuramente dentro.
2: Potrebbe essere.
0: Beh, sarebbe interessante anche un po' sapere da chi ci ascolta qual è l'oggetto più prezioso che posseggono. Immaginando pure, che ne so, io nel caso mio, casa mia sicuramente non, cioè non è che c'ho chissà cosa, insomma,
2: però
0: di valore.
2: Ti immagini tipo, ecco, una esplosione nucleare, qualsiasi cosa, tu sei un fumatore,
0: sì,
2: le sigarette diventano importanti per te,
0: sì,
2: e magari se ne trovano sempre di meno.
0: Ah, beh, sì, sicuro.
2: Quindi la cosa alla quale dai più valore.
0: Oppure fumano tutti le IQOS a quel punto.
2: A quel punto diventerebbero le IQOS.
1: Diciamo che io sarei molto curioso di vedere questo probabile scenario.
0: Sì.
1: Anzi, probabile, vabbè, questo scenario.
2: Questo scenario perché?
1: Perché non è molto probabile, però vabbè, almeno questo lo diciamo noi. Però per capire proprio, cioè, tu immagini quello che sta con la bottiglietta d'acqua così,
2: quello
1: che ha la carta Pokémon in mano.
2: Capito? Oppure.
1: E ti dice, ma adesso questa vale di più. No,
2: un'arma, tu c'hai un fucile, no, bello, pronto all'uso, e quell'altro fa, ma io ho Bulbasaur.
0: Se permetti, insomma.
2: A quel punto puoi sparare e prendere Bulbasaur.
0: A quel punto sì.

0: Shine Again, Weezer. Ci chiedono quale sia la genesi del nome London Bar.
1: Dov'era? Inizia tutto quanto nel Staffordshire, sì. tanto tempo fa.
0: Non a Londra proprio.
1: No,
2: si chiama, quando tu da ragazzino ti mandavano a fare questi corsi l'estate in Inghilterra.
1: Una vacanza studio.
0: Tipo campo scuola.
2: Tipo vacanza studio.
1: Esattamente, nello Staffordshire.
2: Una vacanza studio nello Staffordshire.
1: Parte tutto così e l'idea poi, no, perché sono partiti i padri pellegrini, certo. Sono arrivati a Sette, sì, Camini, hanno deciso di aprire questo London Bar.
2: E là, proprio là c'era un bambino,
1: sì, sì, sì,
2: che è stato poi tirato su, tipo Mowgli, no? Nel libro della giungla.
1: Stava in questo, però, casolare.
2: Però invece della giungla, Londra come ideale.
1: Londra, esatto.
0: Cioè invece, non so, dell'acqua, la birra comunque, no?
1: Sì, c'era quello, quei pezzi, sì, di terra, quello che trovavi, sì, quello, insomma, sì.
2: C'era la Premier League,
0: sì, sì, al posto dell'arte,
1: sì, sì. Senti, allora qui ci chiedono, abbiamo chiesto la cosa più preziosa che avete o alla quale dare più valore in, sì, caso, diciamo, di,
2: come no,
1: scenario post apocalittico, il culo, non so se
0: però qui sai
1: inteso come fortuna o deretano proprio,
0: secondo me questa seconda accezione.
1: Raga, appena acquistato 13.500 euro, questo è il Black Lotus,
0: una
1: carta magic, esattamente. Quindi tu hai acquistato il Black Lotus, chiedo, o hai avuto,
2: non era una canzone dei REM quella
0: Lotus.
2: Solo Lotus.
0: Non c'era il Black Lotus.
2: Non c'era l'accezione quella negativa.
1: Vediamo se il nostro amico l'ha acquistata o ha avuto notizia di
2: questo
1: acquisto.
2: Magari l'ha acquistata proprio per i REM.
1: Oppure per antipop, questo non si può sapere. Quindi vabbè, fateci sapere se voi avete qualcosa di prezioso a casa, sì, al quale date valore. Ma non perché dobbiamo...
0: Oddio, però per quanto, insomma,
1: vabbè, vediamo.
0: A me, cioè, sapere che ci ascolta gente che spende,
1: non escludiamo, no, questa 13.500
0: euro per una carta, forse dovremmo farcela l'amica, no?
1: Dove la tieni? Giusto così per sapere, perché, cioè, anche simpaticamente,
2: cioè, perché sono quei VIP che quando vanno in vacanza fanno vedere tutte le foto e poi gli rubano a casa, sì.
1: Giustamente,
2: non vorrei che
1: se tu dai contezza sui social che stai fuori per sei mesi, magari è più facile, no?
0: Sì. Soprattutto se sei uno che c'ha i soldi, quindi
1: comunque anche bello l'argomento, la moneta di scambio in caso di apocalisse,
0: ecco,
1: quale potrebbe essere?
0: Sì.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
15: E di interessi?
14: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Welcome everybody, welcome!
19: We are back.
18: Back to
19: Antipop.
18: Antipop.
0: State ascoltando
18: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
20: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con gli Screaming Trees che arrivano con Nearly Lost You.
2: Radio Rock.

0: loro sono i Fountains DC. Allora, sì, comprata questa carta, ci scrive che ha speso 13.500 euro appena adesso, poco fa, per una Black Lotus carta Magic. Cari miei trio con leoni, la cosa più preziosa che ho, ma ovvio, la fava.
1: Vabbè, quindi da di dietro al davanti.
0: Sì, praticamente sì.
2: Fava, vabbè, buon per te.
1: Emanuele, posso... Valerio, scusa, sì. Confuso Valerio con Emanuele. Tu hai in mente una canzone anziana?
2: La canzone anziana.
1: Una canzone d'anziano.
0: Vabbè, tipo, veramente tipo Pierangelo Bertoli mi viene in mente.
2: Beh, sì, si può stare.
1: Perché già il messaggio, quello là, sì, 13.000 euro di giorno, mi è venuta proprio una cosa da boomer, quasi da dire. Cioè,
0: un po' sì, cioè?
1: Senza, una volta con 13.000 euro te ci compravi la macchina, capito? Ste cose così, e oggi non te le compri.
2: È una può essere anche una forma di investimento, cioè,
0: poi
2: avendo disponibilità,
0: una macchina con lo puoi, quei soldi.
1: Ma quali?
0: Beh, 13.000 euro, macchina ce la compri. Sì, non delle migliori,
2: utilitarie.
0: Sì, sì.
3: Canterò le mie canzoni per la strada.
2: Alessandro,
1: 13.000 euro. Io, scusa, volevo fare,
2: signora, vuoi fare un po' tipo
1: così, signora, ma io ho 13.000 euro.
2: Lì dipende un po' da quanto puoi spendere, e è una forma di investimento.
1: Ho capito, però io volevo dire che vabbè, non lo più, dai.
2: No, dillo.
1: No, perché potrebbe essere una nuova.
2: Sono 26 milioni del vecchio conio.
1: 26 milioni.

0: dico, nel senso di
1: non attecchisce neanche quella pianta.
0: Come fai con la pianta che ci hanno buttato una bomba nucleare per 40 milioni d'anni, la terra non si può utilizzare, diventa problematica.
2: Non abbiamo specificato però il tipo di dramma, il tipo di apocalisse. Magari parliamo di zombie e quindi devi ricreare un villaggio, una
1: quindi
2: città.
1: Dice, però il mondo è normale
2: città.
1: Intorno, no? Potrebbe sono più le persone
0: però
1: che sono.
0: Se arrivano i zombie te c'è le calpestano perché sono
2: stupidi. Tu però fai il recinto, capito?
1: E fare come della stovasa con l'incinzione elettrificata. Sì.
2: Vabbè, continuate. Cose che potrebbero diventare moneta di scambio in uno scenario.
1: Di quelle che avete voi, però.
2: Di quelle che avete voi o che vorreste avere.
0: Io volevo rammentare che i zombie non sono intelligenti, quindi.
1: Non è detto che non calpestino.
2: In caso di zombie, pure con la carta Pokémon, che ce fai? Mica. Mica c'è Charizard.
0: Fanno così.

0: Sonic Evolution, Pearl Jam, buongiorno Tosi, la carta da culo è già stata presa, a usarla strappi però, un saluto dalla cheerleader di Antipop, ovvero Daniele da Verbania.
1: Daniele,
0: la carta igienica,
1: grande. Beh, però lì penso che ti puoi adattare utilizzando qualsiasi materiale.
0: Sì.
1: Cioè, va bene,
0: anche l'erba che non è stata calpestata dagli
1: zombie. Anche la lamiera potrebbe andare bene.
2: Però io continuo a battere sul tasto quello caldo del discorso. No, della cosa della bomba.

0: bomba atomica. E comunque sia, sì, va bene tutto, però pure la carta si impregna di situazione, e quindi il tuo sedere
1: è radioattivo, là,
0: potrebbe diventare un sedere radioattivo,
1: però già, è, potrebbe... già lo è radioattivo, perdonami,
0: diventa di più,
1: di più,
0: di sì. più,
2: e quindi magari è ancora con il recap, di più.
0: Quindi magari da là se, scrivi sedere radioattivo.
1: Sedere radioattivo, tra l'altro ci scrivono Giulio, piallatore inverecondo di ingiustizie sociali, giusto, e abile soggiogatore del maligno. Intanto grazie, detto sedere radioattivo, maligno,
0: perché tu, cioè, chi mi assurge a maligno? Questo è un riferimento a Emanuele Forte.
1: O Emanuele Forte o al maligno, a Salanasso, capito? Non lo so,
0: ma non credo.
1: No, Bertoli, troppi ricordi. Però, mio caro Loris, sono sei mesi che noi andiamo avanti con Bertoli. È vero, ultimamente molto meno.
3: Canterò le mie canzoni per la strada.
2: Un po', abbiamo detto che questa adesso è la colonna sonora del boomerismo, fondamentalmente.
0: Sì. No, però no? Posso dire che voi avete sbagliato però una cosa in questo, Valerio, perché voi siete un po' rimasti fermi qui. Quando io tempo addietro vi dicevo, cioè quella là del
1: pescatore,
0: come quella del pescatore,
1: l'abbiamo passata tante volte.
0: Però avete cercato di
1: la rimettiamo,
0: cioè non gli avete dato il giusto.
1: La mia Vespa 125 del 1978 PX senza frecce. Questo lo scrive Claudia, che appunto possiede questa Vespa. È una delle cose, dice, più costose, o comunque alle quali sono più legate.
2: Ci informa tra l'altro che la Black Lotus Beta è quella che costa 13.000 euro. La prima versione, l'Alfa, sta sui 35.000 euro.
1: Ce lo scrive il dottor Pigna, che evidentemente è esperto, no? Esperta di questo argomento.
0: Ti puoi comprare un garage, diciamo.
1: Poi ci scrivono invece, dipende dalla zona, perché può anche costare molto di più il garage.
2: Un posto auto, dai.
1: Sai quante bucione ti calzi con 13.000 euro? Questa è una domanda. Quante? Leonardo,
2: non so.
1: Quante?
2: Dipende pure un po' dal tariffario di ognuna.
1: Esattamente, dipende dal tariffario, la zona.
0: La Pechina a Copenaghen.
1: Bravo. Esattamente, più o meno così.
2: Vediamo comunque, non lo sappiamo, se qualcuno riesce a fare questo conto.
1: Un calcolo,
2: sì.

0: Bolon, Tony Iommi e Jorn Lande, ditegli che 5 anni fa avevano sti prezzi. Alfa Mosta a 50-60 mila euro, scrive colui che ha comprato una Black Lotus Beta.
1: Beh, 50...
0: per sole 13.500 euro.
1: Quindi i prezzi sono cambiati, no? Giustamente anche quello invecchiando magari.
2: Il giro di mezz'ora comunque siamo passati da 15.000 a 13.000, sì, a quasi 60.000.
1: No, la versione alfa.
2: Per farvi capire anche i tempi che stiamo vivendo.
1: No, sì, maestro.
0: Uno dice la benzina,
1: non
0: no?
1: È
0: però
1: aumentato
0: pure le carte magiche
1: così tanto. Cioè, dice, è la versione alfa, non costa.
2: Non lo so, Emanuele. Vabbè, non lo so.
1: Alla domanda. Quante busone di calzi con 13.000? Pensa con 50.000, allora mi verrebbe a dire.
2: Sì.
1: La risposta è tante. Quindi il nostro scienziato riesce a dire codesta cosa. Quindi la risposta è tante.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Questo è
14: Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 5 ottobre 2026, che si apre con David Lee Roth, la sua Just Like Paradise.
15: Radio Rock. Back in time.

0: Kingfish.
1: Radio Rock Promotion.
0: Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio, sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Programmi e biglietti che trovate su biennalemartelive.it, Media Partner Radio Rock.

0: Ride Lightning Metallica. Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale, una qualsiasi, tanto più o meno anche le altre avrebbero dato la stessa risposta, perché le carte Pokémon potrebbero avere valore come moneta di scambio maggiore rispetto ad altre cose in caso di apocalisse. Mi è stato risposto questo: in uno scenario post-apocalittico le carte Pokémon potrebbero diventare una moneta di scambio sorprendentemente interessante, ma non perché avrebbero un valore intrinseco superiore a cibo, medicine o carburante. Il punto è che una buona moneta deve essere rara, riconoscibile, facilmente trasportabile, divisibile e difficile da falsificare. Le carte Pokémon soddisfano alcune di queste caratteristiche.
1: Mi sembra tutte, però.
2: Mi sembra un po' esagerato.
0: Sì, effettivamente, perché dice: sono piccole e leggere, sono riconoscibili. Una carta rara e autentica può essere identificata facilmente da chi conosce il collezionismo. Sono scarse, alcune sono state prodotte in quantità limitate, non possono essere semplicemente ristampate dal superstite medio, scrive bellissimo. Hanno diversi livelli di valore, non si consumano, a differenza di cibo, acqua, carburante o medicine. Una carta può essere scambiata infinite volte, almeno finché rimane integra. Hanno già una cultura di valore condiviso. Se sopravvive una comunità di appassionati, certe carte potrebbero funzionare quasi come piccoli lingotti da collezione.
2: Sì, io ricordo a tutti che in caso di invasione zombie, apocalisse zombie, che ci fanno i collezionisti, gli stimatori delle carte Pokémon?
1: Anche con un'ipotetica apocalisse da bomba nucleare.
2: Sì, qualsiasi cosa.
1: Comunque andrebbero a fuoco. Io questo continuo a ripetere.
2: Io ho cercato.
1: C'è una grande possibilità.
0: Diciamolo.
2: Quelle che sono le possibili, probabili, nuove monete di scambio in caso di apocalisse, non
1: però
2: non meglio
1: questo
2: specificata.
1: Chat GPT dice carte Magic.
2: No, sono quattro categorie. Non ci sono le carte Magic.
1: Allora
2: è stato molto. Abbiamo i beni di consumo e sopravvivenza, i più probabili, ad esempio carburante, cibo a lunga conservazione, sigarette e tabacco, perché effettivamente è difficile da trovare. Alcol e distillati. Questa è un'altra cosa interessante, dove barattiamo magari dell'alcol con del carburante. Risorse mediche e per l'igiene, medicinali e antibiotici, filtri e tavolette per la purificazione dell'acqua, anche questa può essere una cosa interessante.
0: Bello.
2: Munizioni e attrezzi e metalli preziosi. Queste sono le quattro categorie secondo l'intelligenza artificiale.
1: Dopo la butto lì, no? Può essere che non è vero, però pensa male, insomma. Ma non è che ChatGPT ci sta dicendo tutte queste cose perché così tutti saranno a comprare queste carte Magic. E
2: ma
1: poi
2: nessuno parla di carte Magic, maestro Giambiero.
1: E vabbè, carte poche sono uguali.
0: Le carte senza Pokémon sono Magic.
1: E poi nessuno però dice: ma fammi prendere un po' d'acqua, fammi prendere un po' di.
2: Non dice questo, anzi, almeno la ricerca.
0: Ma non lo dice chiaramente.
1: Non lo dice chiaramente.
0: Sembra lasciarlo intendere.
1: Ma non la stessa cosa da fastidio di Emanuele, che darebbe la vita per ChatGPT e non per me. Quello che dice ChatGPT è giusto, quello che dico io saprei.
0: Lui per ChatGPT si muove.
2: Io non sono d'accordo con la tua idea, ma
1: maestro,
2: darei la mia intelligenza artificiale affinché tu possa ridere.
1: Ti chiama maestro, però poi non si fida. E allora
2: fa dei processi alle intenzioni. Su, veramente.
0: Non lo so,
2: processi alle intenzioni.
0: Ma così ci vedo di un po' losco.
1: Che dobbiamo fare, Valerio?
0: Chiudiamo.
1: Beh, dai.

0: Biffi e Clairo. Allora sentiamo un po' voi, va. Dai, dai. Che pare che l'argomento vi appassioni, eh.
1: Sera antipoppi, no, ma volete metti che potreste essere l'ultimo uomo sulla terra, però c'ha il Charizard. Non lo so, non perché non le conosco le carte poker.
0: No, c'è Charizard.
1: Charizard,
0: c'è l'evoluzione.
1: Livello, sì, non lo so, 27.
2: Ma non serve.
0: Mila, sì, ma serve un...
1: Così, sì, d'acca, quelle sono soddisfazioni. Infatti... Oppure c'è l'ultima carta Pokémon rimasta, sì, sì, non distrutta. Con quella potresti chiedere qualsiasi cosa.
3: Ma non penso, non penso, no.
4: Ma non credo. A chi?
3: Tu, se c'hai un carro armato, puoi chiedere qualsiasi cosa.
4: Sì, esatto. Brava.
3: Se hai un, sei bazooka, allora può andare bene con allora le munizioni,
4: sì,
3: no?
4: Allora, ricordiamo che comunque sia all'interno del London Bar si vendono anche le armi.
3: Sì, sì, sì.
4: In certi orari.
3: C'è
4: della
3: la
4: notte,
3: parola d'ordine. E una volta tu devi dire, vai nel, sì, sì, nel retro bottega, dove insomma c'è tutte le armi. Le cose.
4: È vero, vero. De pistolis.
3: Esattamente, esattamente. Quella è la parola d'ordine.
0: Eh sì, quella. Ragazzi, avete ragione. Sta alzando un po' troppo la cresta, Emanuele. Dovreste chiamare un attimo Wondersoul affinché lo rimetta al suo posto. PS, comunque, se l'AI avesse ragione, potrei dovere la mia sopravvivenza a mio figlio che me sta a far spendere un patrimonio in carte.
3: Ah, vedi,
0: quindi c'ha ragione.
4: Cioè,
0: perché tu la dai retta.
3: Perché tuo figlio, secondo me, ha capito qualcosa, ha capito, che noi non abbiamo capito.
4: Però augurati che sia così, perché nel caso in cui non venisse,
3: è una fregatura, no? È una fregatura.
4: Mi sa che allora gli meni durante la
0: pubblicità.
3: Il nostro Giacomo dalla Lunigiana, vabbè, anche con il vil danaro, cosa ci faresti se arrivasse una mega catastrofe? No, ma infatti niente.
0: No, infatti.
3: Noi siamo...
4: Ma si parla di sopravvivenza, quindi potrebbe essere un metodo per sopravvivere.
3: Il danaro dipende, perché magari, sì, si va più col baratto, no?
0: Certo.
4: Tu vai là con questa, tu metti, c'hai questa carta di Pokémon, non, sì, di Magic, perché le carte di Magic non varranno nulla. Ma tu vai, hai la carta di Pokémon, vai all'interno del London Bar e con sta carta ti danno
3: le armi.
4: No, no, a parte, no, le armi, ti danno da mangiare, i viveri,
3: i tramezzini, gli ottimi tramezzini
4: del London Bar. London, certo, Bar, e ci sono andati pure gli influencer a mangiare.
3: Bravo,
4: la,
3: sì,
4: Francone,
0: a testimoniare della Crespo, punta di tramezzini, mangiare,
3: Francone il brav'uomo,
4: Francone,
3: c'era,
4: bravo, e Giulia Crosbo a mangiare i tramezzini di
0: Emanuele
4: del London Bar.
3: Hanno dato anche 7,5.
4: 7,5, però non ci ritornerebbero.
3: No, esatto, no, esatto. Era, servizio male,
4: era una strada impervia per arrivarci.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutanat storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Ascoltando Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock.
20: 16:37, questo è Antipop. Loro gli L7 che arrivano con Pretend We're Dead.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Requiem for a Village, lui è Steven Wilson.
1: Ragazzi, sì, c'era un racconto di fantascienza, mi ricordo che più o meno c'era una cosa del genere,
0: cioè?
1: E in cui ci stava la gente, faceva la fila per vedere un quadro e alla fine si scopre che era la Mona Lisa, però praticamente poi sono tutti, fanno una specie di volta e la sbrandellano tutta.
2: La sbrandellano?
1: Potrebbe essere la stessa cosa con le carte Pokémon, potrebbe essere la moneta di scambio in un conflitto post-apocalittico.
0: Beh, sì, però le sbrandellano. Era molto più terra terra la cosa, no? Cioè usare le carte Pokémon al posto dei soldi come anche moneta di scambio. Abbiamo pure spiegato perché, potrebbero effettivamente essere utili.
3: Ci ha spiegato ChatGPT.
0: Sì, esatto.
2: Questa è una bella idea. In un futuro distopico, sì, le carte Pokémon potrebbero anche essere un documento di lascia passare, sì, per un mondo sotterraneo o per un mercato clandestino, che più o meno è quello che già succede, sì, a London Bar.
3: London, sì, Bar.
0: Tu entri con la carta di Charmander,
2: ogni carta, sa che,
3: insomma, no, con la carta di This Charming Man,
2: esattamente, anche quella
3: è London Bar,
0: certo, là, esattamente, fischiettando, no, la meglio, sempre,
2: fischiettando This Charming Man, esattamente, puoi entrare in un mondo sotterraneo. Ogni, bene, carta ha un mercato diverso.
3: Sono dei poster di Morris.
2: Mi taccio, mi taccio.
0: Sì, sì.

0: Paranoid, Black Sabbath.
1: Le ricorrenze di inizio settimana di Giampiero.
2: Aspetta, prima però vogliamo fare, perché avevo visto Emanuele che rideva sotto i boffi.
3: Mi fa ridere il messaggio del nostro fantastico Giancarlo da Roma.
2: Prego.
3: Siete i soliti porconi. Vi premunite su come comprare sesso in caso di apocalissi, visto che adesso siete costretti a comprare con il soldo se dovesse succedere qualsiasi cosa. Come vi garantite la lussuria? Giusto con le carte dei Pokémon. Io invece sono così bello ed affascinante che anche in caso di apocalissi mi procurerei la cibaria sessuale senza problemi.
0: No, tu sei un cazzaro.
3: Tu sei un cazzaro.
0: Lo sappiamo. Sei simpatico anche per questo.
3: Sì, esattamente. Però sei un po' un cazzaro. Dai.
0: Sì. Vabbè. Dai.
3: Bel messaggio, grazie. Bello, prego,
2: bello,
3: maestro.
2: Molto bello.
3: Quelli di Gorenzi.
2: Ma non mi dovevo far interrompere per leggere questo scempio messaggio.
0: A saperlo prima no.
2: A saperlo prima mi avrei evitato. Comunque. Senti, il 5 ottobre del 1947, tanti auguri a Brian Johnson, incredibilmente, il cantante degli AC/DC, noto in quel di Newcastle, canta nei Geordie, cantava.
3: Geordie?
2: Nei Geordie, prima di finire negli AC/DC. Tra l'altro leggevo che lui, quando venne convocato per fare appunto questa audizione con gli AC/DC, cantò solo due canzoni, una cover di Little Richard e Whole Lotta Rosie, e poi passò il tempo a bere birra e giocare a biliardo.
3: Questo piacque.
2: E questo piacque molto ai fratelli Young.
0: Oltre al fatto che lui è originario di Frascati,
2: Rocca di Papa, Rocca di Papa.
0: Esatto, la mamma. Esther De Luca.
2: Esatto,
0: cosa
2: era una partigiana, anche quello va detto.
0: È
2: va
0: vero,
2: detto.
0: Tra l'altro,
2: esattamente. Allora, vabbè, lui poi aveva fino ai 32 anni, aveva a Newcastle questa piccola officina chiamata la Venel Top, specializzata nella riparazione e installazione di tetti apribili per auto, che potrebbero essere pure insomma un motivo di soldi per noi. Fallisce il discorso anti-pop,
0: possiamo pure le carte Pokémon,
2: esattamente. Vabbè, io non voglio dire nient'altro in realtà su Brian Johnson, perché
0: lo ascoltiamo.
3: Ma non ti va di dire nient'altro?
2: No, non mi va di dire nient'altro. Basta.
3: È abbrutito, maestro.
2: Sì, che c'avevo tante cose da dire, poi ho detto, ma sai che c'è?
0: Ma chi se ne frega? Ma è lunedì, dai.

0: Bells Bells, AC/DC.
1: Senti, andiamo avanti con le pubblicazioni relative al 5 di ottobre, perché nel 1962 usciva il singolo dei Beatles, ovvero Love Me Do, canzone. Ci sono un po' di aneddoti, io adesso li comincerò a dire, poi quando mi annoio
2: mi addormento.
1: Passi la canzone, perché allora il primo aneddoto incredibile è che questa canzone Paul McCartney insieme a John Lennon la scrissero da adolescenti, avevano 16 anni. Pensa, era il 1958, quindi incredibilmente questi due che un giorno bigiano la scuola, fanno sega, o comunque come dite voi nei vostri paesi, perché sai, questa cosa si dice in maniera diversa
0: a seconda del,
1: a seconda del paese. È bella, loro si videro in questo parco incredibile e poi scrissero questa canzone. Ma non è solo questo l'aneddoto incredibile.
2: Questo è il primo aneddoto.
1: Questo è il primo, poi c'è un altro e poi basta.
0: Sì.
1: Perché questa canzone fu registrata da ben tre batteristi diversi. Nella prima versione del 1962 c'era Pete Best, no? Il primo batterista,
2: quello che poi l'hanno mandato,
1: quello che poi era un calcio, gli ha detto vattene, una storia di una tristezza veramente aberrante. La seconda, ma non bellissima, con Ringo Starr, e la terza, però siccome la seconda era venuta brutta con Ringo Starr, ne incisero una terza versione con un batterista professionista / turnista, tale Andy White. E fa ridere perché Ringo fecero suonare il tamburello, quindi cioè, vedi, questo sta così con sta tamburello.
2: Batterista,
1: il provetto di Angalla che
2: suona il tamburello. Basta, maestro, sei annoiato?
1: Sì, basta.
2: Dai. Sì.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
1: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in the American West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.

0: Infatti, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Welcome everybody, welcome.
14: We are back.
13: Back to
14: Antipop.
15: State ascoltando
13: Antipop.
15: La trasmissione che peggio è impossibile.
16: On Radio Rock.
17: Terza e ultima ora di Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, laddove arrivano anche gli Evanescence con Tourniquet.
16: Radio Rock, back in time.

0: Unconquered, Tom Morello qui assieme a Nikap tra le nostre novità.
1: Andiamo avanti, dai, l'ultima per quanto mi riguarda, perché poi veramente mi sono stancato oggi. Qua abbiamo altre rubriche da fare.
0: Sì.
1: Tipo.
0: Assonanze e dissonanze. Se riusciamo.
1: Perché sennò c'era. Indovina chi è venuto oggi al London Bar. Sì. Che prende spunto dalla pubblicità del Parmacotto, quello di Christian De Sica.
0: Sempre con la sigla di Indovina chi te le suona.
1: Sempre
0: così Emanuele può fare polemica pure là.
2: Non è Christian De Sica.
1: Non è Christian De Sica. Senti, oggi nel 1970 usciva il terzo disco dei Led Zeppelin. Indovinate come si chiama? Led Zeppelin terzo. Sì. Scritto a numeri romani. Perché sì, le Zeppelin stavano in fissa con la Roma antica, la Roma di una volta, la Roma.
0: Anche con la romanità, certo.
1: Soprattutto con la romanità, soprattutto Jimmy Page. Poi si parlava molto di questa copertina del terzo disco, appunto, delle Zeppelin, questa copertina interattiva e studiata, fatta, redatta in qualche modo dall'artista Zacron.
0: Sì.
1: E basta. E poi potevo darvi qualche
0: altre
1: cosa
0: info,
1: in più,
0: però
1: invece basta, perché poi se noi iniziamo a fare battute al 3899 177,
0: quali?
1: Era meglio Macron, Zacron e queste cose così.
2: Non credo che
1: non le fanno,
2: non credo però
0: cioè, su Macron più che altro.
1: Potreste sbagliare, perché magari già stanno arrivando al 3899 177.
2: È vero sì,
1: battute,
2: sì,
1: Zacron, sì, non è Macron
2: adesso.
1: Macron con la Z
2: sembra Macron, ma non fa ridere.

0: Celebration Day, Led Zeppelin.
1: Ho ancora note audio. Che cosa?
2: Non si era stancato, maestro?
1: Io mi ero staccato, però sono arrivati copiosi messaggi a 3899 100 che dicono: oh, però dai, fanno.
0: La prego, maestro, continui.
1: Un'altra.
2: Qualcuno scriveva Zacron, non è Macron. Basta, ragazzi, basta.
1: Vabbè, perché sappiamo, oramai abbiamo imparato a conoscere quella che è la vostra ironia. Cioè, infatti, non so pure basta.
2: Cioè, Franco dice: no, maestro, un'altra, per favore, se
1: sì,
2: no,
1: Franco,
2: non me ne vado.
1: Solo per te.
0: La minaccia.
1: Solo per te oggi. Se no, non.
2: Se non me ne vado. Non so da dove, forse.
1: Vabbè, a me che mi. Cioè, se te ne vai.
2: Capito, questo è quello che dice Franco. Franco, che cazzo ce ne frega a noi?
1: Non te ne andare, non te ne andare. Resta qua con noi, perché? Perché prendendo spunto un po' da quello che era il messaggio principale qui,
2: sì,
1: a
2: Zacron, no?
1: No, Zacron, no. Quello di Zeniata Mondata.
2: Ah, Zeniata Mondata.
1: Cioè,
2: no?
1: Comincia sempre per la Z, ma è un'altra cosa. Sai che mi. No, vabbè, può succedere questa cosa. Oggi nel 79 usciva un disco dei Police che, se non sbaglio, si dovrebbe chiamare Regatta de Blanc,
0: sì.
1: Tra l'altro
2: Regatta Mondatta.
1: Regatta Mondatta,
0: sì.
1: No,
0: la Fiat Regatta
1: Blanc,
2: esattamente.
1: Era quella là che faceva adesso non ricordo
2: la regatta sulla sul Tevere.
1: No, la regatta, quella è quella che si fa sul Tevere.
2: Esatto, non è quella.
1: Non è quella. No, la signora De Blanc era quella.
0: Come?
1: Che partecipava spesso,
0: sì,
1: a questi questi poltronissimi.
0: Sì, Patrizia De Blanc.
1: Patrizia De Blanc.
0: E la figlia Giada De Blanc.
2: Regatta De Blanc.
1: Patrizia,
2: sì.
1: E Giada qui Sting, che già all'epoca veniva in Italia. Vabbè, senti, dai, oggi non mi ha di fare ridere.
0: Ascoltiamo Messaggi in a Bottle.
1: Ascoltiamo Messaggi in a Bottle, che mi sembra la cosa più saggia da fare al momento.

0: Bastards in a Battle Police. Andiamo con il recap a questo punto.
1: E andiamo con il recap. La bellezza della pubblicità. Buon pomeriggio, lunedì è una giornata difficile, come dice Piero Pelù. Quando ti riposi troppo e il fisico ti abbandona, il Corriere del Giambiero. La teoria delle carte Pokémon come moneta di scambio, le nuove monete di scambio.
2: Evviva, evviva.
1: In caso di apocalisse, Giuli, piallatore inverecondo di ingiustizie sociali e abile soggiogatore del maligno. Sedere radioattivo, il processo alle intenzioni baratto. Gli ottimi tramezzini del London Bar sbrandellano. Ricorrenze scariche? No, no, ci stanno. Bere birra e giocare a biliardo. Rocca di Papa, bigiano la scuola. Terzo a numeri romani. Basta, il maestro si è stancato. Sembra Macron, ma non lo è. Patrizia, Giada e Regatta de Blanc. Maestro?
3: Hooray!
4: No. Dai, oggi giornata difficile, dai, sei.
0: Vabbè, tutto sommato, dai. Poteva andare peggio per essere lunedì,
1: Sì.
0: Dai.

0: best exclusive radio station bringing you the best mix of the best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Tra vino e tramonti.
0: Quarta edizione.
2: Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
4: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Questo è
20: Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
21: On Radio Rock.
22: Antipop che gioca tra pochissimo con voi a qualcosa che sembrerà, indovina chi te le suona, a partire dalla sigla, ma non lo è. Intanto però sicuramente, questo possiamo darlo per certo, ascolta con voi il Crash Test Dummies di
21: Radio Rock. Back in time.

0: E Crastas Dames con questa appunto che è ciò che ci viene da dire quando pensiamo normalmente sia io che il maestro Giampiero ad Emanuele Forte.
1: Esatto. Va ora in onda Giochi senza frontiere.
2: Ah, bello.
3: Forza che è ora del quiz, indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: È Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
2: La sigla è palesemente quella di indovina chi te ne suona. Sì. Il gioco è Giochi senza frontiere nell'accezione radiofonica del termine.
5: Ma quindi c'è pure il Portogallo.
2: Sì,
5: grande.
0: Per forza. Senza Cristiano Ronaldo, anche se quello è un altro sport. La Rai sospende Ranucci per 10 giorni. Ecco le contestazioni.
2: Però che c'entra con
0: Giochi? Noi siamo scomodi, siamo un po' Siegfriedo Ranucci.
2: Siamo noi.
0: Della radiofonia romana, sì.
2: Non sapevo fossimo così scomodi.
0: È così.
2: Maestro Giambiero, mi vuole dare un livello di difficoltà?
5: Cominciamo
2: un premio,
5: dalle prima basi. Il livello di difficoltà.
2: Sì, che è?
5: Poi ogni tanto mi chiedessi pure come sto.
2: Ma che così?
0: Per esempio, arrivati alla fine di queste 3 ore.
5: Poi finisce la televisione, prendi scappa.
2: Glielo chiedo appena ci vediamo. Ma come
5: mai
2: va?
5: Mai vero. Comunque, senti, il livello di difficoltà quest'oggi è Giuli Piallatore Inverecondo di Ingiustizie Sociali.
2: Su
5: Giuli, abile soggiocatore del maligno.
2: Mi sembra perfetto.
5: Il maligno è sempre
2: Emanuele Forte.
5: Forte.
0: Il villain, sì.
2: E invece c'è un premio?
5: Assolutamente, gli ottimi tramezzini del London Bar. Che
2: fantastica storia della vita.
5: No, perché chiaramente, siccome se ne parla un po' poco del London Bar, Emanuele fuori non ha detto noi che puoi, puoi parlare un po' di più
2: la marchetta,
5: però poi saremo a fare anche i live al London Bar. Io non vorrei che queste cose riusciamo a...
2: visto che si promuovono qualsiasi live, si promuove
5: il primo gruppo che farete suonare
2: i Pastarelli.
0: Pensavo gli slow-mo.
5: Slow dive. Quelli erano il primo gruppo internazionale.
2: No, sono dei Ricovaro loro. Cioè...
0: ha scritto loro Slow Dive.
2: Slow Dive.
5: Ricovaro Mandela.
2: Slow Dive.
5: Free Mandela,
2: esattamente. È il disco degli Slow Dive. È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1986. Vede la presenza in qualità di ospiti, tra gli altri, di Kate Bush, Youssou N'Dour, Laurie Anderson e Phil Collins.

0: Maestro Cesari, sì. Cosa suona oggi?
1: Ecco le contestazioni, oppure quello, cioè, per brevità le contestazioni, le se vogliamo, no?
0: Mogano, sì.
1: Esatto, prima sì. In purezza e poi all'interno del disco di oggi. Poi il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua. Questa me l'ha anche suggerita il maestro, mandala così Emanuele, poi pensa che è riferito a lui, sì, che il suo cervello non pesi un chilo.
2: Voglio salire sul treno.
1: Brano un tantino ispirato a uno dei The Roots, ma comunque andiamo avanti con
2: assonanze di
1: esatto oggi abbiamo rimandato a domani, quindi sì, tra l'altro con altre cose
0: The Rune, tra l'altro
2: non dire. Rimandiamo a oggi
0: Martin The Roots, sì.
1: Esatto, sentiamo come le contestazioni, certo. Oppure ecco le contestazioni suonano all'interno del disco di oggi.
2: Che balli te, ma che te balli?
0: Senti come groove, maestro.
1: Beh, ragazzi, direi che insomma, no? Abbiamo già detto, se non tutto, quasi 3899106600 di quale album, quindi, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here. Brand new.

0: Alan Keller, i Placebo, io credo che urga un recap, anche un po' così per andare avanti.
1: È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1986. Vede la presenza in qualità di ospiti, tra gli altri, di Kate Bush, Houston Dur, Laurie Anderson e Phil Collins.
0: Abbiamo gli ultimi due indizi, prima la cassettiera e poi il reverse, come da norma, appunto.
2: Traducibile in italiano come così, dunque o quindi.
0: Lo ha letteralmente detto anche oggi, reverse.

0: maestro, la vedevo che
1: no,
0: stava.
1: No, sì, solo che mi sono perso perché so talmente tante cose. Non cominciare.
2: Potrebbe dire Namo su provace, mi è sembrato a un certo punto.
1: No,
2: no,
1: cioè Namo a e fa un'azione fisica,
0: cioè no, no, ma non del tutto sbagliato.
1: Poi se la prende okay con un popolo, a me sì mi pare che sinceramente non è
0: meglio andare oltre.
2: Qual è il popolo?
1: Eh?
2: Qual è il popolo?
1: Non si può
2: non
1: dire.
2: Si può dire.
1: Il posto dove le persone vanno in vacanza.
0: Dai, unisci i puntini, giochi senza frontiere.
2: Perché poi la gente va in vacanza ovunque.
1: Il posto abbastanza affollato d'estate.
0: Dai, dai,
2: Gallipoli.
0: È su.
2: Gallipoli.
1: Più su.
0: Se può dire, dai. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album. Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Domenica 18 ottobre Jenny in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma, è un evento Radio Rock. We'll be right back.

0: Legend, che saranno qui a Roma appunto questo mese, tra 13 giorni esatti, domenica 18 ottobre. Vabbè, detto questo, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma penso di sì.
0: Andiamo a sentire e leggere se, come dite voi, ad esempio, Sigfrido Ranucci, spazio, trattino spazio,
1: bravo.
0: Allegro ma non troppo.
1: Vabbè, vinto.
0: No, non è quello.
1: Ah, non è quello.
0: Buonasera Antipoppi, virgola, maestro,
1: sì,
0: Peter buonasera. Gabriel, spazio, trattino spazio, sì. So, lui e Gianni.
2: Vinto Gianni.
0: Scriveva anche Fabio, però un pochino dopo.
1: Però salutiamo anche lui. Di Fabio, no?
0: No, certo. No, ci mancherebbe. Noi così.
1: Ciao, sonno,
0: oggi
1: come i bambini. Oggi.
0: Ci sarebbe lui come i bambini, comincia a scalpitare.
2: No, quando c'è sonno inizia a bestemmiare.
0: Sì, sì, guarda.
1: Quando c'ho fame.
0: Perché c'ha ancora qualche filtro, ma tra un po', insomma. Vabbè, noi vi salutiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie, ciao, ciao. Grazie, maestro Giampiero.
2: Ciao, Emanuele. Ciao, Valeria. Domani. Viva!
0: Ci lasciamo con Mar Rumore, con voi fino alle 21. Paolo, Oni e Sandro, ciao!
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Rock News, edizione della sera.
21: Apriamo oggi con gli A Perfect Circle perché online sulle principali piattaforme di streaming la nuova To Whom It May Concern, secondo inedito del 2026 per Maynard James Keenan e Billy Howerdell, realizzato con il contributo alla batteria di Josh Freese. In Italia la scorsa estate la band, promette il chitarrista, dovrebbe presto pubblicare un nuovo album vero e proprio, trascorsi ormai 8 anni dall'ultimo Eat the Elephant. Proseguiamo con Rod Stewart e l'annuncio del ritiro dai concerti dell'ex Faces, che su Instagram ha confermato l'avvio prossimo del suo Final Encore Tour. Canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto la fortuna di portarla in giro per il mondo davanti a tutti voi, ha scritto. Vorrei quindi cogliere l'occasione di ringraziarvi di avere reso questa vita straordinaria. Infine i Black Sabbath, con l'intervista rilasciata da Tony Iommi a Full Metal Jackie, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'uscita delle prime demo della band, all'epoca attiva come Hurt, recentemente tornate in possesso del gruppo. Riprese dal vivo con i mezzi allora disponibili, le registrazioni sono state oggetto sempre nel recente passato di più pubblicazioni non ufficiali su YouTube, dove compaiono sotto il titolo di The Legendary Lost Tapes 1969.
0: Le ricorrenze.
1: Oggi, 5 ottobre 1947, nasce Brian Johnson, cantante inglese, frontman degli AC/DC dal 1980.
2: 1970.
1: I Led Zeppelin pubblicano su Atlantic Records il loro terzo album in studio, Led Zeppelin 3.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
22: Radio Rock.
1: Hey Rockers, sono le 18:06 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Ritorna al consueto odierno appuntamento con Malrumore, tre ricche ore insieme a me che sono Paolo Gnazzumo e che in questo lungo, lungo weekend mi sono completamente dimenticata come si faccia alla radio. E visto che sono insomma debole, per fortuna con me per un bel pezzo ci sarà Sandro Canori, che lui sì, che la radio la sa fare. Ma noi arriviamo solo dopo coloro alla quale ci inchiniamo, vale a dire Antipop, che ha riempito questo pomeriggio di Radio Rock, Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli. Quindi andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della loro buona musica e anche noi magari iniziamo ascoltando some fine tunes. Quindi un piccolo salto indietro nel tempo, così una sciocchezza fino al 1981 in compagnia dei Rush.
22: Radio Rock, back in time.

0: sono i Royal Blood, Swallow the Bomb. E può iniziare a tutti gli effetti questo primo appuntamento della settimana. Dai, ancora.
1: Scusa.
0: Vai.
1: Passo, dai.
0: Saranno tre ore di questo. Ci siamo preparati tutto un lungo fine settimana.
1: Ma io so, preparatissimo. Allora, voglio parlare di...
0: Ma non ho presentato, non ho messo una sigla.
1: Nazza.
0: Non ho fatto...
1: Ok.
0: Ah,
1: poi Pelé.
0: E meglio poi, Maradona.
1: E poi, sicuramente... E poi vediamo, insomma, la giornata è lunga, però prima dovrei essere presentato magari, no? Giusto?
0: Esatto, e quindi diamo a tutti gli effetti inizio a questa puntata. E non è che stavamo prendendo appunti perché non abbiamo dedicato pensiero assoluto a questo, cioè noi ci siamo, cioè la puntata è strutturatissima, ragazzi, così tanto che non sappiamo proprio, no? Però ecco, bisogna mettere almeno quei piccoli paletti.
1: Guarda
0: che abbiamo
1: davvero, ce l'ho, c'ho Nazza, so, c'ho Pelé, c'ho la I nei messaggi e nei compiti in classe e bamboleio.

0: della City Rambo.
1: Sei pronto? Sandro Carori!
0: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 600. Io avevo detto che Pelé è meglio di Maradona, però questa non c'entra niente con Pelé.
1: No, questa era pronta da prima, era l'unica cosa che avevo preparato della puntata.
0: Questo perché... cos'è? Un flamenco? Che cos'è? Secondo te?
1: Potrebbe.
0: Sì. No, dovresti sapere però, tu che hai girato l'America Latina come il CE in motoretta, dovresti proprio essere molto più, come si dice, smaliziata su queste cose.
1: Certo.
0: Cerco io, allora, Bamboleio è un tango, no, che ho detto?
1: Flamenco.
0: Flamenco, scusami, Bamboleio.
1: Chi lo sa, chi lo sa, forse lo sa qualcuno al 3899 106 e 600, questo è il numero unico per essere in contatto con noi sempre.
0: Rumba flamenca mescolato a influenze pop.
1: Olè. Zan zan. Ecco. Ascoltate su Radio Rock questa rumba flamenco con influenze pop?
0: Sì, un po' di pistacchio.
1: E granella di nocciola. Perché mi vida con la prendermi mira sì. Bene, dicevamo 3899 106 600, questo è dove raggiungerci su Telegram e anche WhatsApp, sia mai. Poi c'è anche la Radio Rock TV per guardarci, oltre tutti i modi che già avete di ascoltarci, FM, da Plus, la app, c'è Twitch, c'è Digitale Terrestre, c'è di tutto e di più. La Radio Rock TV la trovate anche sul nostro sito, stesso luogo dove trovate le novità da votare, come la prima che abbiamo appena sentito che già si inserisce in questa playlist. Facciamo così prima del riassunto della settimana precedente, proprio su questo assolo di Marraca. No, come si chiamano? Nacchere. Sono nacchere quelle, stando al centro studi di Canori.
0: Ma che cacchio ne so, io adesso sono nacchere, dai. Perché? Dai, vai, manda, fai, dai. Perché stai a fare così?
1: Ti ricordo
0: oggi
1: che all'ultima puntata ci hai fatto nominare degli innominabili, ascoltare degli inascoltabili. Quindi, insomma. E in più la mia giornata è iniziata entrando in un bar con Ligabue. Quindi non vorrei riaprire vecchie ferite. Proprio no. Voglio tornare ai rumori sporchi di poco fa, con il caos che mi dice: metti Queens of the Stone Age con You Think I Ain't Worth a Dollar, eccetera. E io devo rispondere io al caos che loro sono tra le novità e non possiamo farlo. Che stai dicendo, caos? Sei un po' bisdacco anche tu oggi. Va bene che lunedì, ma stiamo calmi. Comunque andiamo in Belgio, lo facciamo con i Ginzu, la loro Cold Love.

0: delicatezza, i signori Ginzu. Quanta pace in questa canzone, la prima ufficiale in tutti gli effetti di questo malrumore. Siamo qui, Sandro, e prima di andare avanti per placare la confusione, che lo capisco, già ti disturba, ma che devo fare? Siamo fatti così, siamo dentro
1: proprio
0: questo
1: così.
0: Corpo umano. E dobbiamo capire
1: viaggia
0: che cosa
1: insieme a noi.
0: Esatto,
1: era, vabbè.
0: Vai,
1: ho capito. Sono
0: fiori, così ci tieni.
1: Sono pochi valori e poche reference, e questa è una di quelle, quindi mi raccomando.
0: Mi scuso. E dicevo, no, allora, pochi
1: valori. L'unica cosa che so è il corpo umano, tra l'altro, come funziona.
0: Cioè, quelle poche cose, quelle tipo poche. Dove va l'ossigeno, cosa fanno le piastrine, i globuli bianchi, tantissimo, il vaccino.
1: E i globuli rossi anche,
0: certo.
1: Che erano quelli miei preferiti.
0: Certo.
1: Non lo so perché ne sono simpatici, queste pallette.
0: Erano più.
1: E poi i virus.
0: Brutti.
1: Vabbè, possiamo procedere.
0: Virus che hanno la stessa faccia dei bulletti.
1: Sì, certo, vabbè, perché si sa che la loro era sempre la stessa.
0: Perché non continuare così, direi. Comunque, che cosa abbiamo capito dalla settimana precedente, giusto per mettere un altro po' di ordine in questo lunedì?
2: Il divano delle pendiche di là presenta i fatti appresi negli episodi precedenti di Malrumore. Non è colpa di Sandro se quando parla di qualcuno quello esce dalla post-operatoria. O muore. Quando la polizia dice, oh, come influencer. Gli orchi non sono atleti, ma gli urukai sì. Il capitalismo è ottimo inzuppato nel caffè. Le madonne sono tante, milioni di milioni, ma quella dei negroni è stata investita da un carabiniere con gli zoccoli. Luca Furgoni non esiste e Santa Barbara non farà saltare tutto in aria il 5 novembre. La vera sciagura sono gli architetti. Di notte i gay sono più importanti del metro notte. I Machine non esistono e non hanno lanciato il singolo Architects. Forse quella sulla pizza bianca di Sandro non era farina. Il contemplante Backpack, figlio della regina della corpulenza, è il nostro nuovo heavyweight orso. Ciò che accomuna Freddy, tettoruggini piumate e Mariolino è mai sciagura. Mengoni è come Coldplay, ma senza lo zio di Paolonia. Succede che si spacchino bottiglie, ma non per ammazzar famiglie. Sandro ha ricevuto molte più foto di peni di Paolonia, ma non è un invito. Quello che apprenderemo questa settimana è avvolto nel caos, così come se si dice Godano o Godano. Ora inizio, ma rumore, yo!
0: Mi sembra tutto molto giusto, mi sembra.
1: Ho ricevuto un po'.
0: Ne hai ricevuti un po', dai?
1: Sì, grazie al mio monologo che trovate su Instagram e YouTube.
0: Cosa c'è di meglio che la prima marchetta della settimana? Senti che ha un odore diverso.
1: Non è una marchetta, la trasmissione è anche la mia. Non sto a vendere una cosa su cui guadagno, ma è un mio prodotto artistico, no? Che lo so che in questo momento, nel 2026, ormai anche l'arte è tutta mercificata e quindi non creiamo più davvero, nel mio caso, dei monologhi, ma dei prodotti per posizionarci sul mercato. Ma purtroppo io non lo faccio, e quindi reputo i miei monologhi dei veri monologhi, perché ho qualcosa da dire e quindi non è una marchetta, ma un invito a vedere se il mio punto di vista può incrociare i vostri gusti. E pensate un po', non tutti i comici vi devono far ridere per forza, come non vi piace tutta la musica.
0: Stai dicendo?
1: E non vi dovete offendere, perché no, a voi piace il rock, a qualcuno piace il reggaeton, no? E non è detto che ti debbano piacere tutti i generi musicali. Pensate un po', per i comici è esattamente la stessa cosa, con la differenza che voi invece avete la pretesa che il comico vi deve per forza far ridere. Che è come dire che vi devono piacere tutte le canzoni, tutti i film, tutti i libri,
0: tutte le cucine, tutti i
1: speaker della
0: Radio Rock,
1: tutti i piatti da mangiare,
0: tutte le scarpe, anche quelle che vi stanno scomode.
1: Ce la stiamo facendo, piano piano questa rivoluzione culturale della comicità la stiamo portando a dei nuovi livelli e stiamo facendo comprendere quanto ogni voce comica poi è quasi un genere a sé. Ma perché mi sono fatto così serio? Senza nessun motivo alcuno.
0: Perché sei stato trambato da un intero weekend di comicità qui nella capitale, mi sa. Sei stato parte di cose che hanno portato comici un po' dappertutto. C'è stata quindi una sovraesposizione tutte insieme, un po' quando esplode un bubbone.
1: No, penso semplicemente che ho letto un commento su Instagram e quindi dovevo un attimo sfogare questa cosa qui. Ma da quale argomento vuoi iniziare?
0: Ma voglio iniziare salutando i nostri amici. Scusami, la prima mezz'ora l'abbiamo praticamente finita. Siamo qua, loro arrivano puntuali a dirci ciao al 3899 106 600. Tra i primi Andrea, ma ovviamente anche Luigi, Federico, Andrew, che ci manda mi piace l'odore della marchetta al tramonto. Effettivamente non era male. Poi noi le chiamiamo marchette così affettuosamente, come chiamiamo te il nostro faro. Sono tutti nomignoli ormai.
1: No, quello è vero, però la lettera
0: è vero, sì, a volte sono marchette anche vere. Proprio. Buonasera Roberto, buonasera.
3: Buonasera, spero di non essere in ritardo. Volevo partecipare al quiz.
0: Quale quiz?
3: La risposta è.
1: Qual è?
3: La pensione di Pora Nonna.
0: Mamma mia.
1: Esatto!
0: Il signor Guerrieri, che brava persona.
1: Era una reference a Ingorgo, una serie TV uscita su Amazon Prime il 2 ottobre, dove nella seconda puntata siamo facciamo un piccolo cameo. Io e la Radio del Rock.
0: Proprio questa, poi è bellissimo. Non so se avete visto il post sulla pagina Instagram di Radio Rock. C'è scritto Radio Rock da Peciono Studio. Ancora più Radio Rock dello studio di Radio Rock, pur essendo lo studio di Radio Rock. Una magia incredibile. E Sandro Canori, caroccetto proprio, ti posso dire.
1: Ma io non l'ho visto.
0: Sei uscito, ragazzi, ho visto due foto, però ho visto veramente, guarda come ti fa bene.
1: Altro che la
0: devi
1: spesa,
0: cambiare mezzo, Sandro. Non è un modo.
1: La spesa,
0: Altro che la spesa.
1: No, pensione con la nonna.
0: Ah, certo, puoi mettere. Comunque, tempo del break, in qualche modo mi è tornato in mente questo ricaccione. Sono i Good Charlotte.

0: my chain.
1: You are tuned in.
2: You are tuned in
1: to Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Supermercati Pim, i bei family agora, i risparmio di qualità.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza! Convenienza.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
17: Un lunedì particolarmente confuso, in generale qui a Malrumore proprio nel particolare, ma si sono fatte le 18.35, ormai siamo partiti, in qualche modo arriveremo alle 21, soprattutto grazie alla buona musica di Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Ma qualcuno aveva detto ricaccione, incredibile, bellissimo recuperare Warrant con questa Cherry Pie. E l'anima di Elvis Presley è chiaramente con noi in questo pomeriggio.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Intanto giocate con me per domenica 18 ottobre. Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Ve ne abbiamo parlato un sacco, ve ne abbiamo fatte ascoltare delle belle. Parliamo di un quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum, che sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, lo sapete ormai, forse sì, Urtica e Dilemma. Biglietti sono già in prevendita su Jice, ma Radio Rock, lo sapete, anche questo vi regala un ingresso, quindi inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Ovviamente chiunque vinca sarà ricontattato per tempo dalla nostra redazione, per tempo intendo entro il 18 ottobre, domenica, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Vi ricordo che anche questo è un evento targato Radio Rock. Wow!

0: Goth Girls at Queens of the Stone Age, è bastato nominarli, insomma è bastato bacchettare un pochino il caos. Sandro ce l'ha subito portata così come novità, la seconda qui di Malrumore. Queens of the Stone Age, che stamattina mi sono ritrovata in un strano post in cui ci sono praticamente tutti loro e Minor James Keenan che fa
1: che
0: una
1: fa
0: mossa buffa. Sì, praticamente fa
1: l'Alligalli,
0: credo sia proprio facendo l'Alligalli, sembrava quella barzelletta, che non è una barzelletta, è Gianni Minà, eravamo io, Muhammad Ali e tutto il resto.
1: Era imitazione di Fiorello.
0: Esatto, che bellezza, che bei tempi orribili. C'è chi dice, a proposito di comicità di un altro livello, che la serie in questione, che vi dicevamo prima del break, in cui partecipa anche tu, Ingorgo, è molto bellina, con qualche chicchetta si ride forte, vista in una sera particolarmente grigia, quindi dai, bravo Sam.
1: Grazie, sì, perché sono 6 episodi da 30 minuti l'uno, no? Credo sia proprio in classico stile comedy, anche nella durata delle puntate, quindi si può binge watchare comodamente. Io ho binge watchato recentemente.
0: Che cosa hai binge watchato?
1: Ho visto una serie TV tratta da una storia vera, cioè Pelé che va in Messico,
0: ecco,
1: per i mondiali del 70.
0: Come si chiama? Dove si trova?
1: Messico 70.
0: Messico
1: si chiama,
0: 70,
1: non ricordo
0: male, va bene.
1: Perché l'inizio della storia è che lui in teoria ha abbandonato la nazionale, no?
0: Ok.
1: Poi c'è questo cambio. Beh, una storia incredibile che non conoscevo. Tra l'altro, cioè il Brasile di Messico 70 è considerata una delle squadre più forti della storia del calcio. C'è stata una grande cura nel ricostruire proprio le scene di gioco.
0: Okay.
1: Tant'è che ho pensato, perché non hanno usato immagini del repertorio, visto che poi Messico 70 è una delle due finali perse dall'Italia.
0: Giusto.
1: Che l'Italia ha vinto 4 mondiali, se non sbaglio.
0: Mi pare di
1: mondiali.
0: Sì, fa male, quindi cerco
1: sì,
0: di rimanere.
1: Due negli anni 30, quello degli anni 80 e poi quello del 2006. E ha perso due finali. Una che magari più recente ce la ricordiamo tutti, è quella Roberto Baggio USA 94.
0: Diventata abbastanza
1: iconica. E l'altra è Messico 70.
0: Ok.
1: Ovviamente,
0: e quindi ricade lì.
1: E quindi fa molto ridere, perché poi quando hai visto che le scene sono tutte mega fedeli, ma talmente tanto che io così l'ho capito che erano veramente scene di partita, perché sono delle cose talmente particolari che dici, ma quindi sta cosa è successa davvero? E quindi mi ha dato pure l'occasione di rivedere gli highlights, insomma, di sta squadra, che in effetti, boh, dagli un'altra preparazione atletica moderna, un pallone più leggero, stiamo a parlare proprio di una roba inarrivabile, secondo
0: okay.
1: me, ma questo è gusto mio personale. E mi ha fatto molto ridere quando arriva la partita finale con l'Italia. Dice, adesso ecco l'Italia, arrivano questi, sono palesemente 11 peruviani.
0: Ma come? Ma perché? Ma scusami.
1: Perché la produzione credo sia latinoamericana.
0: Ho capito, ma hai appena detto tutto fedele, tutto perfetto, tutto curato fino al minimo. Ecco perché non hanno potuto usare le immagini di repertorio.
1: Mi ha ammazzato.
0: Perché non combaciavano i giocatori.
1: No, però magari se. Però lì credo che poi ho letto la storia della produzione. E è proprio stata una scelta di chi ha fatto il prodotto. Ci teneva proprio a ricostruire scene di calcio.
0: Ma non la squadra
1: hanno,
0: italiana.
1: Hanno sperimentato un botto con queste camere. Che proprio seguivano l'attore
0: il
1: che
0: movimento.
1: Correva e hanno proprio riprodotto le scene.
0: E quindi un grande impegno
1: iconiche.
0: Tecnico. Avevano
1: sì,
0: finito
1: sì.
0: il budget sulle cose tecniche, non potevano prendersi
1: però
0: degli italiani.
1: Molto bello perché c'è tanto dentro. C'è questo allenatore che prima del mondiale viene esonerato perché era un avversario politico del governo, che era una mezza dittatura, no? All'epoca, con questa figura di Pelé che non si schiera mai, no? Dice, perché io gioco a pallone, non devo prendere posizioni politiche, cosa che ancora molti gli imputano, no? A differenza di Cassius Clay, Muhammad Ali, insomma, ma anche tanti altri sportivi che si sono schierati, lui durante la carriera non si è mai così apertamente schierato contro il regime, e questa cosa un po' gliela fanno pesare anche i compagni di squadra, quindi c'è anche un po' questa parte di storia. E poi ci sono le giocate, tipo c'è una finta clamorosa che lui fa sul

0: portiere, facendo un velo al portiere mentre la palla corre, che è una cosa che solo pensarla è
1: io non riesco, per esempio,
0: di testa, e la palla non entra. E ogni volta io ho rivisto quel replay 170 volte, sempre con la speranza,
1: ti ha sempre fatto male,
0: con la speranza che quella palla potesse entrare. Comunque, se vi capita, è veramente un bel prodotto.
1: Questo è il binge watch di Sandro Canori, sì, di questo weekend. Voi che cos'è l'ultima cosa che avete binge watchato, che potremmo trovare una parola migliore, ma chi se ne frega. 3899 106.
0: Vabbè, per chi
1: 600.
0: È più anziano,
1: che cos'è che avete visto tantissimo?
0: Sì, vuol dire guardare più puntate possibili
1: in uno
0: una
1: stato
0: sera
1: più vegetativo possibile, in cui il tuo habitat diventa quello, il divano,
0: diciamo,
1: in cui ti fondi, o
0: proprio
1: il letto,
0: segno dei tempi, perché prima noi eravamo abituati che comunque la serie TV c'era quel giorno a settimana in cui c'era la puntata nuova, il martedì usciva. Poi con alcune serie mo sono tornati a farlo, no? Lo fecero con Better Call Saul e tante altre. Binge watching è perché tu non aspetti una settimana per vedere un episodio, ma te guardi tutti gli episodi in meno tempo possibile, e Netflix scrive proprio i prodotti per farveli binge watchare, cioè,
1: bulimia da schermo.
0: E sì, quindi non è solo una roba che si sono inventati i sociologi guardando, ma è proprio una cosa che influisce anche su come scrivere una puntata, quindi cliffhanger finale, gli ultimi minuti concitati, i primi minuti della puntata dopo che si collegano subito, e questo è. Quindi qual è l'ultima serie che avete binge watchato, giusto?
1: Giusto.

0: fa un po' male gli after hours per noi, soprattutto secondo me lo stato vegetativo di binge watching di cui stavamo parlando.
1: Ma io, se non ricordo male, erano 5-6 puntate pure questa cosa di Pelé, ma tutte da un'ora. Io comunque ho visto tutte in una sera, praticamente ho fatto la lunghissima.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Arriva un messaggio, vi abbiamo chiesto che cosa sia l'ultima cosa che vi ha fatto mettere in condizione di guardarla in maniera compulsiva, ogni puntata una dopo l'altra, ogni film della saga uno dopo l'altro, quello che volete voi, purché vi abbia risucchiato davvero. E c'è chi dice: quindi possiamo dire che Pelé è l'Ed Sheeran del calcio? Comunque lancia questa bella provocazione.
1: Beh, molto bella. Mi dà il gancio per dire un'altra cosa, tra l'altro, che adesso vi dirò. Apriamo questa parentesi nella parentesi. Però in un certo senso sì, ma con la una piccola differenza che vogliamo trovare. Il fatto che per i brasiliani il calcio è, lo sapete, non è che ve lo devo dire io quanto è una roba viscerale, no? Che comunque distraeva, liberava e faceva ridere e in uno stato comunque magari non solo sotto regime ma anche di profonda povertà per ampia parte della popolazione.
0: Certo.
1: E quindi Pelé si è sempre un po' difeso e secondo me è un po', era un po' una giustificazione che lui si dava magari per sopperire ai sensi di colpa, però in questo caso mi sento un po' di spezzare una lancia in suo favore dicendo io comunque il popolo brasiliano l'ho aiutato, l'ho fatti esultare, ho fatti tre mondiali, ha vinto, l'ho fatti esultare, l'ho fatti gioire, quindi ovvio che lui lo diceva un po' per difendersi da se stesso, per carità. Però a differenza di Ed Sheeran c'è questa componente in più, che lui veramente per i brasiliani era qualcosa che migliorava l'umore e le giornate di fronte a delle vite veramente drasticamente brutte, no?
0: Sì.
1: Che qualcuno potrebbe dire, ho capito, però lui viveva bene, quell'altro dice, ma per carità, potrebbe esporsi più, per carità. Però se lui magari, metti caso, faccio un'ipotesi magari strampalata, se lui si fosse esposto di più e il regime l'avesse fatto fuori o gli avesse impedito di giocare a pallone, il popolo brasiliano vinceva due mondiali di meno, molte meno feste magari, cioè lo so che è terra terra,
0: sì,
1: no?
0: Però siamo ridotti a questo, penso
1: proprio
0: un po'.
1: Ragionamento scemo.
0: Certo.
1: Però e capisco pure perché lui se lo diceva, però non trovo che sia del tutto sbagliata, ecco, come giustificazione da darsi.
0: Certo, ma ti ricordi anche l'altra parentesi che volevi aprire rispetto a Ciran e Pelé, o possiamo farlo dopo il break?
1: Ah sì, perché volevo parlare di Nazza.
0: Però quello deve avere del tempo, siamo a due minuti dalla pausa. Vabbè. Intanto voi ci state scrivendo che cosa avete guardato finora e che vi ha chiuso proprio lì.
1: Che a proposito di Ciran, che non si dica che... ma il rumore è l'Ed Sheeran di Radio Rock. C'è una notizia da dare, ecco, non è che voglio parlare del documentario.
0: No, certo, ma ne avrete sentito lo stesso, ne avrete sentito magari da altre parti, ci teniamo però a dirlo lo stesso, tutto questo dopo il break, visto che siamo in ritardo. E io...
1: Intanto, ovviamente, diteci qual è l'ultima serie che va mandato sotto, come si dice qui a Roma.
0: Esattamente, sotto. Io potrei binge-watchare tutto quello che sta uscendo dalle prime immagini dei Metallica, che hanno aperto la loro residency allo Sphere, incredibile, a Las Vegas, un Cthulhu alto 40 metri, non ne esco, voglio essere lì. Biglietti a prezzi impossibili, chiaramente, avrete letto, avrete sentito, ma intanto Metallica per noi fino al break.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
7: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: State ascoltando Malrumore on Radio
14: Rock. 19:06 minuti, inizia la seconda ora di Malrumore per questo lunedì 5 ottobre. Qui su Radio Rock arriva the hit of the moment.
7: Radio

0: I just wanna believe.
1: Architects per noi, Machine, la loro novità che resiste sul sito radiorock.it. Continuate a votare la, se è la vostra preferita. Noi all'inizio della prima ora di Marrumore abbiamo così apparecchiato il tavolo chiedendovi qual è la cosa che avete binge watchato per ultima, con cui ci siete andati sotto, insomma quella serie, quella saga, quella cosa che vi ha fatto stare incollati allo schermo per più tempo. Al 3899106600 arrivano un sacco di messaggi, però prima, forse a proposito di guardare e guardare con attenzione, dobbiamo fare un commento su una notizia di questi giorni.
2: Perché a meno che voi non viviate sopra i tetti, giusto appunto, di Gaza, dovreste esservi accorti che è uscito un documentario che si chiama Nazza.
1: Sì.
2: Documentario che insomma tramite le interviste di militari IDF sottolinea come l'esercito israeliano agisca in un certo e determinato modo. Poi io ancora non l'ho visto, tra l'altro.
1: Nemmeno
2: ma
1: io.
2: So che sta andando molto bene in sala, addirittura ha superato i 3 milioni di euro di incasso solo in Italia, quindi sta andando molto bene, sono molto contento. So di cosa parla il documentario, ma anche perché cioè, se uno è informato ovviamente delle cose già le sapeva, altre però a quanto ho capito sono state approfondite e soprattutto sono dette dalle stesse voci che attuano certe cose che vengono ancora oggi negate dallo Stato di Israele. Che cosa fa quindi a questo punto lo Stato di Israele per difendersi, visto che sono in guerra a tutti gli effetti, non si sono mai nascosti, diciamo che ci tengono proprio a farcelo capire, e praticamente la guerra, a detta stessa dei stessi creatori di questo controdocumentario, perché di questo si parla, la guerra continua online, perché hanno fatto uscire Nazza The Real Story, quindi un altro documentario con lo stesso nome, con l'aggiunta di The Real Story, stessi tetti di Tel Aviv, quindi stesso format proprio con i soldati che vengono intervistati, per ovviamente difendere la posizione dello Stato di Israele, quindi per cercare di screditare, per cercare di screditare e smentire tutto quello che viene detto nel Nazza documentario originale, fatto da quei due registi a cui vorrebbero levare anche la cittadinanza, a quanto ho capito.
1: Certo.
2: Quindi è una manovra abbastanza subdola, nel senso che in maniera, facendo leva sulla la massiccia come si dice, sequela, flusso di informazioni che ci arrivano, adesso che tutti stanno cercando Nazza su Google o sui vari fonti, tu metti un altro documentario con lo stesso nome ma che racconta l'esatto opposto, quindi che... è proprio una manovra fatta apposta per spostare l'attenzione,
1: confondere l'indicizzazione,
2: quindi questo è solo per dirvi occhio a quale Nazza guardate, poi esatto. Magari guardatevele entrambi, perché comunque
1: perché no, certo.
2: anche da quello fatto appunto direttamente dallo Stato di Israele, secondo me possiamo capire tante cose, perché io sono sempre dell'idea che a maggior ragione se non sono d'accordo con te tu devi parlare e io ti devo far parlare, perché così pure chi non si è reso conto delle cazzate che stai di magari se ne rende conto. Però occhio, perché è stata attuata questa manovra per cui è uscito un altro documentario con lo stesso nome, proprio per creare un po' de scompiglio.
1: E questo andava detto anche se abbiamo insomma siamo cominciati, abbiamo come, non riesco più a
2: commettere. Quindi comunque se non vi volete sbagliare andate al cinema.
1: Andate al cinema, perché lo stanno dando in sala.
2: Finché è nella sala andate nelle sale.
1: Cosa che spero di poter fare anche io, nonostante gli orari un po' improbabili di cinema di Roma.
2: Sappiate che esiste
1: lavori.
2: Anche quest'altra cosa,
1: esatto.
2: Che poteva essere chiamata in mille modi e invece è stato scelto di chiamarla proprio
1: uguale con, però il bollino pure vabbè, questo è, speriamo che le vostre risposte siano un po' più leggere al 3899 106 600. Vi giuro, adesso vengo a leggere su che cosa vi siete incastrati, ma un commento musicale a questa notizia appena condivisa con voi credo che sia giusto, soprattutto visto che stiamo parlando dei Misfits.

0: di nome e di fatto. Tutti gli effetti, tornando in diretta qui su Marmore, finalmente porgiamo le orecchie alle vostre interferenze 3899 106 e 600. Io che sono un vecchio romano dico che l'ultima cosa che mi ha fatto annarota, un altro modo per dire binge, se non vi piace l'inglesismo, è stata The Pitt, sia prima che la prima che la seconda stagione. Non ho idea di che
1: The
0: cosa
1: Pitt.
0: Sia. Sì, come Brad Pitt con due T.
1: Come
0: a quanto pare.
1: Pitt?
0: No, Circle Pitt è con una T.
1: The Pitt con due T, però, mi hai detto.
0: Però, sì, The Pitt, che cos'è?
1: È una serie TV televisiva.
0: Pensa, incredibile. Ed è andato a binge watch proprio con questa. Mai stupore.
1: Pronto soccorso. Così.
0: Anche se poi, no, che ne so, io
1: ogni episodio della serie copre un'ora di un singolo turno di 15 ore del pronto soccorso presso il fittizio Trauma Medical Center di Pittsburgh. Pensa.
0: Ah, beh, pensa un po', chissà se ci ascoltano anche oggi da Pittsburgh.
1: Quindi da Pitt, perché
0: all'ospedale di Pittsburgh.
1: No, è proprio di Il Pozzo, credo, però.
0: Sì, ma Pittsburgh infatti è Borgo Pozzo.
1: Ah, ok, abbiamo chiamato il Pitt, questo pronto soccorso.
0: Ah, cazzo, ho visto la prima stagione, è bellissima, perché me la sono dimenticata?
1: Ma
0: perché come? Poi non ho potuto vedere la...
1: Ma l'ha ricordato.
0: Scusami, chi è il protagonista?
1: Noah Wyle.
0: Non lo so se è quella di qui, però mi sono ricordata una cosa. In che anni è girata?
1: Ha fatto John Carter nella serie ER, Medici in prima linea,
0: no,
1: quindi è tornato in un ruolo molto simile.
0: Non mi piace. Sono le cose mediche, ma ce n'è una. Come si chiama quello del primo ospedale? Che però mi sa che era New York, non era Pittsburgh, di quello che si opera da solo. Va bene, adesso piano piano.
1: Dottor House!
0: No, Dottor House però mi è piaciuta. Confusione da queste parti, ma c'è chi ci dice: binge potrebbe essere ben definito con scorpacciata. Sì, però sì, binge watching mi diventa scorpacciata di cose da vedere, scorpacciata di puntate, scorpacciata di... e diventa un po' più lungo, un po' come questo nostro ascoltatore. Sintesi,
2: l'ultima
0: ragazzi,
2: l'ultima serie che ho visto, non l'ho binge watchato, ma ho visto semplicemente.
0: Allora, noi ti abbiamo chiesto binge watching, quindi passiamo oltre.
1: No,
0: ma
1: no, dai, senti, no, abbiamo detto in fisso, abbiamo detto solo binge watching.
0: No, abbiamo detto che avete guardato la premessa era incollati allo schermo.
1: Però incollati allo schermo per una persona potrebbe essere anche
0: cosa
1: tre
0: che ho visto
1: episodi.
0: E se l'hai vista e basta, non mi interessa.
1: Anche tre, una cosa che proprio t'ha preso,
0: non mi interessa.
1: No? Anzi, io a volte proprio per lottare questo il logorio della vita moderna, cerco proprio di non farlo, nel senso, se mi accorgo che la serie mi sta prendendo tanto, a maggior ragione coito interrotto, in modo tale che così quando avrò di nuovo modo di mettermi davanti al televisore avrò tantissima voglia di vedere quella cosa, perché ho lasciato una voglia a metà. Quindi io in realtà sono un po' contro il binge watching,
0: capisci?
1: A meno che non resto di sabato a casa da solo, allora lì qualche cosa devo fare.
0: Però capisci bene che qui già è tutto un po' caotico, Sandro, no? Già noi andiamo per campi, per valli, per monti, per ruspi e ruspi.
1: Soprattutto ruspi.
0: Sui ruspi siamo campioni.
1: Noi ruspi siamo così.
0: Se iniziamo a far andare anche loro per campi, per mari, per monti, per ruspi, non finiamo più. La domanda era binge watching, incollato allo schermo, vedere con fotta, direbbero in altri luoghi. Quindi, una cosa che hai visto e basta, non mi interessa.
3: Allora, ho fatto...
0: Senti il peso della vita all'inizio di questo audio.
3: Allora, ho fatto diversi studi sul tema binge watching, quindi con dati empirici. Okay. E purtroppo risulta che le forme estreme, quindi quelle più marcate, diciamo, quasi di dipendenza, diciamo, sono associate a disturbi nella regolazione delle emozioni e anche con sintomi, diciamo, depressivi e ansiosi. Però certo, sono associazioni, quindi non riguardano tutti, diciamo, tutte le persone, ma probabilmente soltanto quelle che hanno, diciamo, dei comportamenti più estremi, che assomigliano un po' alla dipendenza. Ma magari il messaggio non lo mandate, perché non ho proprio un eloquio perfetto,
1: no,
3: però
1: giusto
3: così per contribuire.
0: Infatti è fantastico,
1: è stato chiarissimo, è stato interessantissimo. Quindi diciamo che a livello neurologico proprio si accosta anche a quello che è la soddisfazione nell'immediato, no? Che è la trappola di qualsiasi dipendenza dal cibo alle droghe. Cioè, una cosa che tu sai pure che magari ti logora, ti fa male, ma ti dà quella soddisfazione
0: o quel conforto,
1: quelle endorfine immediate, per cui tu ti accontenti anche poi di stare male dopo, perché ti ritrovi senza più niente da vedere. Nel caso delle serie TV, che è male minore, però magari tu ci saprai di quali sono magari le conseguenze invece quelle più gravi. e magari invece altre cose. Beh, molto interessante.
0: E poi il fatto che il couch living, come dire, l'abitare proprio del divano con annesso binge watching sia chiaramente una forma di conforto per chi ha problemi di regolazione dell'umore.
1: Beh, puoi guardare le vite di merda di altri per non guardare la vita di merda che facciamo noi, magari quella è proprio la base.
0: Ma non stiamo parlando per diretta esperienza noi, assolutamente.
1: Ma guarda, secondo me è la base del successo delle serie TV degli ultimi 10-20 anni. Certo.

0: Against Me, molto bella, molto bella. Noi siamo così in flow, caro Sandro, che ci siamo completamente non accorti che dobbiamo andare al break. Quindi io lo so che sei molto dispiaciuto. Beh, abbiamo delle cose da fare durante questa pausa, quindi fatele anche voi. Avete giusto il tempo di un brano e mezzo, un respiro. Ecco, dovete andare al bagno, fatelo adesso perché poi non voglio più interruzioni. Meno male che c'è Fanny che mi dice che la serie medica a cui facevo riferimento io è The Nick, che non c'entra un cazzo quindi con The Pit, se non che si parla sempre di ospedali,
1: perché suona simile comunque.
0: Suona molto simile, The Nick, The Pit. Una di tre serie mediche che mi sono piaciute tutta la mia vita. Va bene, parliamo tra poco. Intanto Jennifer in Paradise.

0: suona la musica migliore? Noi, Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
15: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
16: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo!
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Questo è Malrumore.
27: Malrumore.
26: On Radio Rock.
28: Metà strada di questo malumore del lunedì, si sono fatte le 19:37 e arrivano, guarda un po', i Beach Boys.
26: Radio.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Raptors da 3 settimane nell'alta rotazione delle novità targate Radio Rock con questa Seriously. Continuate a votarli, non lo so, fate voi. 3 settimane è un bel tempo di giacenza, potremmo forse aprire porte ad altre avventure, caro Sandro Canori, che sei ancora qui con noi per un po', meno male, sì. Perché i messaggi legati al binge watching, legati a Pelé, legati a Nazza, un po' di tutto abbiamo messo in mezzo.
1: Io arrivano... ho detto, ho tenuto fede, guarda, manca solo una cosa che avevo detto di cui avrei parlato, che è questa cosa legata alla I, ma ci arriviamo.
0: Ci arriviamo in 15 minuti, non credo, comunque.
2: Vabbè, che ci vuole? Andrò. Ma mica siamo tutti pirati come te, cappello de paglia, ASOP e vattene a pesca, che usiamo torrent per scaricare serie. Dice dove sta su un sito streaming legale questa serie di Mexico 70.
3: Sta su...
2: Che mica puoi fare...
3: No, l'ho vista legale.
2: Apologia della pirateria sulle onde radio.
3: No, l'ho vista legale.
2: O quasi nazionali.
3: nazionali. L'ho vista legale su Netflix.
0: Magari scroccando l'account a qualche amico.
3: No, perché... ho sbagliato. Sì, forse quello sì. Però legalmente da Netflix col mio tanto di account ho dato per scontato in effetti la piattaforma, ma ormai sono talmente tante le piattaforme che non dovremmo darlo.
0: E poi finiamo
3: per
0: sempre
3: scontato.
0: Per fare un servizietto a Netflix qua. Siamo sempre a parlare o bene o male di qualcosa che comunque voi non vuoi uscito su Netflix, quindi...
3: Si chiama Brasile 70, la terza stella. Penso. Molto bello.
0: Okay.
3: A parte questa cosa.
4: Quello ambientato a New York era The Knick.
0: Piano piano sono arrivati piano piano anche loro. The Knick, mannaggia. E un Clive Owen, vedi? Che mi capiscono, un Clive Owen da leccare dalla testa ai piedi. Per questo ti ho chiesto come si chiamava il protagonista di The Pit, perché mi sarei ricordata Clive Owen, e invece no. Che bello sapere che siete stati in tanti in fissa con questa serie qua. Sentiamo anche Federica.
5: Buonasera,

0: costante, tipo facevo le 4, le 5 di notte e poi la mattina mi alzavo per andare al lavoro, è stato veramente dura, ma non riuscivo mai a smettere, ma proprio mai, mai, mai, per tutte e 7 le stagioni. E ho pianto alla fine.
1: Ecco, brava Federica, che nomina Sons of Anarchy, che io so da quando è uscito che devo vedere, ma sorvolo, proprio forse per avere paura di incastrare, cioè a 40 anni io non ho più lo spazio e il tempo per fare binge watching di una serie di 7 stagioni che non ho mai visto. Un conto è Seinfeld, che lo conosco a memoria, lo metto lì, lo ascolto mentre faccio altro,
2: Certo.
1: me lo doppio, però una serie impegnativa che devi vedere da nuovo quando sai che sono 7 le stagioni, come fai? A me si pone un po' una barriera, non ce la faccio. Non ce la
2: Vabbè,
1: faccio.
2: ognuno ha il suo, se potete farlo fatelo, se non volete farlo non lo fate, pensate un po'.
1: Va bene, che ci
2: Cioè,
1: volevi
2: poi se
1: dire?
2: provi a farlo, fai, ti ricordi il vecchio
1: Sì,
2: meme?
1: ancora. Che ci volevi dire dell'intelligenza artificiale,
2: Ah,
1: Sandro?
2: sì, perché praticamente è uscita questa notizia molto simpatichella, molto divertente, soprattutto quando i furbetti soccombono. Io sono sempre molto contento, anche se questi furbetti sono molto giovani, non mi interessa perché è giusto che imparino le lezioni e l'umiliazione da subito. Praticamente che è successo? Jason Gibson, non è un
1: Proprio
2: nome
1: lui.
2: inventato, giuro, si chiamava Jason Gibson, docente di storia alla Alcorn State University nel Mississippi, pensate un po', ha trasformato un esame di metà corso in una lezione indimenticabile sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Praticamente
1: Ah,
2: che ha
1: giusto,
2: fatto?
1: sì.
2: Durante la correzione di un compito che chiedeva di confrontare la rivoluzione industriale con l'era digitale, il professore si è accorto che quasi tutti, insomma, gli scritti dei suoi alunni contenevano riferimenti bizzarri e totalmente fuori contesto al Madagascar.
1: What?
2: Però tutto questo non si tratta di un errore, si tratta del
1: È
2: fatto che,
1: magia!
2: esatto, il buon Jason Gibson, sapendo che i suoi alunni potevano fregarlo con l'intelligenza artificiale, che ha fatto? Ha preso il testo del compito, ve la faccio semplicissima, e tra le righe, quindi tipo, immaginate tra un paragrafo e un altro, in bianco, quindi che non si vede, ha scritto Madagascar.
1: Inserisci cose sul
2: I
1: Madagascar.
2: ragazzi hanno copia e incollato e hanno dato in pasto all'intelligenza artificiale, quindi non si sono accorti che tra le parole che hanno copia e incollato c'era questa parola bianca che non si vedeva. Ma all'intelligenza artificiale hanno dato in pasto anche la parola che loro non vedevano. E sappiamo che l'intelligenza artificiale è generativa, non è che crea davvero, non è che pensa, ma fa con quello che tu gli dai, e anche molto spesso accondiscendente. E quindi solo il fatto che loro, senza saperlo, avevano buttato dentro questa parola Madagascar,
1: Ha creato.
2: senza senso, quello che gli tirava fuori c'era sto Madagascar di mezzo, in modo tale che chi nel compito faceva riferimenti a Madagascar, il professore capiva che aveva copiato dall'intelligenza
1: Ma no, in
2: artificiale.
1: quel caso non solo copiato, ma anche non letto quello che hai messo.
2: Sì.
1: E vabbè, era nascosto. Non letto quello che ti è stato risputato. Niente, non letto niente. Però stavo pensando che, insomma, se ne vedono sempre di più di trick del genere portati avanti alle università, in vari college, eccetera, perché c'è un problema, chiaramente, con
2: Certo.
1: chi bigia e chi bara con l'intelligenza artificiale, però forse inizia a essere qualcosa di necessario anche nella vita di tutti i giorni. A me è successo. Mi sa anche a te, a me da un punto di vista emotivo, a te da un punto di vista, mi sa, professionale, di ricevere messaggi tipo WhatsApp
2: Sì.
1: comuni da delle persone che ho detto: ma questa persona di solito non parla così, ma non
2: Sì,
1: è
2: sì,
1: che.
2: sì.
1: Tra poco ne parliamo, se è capitato anche voi sapete cosa fare.

0: Storie di case vuote di fantasmi. Jack White, Alone in My Home, 19:52. Questo è Marrumore. Stiamo parlando appunto di quelle volte in cui ti scrive qualcuno e tu dici: ma forse questo messaggio è stato effettivamente processato da ChatGPT. C'è Gianluca che dice: grandioso Jason, quindi il professore. Mi fa pensare lui, potrebbe essere un film.
1: Jason Gibson si chiama, Jason anche come Disney. Una chitarra che vi piace, quindi meglio di così.
0: Meglio di così non si può. Meglio di così forse l'ascoltatore che ci scrive: oggi camminando sul marciapiede
1: Gibson,
0: ho superato una suora.
1: Sì.
0: Allora mi sono girato e le ho detto: suor passo. Ora mi sento anche io un poco comedian.
1: Bravo, è così che si comincia la scalata suor verso passo. Il successo.
0: Guarda
1: che siete voi fan dei giochi di parole, io ho sempre mostrato la riprovazione comunque.
0: Nel mio caso specifico mi è successo di...
1: Cioè a me i giochi di parole piacciono, ma quando sono non di suono ma di senso.
0: E non di suore.
1: Però io di una cosa intelligente una volta, cioè per farvi capire che non esiste solo un tipo di gioco di parole, ma esistono più tipi di giochi di parole.
0: Scusami, era lì.
1: Quindi c'è anche lo spiazzamento dato dal senso. Vabbè, ma tanti facciamo per le porci, va bene, andiamo avanti.
0: Grazie per averci dato anche oggi di maiali.
1: No,
0: che
1: con
0: sono
1: te,
0: a
1: te,
0: e a me che animali che sono animali incredibili.
1: Perché loro avrebbero ascoltato questa interessante digressione sulla comicità.
0: Ma tu mi interrompi ogni 3x2.
1: A te!
0: Vabbè. Nel mio caso, con l'intelligenza artificiale, mi è successo di essere in un momento di rigidità con un'altra persona, una conoscente, nulla di più, e aver sentito che le cose, cioè mi stavo irrigidendo, mi stavo per incazzare. Io cerco sempre di evitare di incazzarmi e quindi inizio a decantare le cose molto chiaramente. No, guarda, ti spiego, è successo questo, questo e quest'altro. Di solito il mio tentativo di fare ordine triggera tantissimo l'altra persona, perché sembra una cosa molto così, molto frontale, molto diretta. E quella persona ha avuto uno switch di tono in cui mi ha risposto in una maniera molto pensata, molto accondiscendente, molto fuori da quella che era la linea che invece aveva improntato. Quindi ho proprio avuto la sensazione che quella persona, per non finire a litigare con me, avesse trasportato un attimo la conversazione su ChatGPT e avesse detto: come ne esco da questo garbuglio in cui mi sono messa, che adesso Paolonia mi stacca la testa. Ed effettivamente ha funzionato, ma sono rimasta con il dubbio. Però dicevi che in qualche modo è successo anche a te, cioè
1: è successo
0: il dubbio...
1: anche a me. No, mio non è un dubbio, io sono abbastanza, sono meno clemente di te con le persone. Per me non c'ho nessun dubbio che quei messaggi erano scritti da intelligenza artificiale. E boh, un po' svilente, perché non è che, cioè, sai, non è che io sono datore di lavoro, che cacchio ne so, una mail formale, che nemmeno quello capisco perché devi fare proprio... Ma cazzo, ma fatevi furbi, no? Ma scusa, abbiamo uno strumento alla portata di tutti che ci può facilitare la vita, che può renderci tutti più intelligenti, cioè almeno far sembrare che siamo intelligenti, no? E il problema è che però per sembrare intelligenti bisogna essere comunque un po' intelligenti, è quello il problema che crea la falla. Ma fatevi un po' intelligenti, cioè non copiate pare e patto, cazzo, come questi ragazzi di Madagascar, ma almeno rileggete, capite, cioè riscrivete, nel senso, cacchio, vi ha dato comunque la risposta e rimpastala, no? Fai come il famoso demiurgo, cioè prendi e impasta un po' come è meglio. Cioè, io lo capisco che tu magari c'hai tante idee sparse e confuse, io ti faccio una domanda molto specifica e tecnica di lavoro e tu ti fai aiutare da intelligenza artificiale per mettere le cose nero su bianco, perché magari sei uno farfallino e quella cosa aiuta. Ma una volta che l'intelligenza artificiale te l'ha messa giù e ti ha aiutato a fare ordine con i tuoi pensieri, rileggi, cazzo, e riscrivi per quello che è davvero il tuo pensiero, no? Perché sennò è, cioè, è brutto. Io lo so che voi, anche voi, non so chi sto a parlare, anche per quanto riguarda le grafiche, no? Pensate, guardate come l'ha fatto con poco. Proprio perché l'ha fatto con poco, a me arriva la sensazione che voi non ci tenete davvero. Non ci tenete la vostra attività se la promuovete con una roba fatta palesemente con l'intelligenza artificiale, schiaffata alla così. Idem se mi mandate un messaggio che è palesemente scritto con intelligenza artificiale. Mi sembra la scorciatoia, mi sembra la via più facile, mi sembra alla stregua, no? Ti ricordi quando si diceva una cinesata?
0: Una cinesata.
1: Peggio.
0: Peggio, sì.
1: Molto,
0: sì.
1: Molto peggio. Perché
0: very
1: poi...
0: cheap.
1: Anche per fare le grafiche, anche per scrivere i messaggi, c'è un modo intelligente per usarlo, lo strumento. Ma se voi pretendete che faccia tutto lui con 3 righe di prompt, a me quello mi arriva.
0: Certo.
1: Il vostro impegno di 3 righe di prompt.
0: Zero.
1: Non il vostro vero impegno, ma il vostro impegno nel non metterci impegno. Quindi cazzo, un pochino di più. Oltre la parte umana, che se su WhatsApp mi arriva un messaggio scritto intelligenza artificiale, io ci rimango pure un po' male, perché dico, cazzo, ma non eravamo legati magari da qualcosa, magari non amici, però conoscenti, no? Cioè, mi sembra proprio svilente, ma non per fare lo scorreggione, proprio perché dai, un po' di impegno, minimo.
0: Dai, Sandro, che devi andare a casa, ecco. Oh, e c'è male. Chi dice, oh, ma io ero interessato a sapere il gioco di parole giocato sul senso e non sul suono, ora mi rimarrà il dubbio a vita. Merda, è andata così.
1: Vabbè, sul senso è giocando su quelle parole che in italiano hanno due significati differenti, pur essendo la stessa parola. Non so se mi sono spiegato più o meno.
0: Che io l'ho capito, e okay, questa è una buona base.
1: Guarda, mi accontento.
0: Se lo capisco io di lunedì sera alle 20, dopo questa giornata, penso che ce la possano fare anche loro. Ciao Sandro, grazie.
1: Ciao.
0: Per la tracotanza anche oggi noi continuiamo da soli, sono insoletti, nell'ultima ora di Marrumore, che arriva dopo il break.

0: trends. Who cares? We create them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no.
8: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: Un lunedì che alla fine è andato abbastanza velocemente. Infatti eccoci qua, siamo già all'ultima ora di Malrumore, che inizia con Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream.
0: Radio

Tennessee, Cage the Elephant, tra le nostre novità. La ascoltavo proprio oggi durante un altro programma qui a Radio Rock e ho pensato, mi fa veramente sorridere. Non so se sia un buon motivo per votarla, ma se volete fatelo sul sito radiorock.it. La vostra novità del cuore, con i vostri voti rimane più tempo qui nell'alta rotazione. Iniziamo quest'ultima ora, ormai tre quarti d'ora, da soli, io e voi, voi e io, qui per questo lunedì di Malrumore. Una delle notizie che in questi giorni sta facendo il giro, ma ha avuto una sua bella spinta, cioè è stata pensata per diventare poi una trappola mediatica, è quella dei robot dismessi, esattamente come in una scena di Terminator. Intanto parliamo di robot umanoidi Figure 02. Sono della Figure AI, che ha deciso di smantellare questa sua flotta di robot umanoidi e ha scelto di dismettere le vecchie unità e proteggere quindi i segreti tecnologici interni, letteralmente fondendo questi robot nell'acciaio liquido, addestrandoli a camminare e a saltare autonomamente nella fornace. Che cosa è successo? Ovviamente l'idea era di far diventare virale tutto quanto, quindi Figure AI ha collaborato direttamente con Arnold Schwarzenegger, ricreando proprio l'iconica scena finale di Terminator 2, il giorno del giudizio. E quindi nel video, che si può vedere un po' ovunque perché appunto è diventato virale, si vede il povero robot umanoide che affonda nel metallo fuso, solleva il braccio ed esibisce il pollice alzato, esattamente come il T-800 nel film Terminator 2. Io non so cosa dire, sapete bene quella che è la mia empatia verso le macchine, quindi non mi piace per niente rivedere e rivivere certe emozioni. Ma riviviamo delle emozioni della settimana scorsa con i Presidents of the United States, perché queste spiagge del Tennessee, non so perché, mi portano

Peaches of Tennessee to the Peaches of the President of the United States. È tutto un bel cerchio che non ho capito intorno a cosa rotea, ma siamo contenti così, perché al 3899 106 600 arrivate anche voi con cuori e contentezza e felicità. È molto bello leggervi. E poi c'è chi chiede Balrog Boogie dei Diablo Swing Orchestra. Ma quanto ritornano spesso i Diablo Swing Orchestra? Stanno diventando la colonna sonora ufficiale della nostra ultima ora insieme. Sarebbe una bella scelta per un attimo di pace, Peppe. Beh, pace, la pace di noi che siamo qui a Malrumore. C'è chi dice ottima musica, ben arrivato Renato. Guarda il vecchio film Il mondo dei robot con il pelato. Grazie per questa indicazione molto precisa. A proposito di cose da guardare, la domanda iniziale è stata: che cosa state o avete recentemente binge watchato, quindi guardato con compulsività, un episodio dopo l'altro, un capitolo dopo l'altro, quello che è, se un film, una serie televisiva. In questi giorni c'è chi si è già divorato, un po' anche io lo devo dire, i primi episodi del ritorno di American Horror Story. Arrivato ormai alla 13ª stagione, ci sono già tante recensioni, sapete quello che è il mio rapporto con le recensioni, però è un ritorno alle origini interessante, che gioca con i nostri incubi e che gioca soprattutto con questo 13, che come sapete nella cultura anglosassone degli States soprattutto è un numero molto molto particolare, controverso e chiaramente collegato alla sfortuna. Quindi torna Ryan Murphy insieme a Brad Falchuk. 15 anni fa è iniziata questa avventura, questo progetto, che ha dato spazio a molte avventure diverse. Alcune ci hanno incuriosito di più, alcune ci hanno deluso. Poi ci sono stati allontanamenti, ritrovamenti da parte del cast, che con questa 13ª stagione vede veramente delle cose interessanti, a partire dal ritorno di Jessica Lange, che è sicuramente in un'incredibile forma. Lei per 8 anni è stata lontana dalla serie, ma poi ritroviamo anche Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, insomma più o meno tutto quello che è stato il cast centrale, proprio perché è stato il progetto dichiarato come un ritorno a quella che è stata la core narration, la narrazione di base iniziata con Coven. Quindi è il caso di dire che le streghe sono tornate. Ho guardato forse solo 2 episodi su 3, però devo dire che sono già totalmente lì, non penso ad altro. Vorrei continuare, così come voglio continuare con la musica, gli Hardcore Superstar, Honey Tongue.

dopo aver immaginato di mangiare tutte quelle dolcissime pesche, ecco qui che abbiamo una lingua di miele, Honey Tongue. Non so perché questa associazione nella mia testa, Hardcore Superstar, dando il buonasera, il ben arrivata, anche Isabella che dice: io sono veramente molto cringe, ma finché te lo dici da sola, non vedo una serie televisiva intera che non è una dai tempi di Friends, ma resto umile. Beh, che dire, ci sta, non è che per forza, siccome ormai la nuova la popolazione di adesso da anni si è ritrovata in questa sessione per le serie televisive, debba essere per forza la passione di tutti. Io per esempio ci ragionavo prima parlando anche con Sandro, ho un problema con alcune tipologie, cioè le serie televisive mediche a me non piacciono. Da un medico in corsia, mi ricordo da ragazza quando ero giovinotta, un fidanzatino dell'epoca che mi diceva: no, ma è troppo, ovviamente lo diceva in senso trash, però era contento il pomeriggio quando era di vedere un medico in corsia. ER Zero, Grey's Anatomy, per carità, qualcuno me ne scampi, però poi se prendiamo Scrubs, The Nick che abbiamo detto prima e come si chiama, Doctor House, devo dire che quelle tre invece mi hanno preso tantissimo. Stessa cosa con le serie televisive ambientate in prigione, non sono assolutamente di mio interesse, non mi piacciono, mi fanno schifo, ma Prison Break va sopra tantissime altre serie televisive, perché sapete la mia passione infinita per Michael Scofield. Va bene, un piccolo spazio anche per le vostre richieste musicali al 3899 106 600. D'altronde nell'ultima ora di Malrumore è il momento in cui ci dedichiamo proprio ad ascoltare per bene un po' di musica. Siamo rimasti tranquilli in questa prima mezz'ora, ma secondo me adesso iniziamo già a cambiare tono e soprattutto poi arriveremo verso la fine di Malrumore e vi voglio cattivi, pesanti come fabbri, sapete che ci piace menare sulla finale. Quindi intanto Diablo Swing Orchestra e la loro Follia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: State ascoltando Malrumore on Radio
6: Rock. Ultimi 27 minuti di Malrumore iniziano adesso, in questo lunedì 5 ottobre, qui su Radio Rock. Per un po' siete ancora in compagnia di Paolo Agnazzumo e credo che questo sia l'inizio della fine migliore che potevamo aspettarci.
7: Radio Rock, back in time.

0: it may or should concern.
1: To whom it may concern. Proprio loro, gli A Perfect Circle, ultima novità servita in questo marrumore che vi accompagna come di consueto fino alle 21, il momento in cui viene portata la notte dal buon Matteo Strano. E pensate, anche oggi andrà proprio così, ma in questi ultimi 20 minuti abbiamo cose matte da ascoltare. Iniziamo con una buona notizia, perché è del 2024, se non vado errata, quest'album in cui siamo finiti un po' di volte, l'album degli Hika, si chiama The Haunted Lemon. Abbiamo abusato sicuramente di due tracce, My Little Mushroom e The Blue Door, che ora riascolteremo. E di questi giorni è la notizia che la signorina Hika, perché in realtà è una Maria che sta dietro a tutto questo progetto, si è rimessa a fare musica, cercando e volendo di fare un album molto più duro, perché i loro live sono davvero molto più duri di quello che sembra. E quindi intanto divertiamoci recuperando The Blue Door, che sembra, e invece poi aspettiamo con occhi larghi e bava la bocca quello che potrà arrivare di nuovo da questa formazione.

Kika Blue Door, che è forse il brano dell'ultimo album che più trasmette l'atmosfera che questa formazione particolarissima ha dal vivo. E a proposito di formazioni particolari e dal vivo, mio disco preferito dell'anno scorso proprio a firma di Igor. Questo è Pure Disproportionate Black and White Nihilism. Potevano farlo più corto, ma ce l'abbiamo fatta ed è matto come il resto del disco.

Dall'album Amen del 2025, Igor, con questo titolo infinito che non ripeterò mai, lo trovate nella playlist pubblicata a fine trasmissione. Un po' come quando portate il cane al parco, dovete lasciarmi giocare in vari angoli e finire anche in queste estremità che poi a un certo punto ci illuminano di Manson.

0: one you want and what you want is so unreal.
1: Un ultimo brivido per noi con Deformography da Antichrist Superstar, chiaramente Marilyn Manson, penultimo brano del playlist che trovate pubblicata proprio adesso sul sito radiorock.it sotto quelle belle facce mie di Sandro Canori, le stesse facce che torneranno a farvi compagnia domani dalle 18 alle 21, eh sì, perché stiamo per salutarci e sto per lasciare la linea al buon Matteo Strano, ma prima...
2: Fatti appresi in questo strutturatissimo episodio di Malrumore. Bamboleio è una rumba flamenco con influenze pop, pistacchio e granella di nocciole. Zan zan. Sì. La risposta è la pensione di paranonna. Se sei una macchina, aiuti un ragazzino a fare i compiti, puoi fare la fine di Terminator. Quello che apprenderemo domani è... avvolto nel caos. Questo è... ma il rumore è...
1: Beh, che altro dire se non bacini e rock and roll.

0: avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Ora su Radio Rock,
1: la serata di Radio Rock. Bring on the
9: night on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di guarda a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera, anche per tutta questa nuova settimana, saremo insieme per le nostre consuete tre ore. Per iniziare la playlist, ascoltiamo qualcosa di Ghost.
1: Radio Rock.

0: che ormai io certe cose dovrei saperle bene, dovrei aspettarmele. Suonano i Ghost nelle playlist di Radio Rock e fissa arriva l'immaginetta attraverso Telegram del nostro amico Fede, che mi fa vedere proprio un fantasmino che insomma più o meno se la balla al ritmo di questa canzone. Quindi un abbraccio a lui e ovviamente ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. In questo momento inizia una nuova settimana per quanto ci riguarda da passare insieme sui 106.6 di Radio Rock. Voi intanto come state? Vi chiederei anche come è andato il vostro weekend, ma visto che sono le 9:08, forse è meglio chiedervi come è andata la vostra giornata. Se vi va ne parliamo attraverso il 3899 106 600, proprio per Telegram e WhatsApp, magari attraverso la chat che abbiamo a disposizione su Radio Rock TV. E poi per chiudere il giro dei nostri contatti vi ricordo anche il sito internet radiorock.it. di sicuro un grande abbraccio a Sandra e Paolonia, che domani pomeriggio saranno di nuovo in vostra compagnia. E stasera, per far iniziare la trasmissione nella maniera giusta, prego regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ecco, vedo subito di invitarvi ad un concerto e visto che è un evento targato dalla nostra radio, approfitto anche per regalarvi un po' di biglietti. Domenica 18 di ottobre suonano al Wishlist nella zona di San Lorenzo le Gen, che sono una gran bella band di post-punk anglo-maltese, formazione che debuttava 3 anni fa e che in questo periodo è in giro in tutta Europa per portare la sua musica. Per fortuna, grazie a Radio Rock, la porteranno anche qui a Roma. In apertura ascolteremo 2 altre belle band, stavolta di casa nostra, gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Ma visto che ci siamo, approfitto per regalarvi un po' di ingressi attraverso WhatsApp. Il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jenna, il numero è sempre quello, il 3899 106 e 600. Poi nel corso delle prossime 2 settimane i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, in attesa di vederci domenica 18 di ottobre per ascoltare la musica di queste ragazze qui.

0: arrivata Jaguar Sun, la nuova canzone delle Gen, che ormai fra giusto un paio di settimane, domenica 18 di ottobre, saranno in compagnia di noi di Radio Rock qui a Roma per un bel concerto. Ci sarà di sicuro ancora modo per invitarvi a questa data. Se prima intanto attraverso Telegram arrivava un'immaginetta che in un modo o nell'altro commentava il nome della band dei Ghost, attraverso WhatsApp vedo invece arrivare un'immaginetta che forse mi suggerisce che la nostra amica Vivi, che ce la inviava, è un po' stanca. Guarda, nel caso non sei la sola, insomma, salutandoci al cambio turno con la nostra Paolonia, proprio i canonici convenevoli: come stai, come è andato il weekend, come ti senti? Più o meno ci siamo dati a vicenda la stessa risposta: bene, però un po' stanchi. Insomma, se il lunedì sera va in questo modo, sarà proprio una magica settimana da vivere tutti insieme, se queste sono le premesse. A questo punto continuiamo un po' a cullarci, visto anche il suono della prima novità di questo lunedì.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

fa ben piacere vedere che anche in questo caso non ci lasciate da soli. Stavamo chiacchierando che diversi di noi si sentono un po' stanchi già adesso che sono le 9:20 di un lunedì sera. Insomma, facciamo un po' di comunità anche in tal senso, visto che erano arrivati ancora un po' di messaggi fra Telegram e WhatsApp. Passando alla musica, che insomma forse è una cosa che davvero ci può tenere compagnia anche in settimane così complicate. Saluto Anto che su WhatsApp dice: questi qui se la suonano davvero bene, a corredo di questa How Lonely, nuova canzone degli irlandesi Kingfisher. Mi fa molto piacere leggere un messaggio del genere, ma di sicuro questa qui è una di quelle nuove band che ha incuriosito e magari convinto anche molti di voi. Se piace il genere, devo dire che davvero non hanno sbagliato un colpo in questi primi anni di carriera. Carriera a questo punto già particolarmente lanciata, saranno anche in tour in Europa nel corso delle prossime settimane, tour che più o meno già sold out in ogni sua data, tranne l'ultima volta che avevo controllato la data di Milano. Devo dire che ci sto facendo anche un pensierino, insomma di sicuro mi farebbe piacere vedere dal vivo una formazione del genere che in questi ultimi anni a Radio Rock abbiamo ascoltato davvero spesso. Per continuare con la musica e magari anche un po' con questo mood, ascoltiamo un classico di Bruce Springsteen.

ci sono canzoni che magari hai ascoltato talmente tante volte nella tua vita che hai interiorizzato a tal punto che ogni tanto ti ritrovi così sovrappensiero a canticchiarle. Devo dire che ogni tanto mi capita in riferimento al ritornello di questa The River da parte di Bruce Springsteen. Mi scrivete intanto su WhatsApp: sei Matteo, ti racconto che ho rinunciato al concerto degli Oasis, quello che ovviamente ci sarà anche qui a Roma nel corso della prossima estate, che c'è da andare fuori di testa, ma nel senso che hai ricevuto il codice e poi però c'era troppa fila e quindi non sei riuscito a prendere il biglietto. Io devo dire che ero anche abbastanza ben disposto, insomma un po' di soldi li avrei di sicuro spesi volentieri per quel concerto, però poi ho visto quanti soldi venivano chiesti, le modalità attraverso le quali potevi mettere le mani sul tuo ingresso. Devo dire che ho deciso di rinunciare un po' a me priori, era insomma una cosa a cui in questi termini onestamente non mi andava di ne partecipare. So che qualcuno, so, forse anche qui in radio, è riuscito a prendere i miei biglietti. Loro magari sono stati un po' più forti e volendo anche un po' più fortunati di tutti noi. Per quanto ci riguarda invece è già arrivato il momento di chiudere questa primissima parte di playlist. Lo facciamo con Long Road to Ruin dei Foo Fighters.

0: 24/7 around the world, nonstop.
1: Nonstop.
0: This is Radio Rock. Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
1: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
1: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
8: Alla fine, in questa prima mezz'ora di musica stasera, siamo stati relativamente pacati. Possiamo tirare a questo punto un po' su il ritmo. Grazie, alla prossima band.
0: Radio Rock, back in time.

0: Monkey Business, questi qui Skid Row, ci stava proprio bene a questo punto ascoltare una canzone del genere. Intanto al 3899 106 600, saluto Domenico, ci ha mandato un bel messaggio vocale raccontando anche un po' di discussioni musicali all'interno della sua famiglia, e saluto poi anche il nostro Marco, dice buonasera Dottor Strange, e se è presente Alex, ecco, ringrazialo fin d'ora per le lezioni di musica. Guarda, mi sono fatto portatore ben più che volentieri del tuo messaggio, caro il mio Marco. Alex è già nei nostri studi, e subito dopo questa novità inizieremo come al solito con lui una passeggiata nella musica di 2 ore, che è davvero un grande, grandissimo piacere condividere ogni settimana. Ci aggiorniamo subito dopo la nuova di Steven Wilson.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Come detto, questa qui è la nuova di Steven Wilson, la ascoltiamo in questo periodo all'interno delle nostre novità in rotazione. Stasera la nostra regia ci stava quasi per fregare, vediamo un po' se comunque riesce a portare bene a termine il suo compito, quindi prego regia, prego.
1: Bene.
0: Più o meno, dai, più o meno ci siamo.
1: È sempre quella.
0: Caro Alex,
1: mi senti bene?
0: Ti sento perfettamente.
1: Mi sento... Va bene. Che poi a me, ecco, Steven Wilson è una di quelle cose che da anziano uno ci sente dentro un po' di King Crimson,
0: come no.
1: Un po' di Todd Rundgren Utopia.
0: Vero.
1: Sai, quelli che sanno fare tutto.
0: Sì, lui è
1: proprio quelli che sanno fare tutto. E allora... cedono la tentazione di farlo.
0: È vero, se lui è uno
1: però a volte si limita fare. Anche lui, anche Steven Wilson certe volte si limita. E
0: ti piace questa qui?
1: Sì,
0: è vero,
1: il
0: comunque
1: tipo
0: il suo, è proprio il suo stile.
1: Potrei aver sentito chissà quanti anni fa.
0: Ci siamo.
1: Assolutamente. E vabbè, ben trovati, siamo al 5 ottobre. E così un altro lunedì sera tardi a Radio Rock,
0: sì.
1: Che poi lunedì proprio siccome c'è la gente un po' stanca,
0: sentito,
1: io fisicamente
0: infatti.
1: Un po' perché oggi ho camminato
0: mi
1: tanto,
0: raccontavi un po' di
1: ho
0: giri per Roma,
1: ho fatto molti trasbordi, mezzi
0: sì.
1: pubblici, camminato molto,
0: capirai.
1: Però adesso sto seduto col microfono
0: okay,
1: davanti
0: un po' di
1: ma
0: musica.
1: In generale quindi va bene perché c'è gente che ascolta la radio,
0: sì.
1: Dice, oddio, boni adesso
0: rallentiamo
1: stasera,
0: un attimo
1: anche perché ci sono un po' di cose chiuse, insomma il lunedì non è sera
0: per andare in giro, sì,
1: esatto,
0: locali o cose del genere.
1: E quindi noi oggi in apertura torniamo a un argomento che ogni tanto ritorna ciclicamente, tipo origini del rock and roll.
0: Bello, ci
1: allora,
0: piace.
1: Detto
0: ci
1: che
0: piace.
1: Il rock and roll ufficialmente per

0: ma con un basso martellante che rendeva il blues danzabile. E già questa è una cosa importante. Sì. Poi passò anche i brani scritti per piano, furono suonati dalle orchestre. Le orchestre swing a volte suonavano il jump blues,
1: okay,
0: che lo dice la parola stessa,
1: dal nome,
0: è
1: no?
0: Blues su cui vuoi zompare.
1: Sì.
0: Cioè, secondo me già pogavano negli anni 40.
1: Ma guarda, l'immagine
0: ascoltando certe cose.
1: Super giusta, super condivisibile. Sì.
0: Vabbè. E quindi nel mondo del boogie woogie è grande. Un bel momento fu un brano che si chiamava Pine Top Boogie Woogie. Noi lo ascoltiamo, uh-huh. Pine Top Boogie Woogie, eseguito da un grande pianista blues che si chiamava Pine Top Perkins. Però lui non si chiamava Pine Top,
1: okay.
0: Cioè Pine Top Perkins, uh-huh, si chiamava Joe Willie Perkins. Voleva suonare la chitarra, poi si fece male ai tendini del braccio sinistro.
1: Aia.
0: Per cui le dita erano ancora agili, ma non poteva stringere il manico. Insomma, passò al pianoforte.
1: Ok, beh,
0: con ottima
1: scelta.
0: Risultati, ha suonato con i migliori artisti di blues, da Muddy Waters in giù, e ha inciso anche delle cose a suo nome, tra cui Pine Top Boogie Woogie, che però il Pine Top, chioma del pino, non era lui. Era uno precedente che si chiamava Pine Top Smith, che era l'autore originale. E Pine Top Boogie Woogie era proprio una canzone Boogie Woogie con le istruzioni per ballare, come sarebbe successo poi nel rock and roll degli anni 50 e oltre, fino a buttare in aria le mani e poi lasciare andare.
1: Fare mille esempi.
0: Le canzoni con le istruzioni per ballare.
1: Vero.
0: E comunque Pine Top Perkins al pianoforte cominciò a fare Pine Top Boogie Woogie, per cui prese anche lui il soprannome di Pine Top. Da notare che manco Pine Top Smith era stato il primo Pine Top.
1: Era
0: uno
1: dei
0: soprannomi che
1: andava
0: ai pianisti blues. Vabbè, non importa.
1: Comunque,
0: Pine Top Perkins, antecedente del rock and roll, sicuramente Pine Top Boogie Woogie.

0: poi assomiglia anche a Honky Tonky Train Blues, che era un classico boogie woogie, quello che aveva rifatto memorabilmente Keith Emerson.
1: Esatto.
0: Tanto si divertiva.
1: Sì.
0: Comunque, Pinto Perkins, un'ultima cosa voglio dire, che Pinto Perkins era nato a Belzoni.
1: Dov'è?
0: Un po' Belzoni nel Mississippi. Poi è andato a Chicago, ha suonato con Muddy Waters e tutto quanto. Poi però alla fine è andato a Austin nel Texas. A 91 anni ha avuto un incidente di macchina. La sua auto è stata travolta da un treno.
1: Ma dai!
0: Lui se l'è cavata con ferite lievi.
1: Ammazza!
0: E poi è morto a 97 anni.
1: Vedi?
0: Mi sembra.
1: Una cifra ragguardevole, rispettabile.
0: Comunque, sempre ai primordi del rock and roll o qualcosa del genere, c'era un signore che suonava la batteria ma cantava pure, aveva una band sua che si chiamava Tiny Brad Show. Tiny Brad Show nei primissimi anni 50 registrò un brano dove raccontava che su un treno aveva incontrato una donna. She was a hipster man, a real gone dame. Era una tipa alla moda, una tipa veramente a posto. She was pretty from New York City. E quindi lui la incontra e che succede? È un signore, non lo dice, ma il treno continuò a dondolare per tutta la notte.
1: Ah, ok.
0: The train kept a rolling.
1: Whoa!

0: questo punto scopriamo anche il significato di un titolo del genere, no? I due protagonisti a bordo del treno che arrivano a destinazione forse più felici.
1: Continua a dondolare il treno. Train kept rolling all night long. Allora, 1951, Tiny Bradshaw, e già si poteva ballare tranquillamente. Cinque anni dopo, Johnny Burnett ne fa una versione rock and roll, ancora più decisamente rock and roll. Dopo un'altra decina di anni, nel 1965, gli Yardbirds con Jeff Beck ne incidono una versione rock blues psichedelica, notevole. L'anno dopo, il regista Michelangelo Antonioni chiede agli Yardbirds di rifargliela per il film Blow Up.
0: Vedi?
1: Niente meno. E poi, a parte che Train Kept Rolling diventerà il brano con cui le Zeppelin aprivano i loro primi concerti, diventerà un brano del repertorio dei primi Aerosmith, così, tanto per dire due gruppi qualunque.
0: Esatto.
1: Però, insomma, nel 1966 gli Yardbirds la devono rifare per il film Blow Up. Allora, è da notare che Train Kept Rolling di Tiny Bradshaw era stata registrata 75 anni fa, tipo il 5 o 6 ottobre del 51. Mentre il 5 o 6 ottobre, ma stiamo quasi a capire, del 66, cioè 60 anni fa esatti, gli Yardbirds la registrano di nuovo. Per guadagnare un po' di diritti d'autore, il cantante Keith Relf scrive un testo un po' diverso, così la firmano loro.
0: Giusto, bravi.
1: Però è quello il pezzo. Ah, va detto che a quel punto negli Yardbirds c'erano due chitarristi, Jeff Beck e Jimmy Page, e la nuova versione di Train Kept Rolling si chiamava Stroll On.

0: You're locked on Radio Rock. Rock Spot.
1: Tra vino e tramonti,
2: quarta edizione.
1: Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
3: You're listening to Ring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
5: Ring on the Night on Radio Rock.
6: Canzone questa qui che non ha davvero bisogno di nessuna presentazione. Arrivano i Motorhead.

0: canzone di Motorhead come Ace of Spades, l'abbiamo subito ascoltato questa novità chiamata invece That's Me, loro una giovane band inglese che si chiama Kyo. A questo punto possiamo anche riprendere la nostra playlist in compagnia di Alex. Avevamo iniziato nella scorsa mezz'ora con un pianista come Pine Top Perkins, direi che riprendiamo da un altro pianista Alex, anche se considerare Ray Charles in tal senso è proprio riduttivo, direi.
1: Che Ray Charles, prima di mettersi a cantare, era un pianista jazz di un certo livello. C'è quel pezzo che si chiama Rock House, che è un altro grande pezzo ritmato di blues. No, era rispettabilissimo.
0: Anche
1: solo che poi si è messo pure a cantare.
0: Esatto, passato al livello successivo.
1: Quando si è messo a cantare, continuava a suonare, naturalmente, suonava soprattutto il pianoforte, occasionalmente anche l'organo Hammond.
0: Ah,
1: c'è un disco che dei primissimi anni 60 che si chiama Genius plus Soul equals Jazz. Genio più soul uguale jazz.
0: Vedi che titolo.
1: Genio più anima uguale jazz. Vabbè. Okay. Dove c'erano tra l'altro anche alcuni arrangiamenti di Quincy Jones, che era già un arrangiatore abbastanza noto, e in questo disco non cantava quasi per niente Ray Charles, tranne vabbè, ora lo sentiremo. Qui non canta, è un pezzo che era già un in America esisteva tutto un sottogenere di canzoni da bar a tarda notte.
0: Vedi?
1: Quelle che cantava pure, vabbè, ovviamente, come si chiama? Dean Martin.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Anche i
0: Magic
1: Suoi, Frank Sinatra e Sammy Davis. Le canzoni per quelli che
0: si tiravano tardi,
1: ubriacare fino a tardi.
0: Fighissimo.
1: E quindi alcune canzoni avevano come il titolo il nome di un cocktail.
0: Perfetto.
1: Tra parentesi, io ignoro che diavolo di cocktail sia il Mint Julep, ma aveva avuto un certo successo una canzone che si chiamava One Mint Julep.
0: Ok.
1: E praticamente la riprende Ray Charles in arrangiamento di Quincy Jones, big band, cioè una cosa meravigliosa.
0: Comunque, seria, sì.
1: L'avevano cantata i Clovers, ma soprattutto non è più rhythm and blues, diventa praticamente un cha-cha-cha. E però Ray Charles ci dà dentro con l'organo Hammond e ogni tanto fa fa dei versi che sono solo suoi, io non posso provare a riprodurli. Ray Charles, One Mint Julep.

0: questo punto, la prossima volta che facciamo tardi al bar, potremmo ordinare un mint julep anche noi.
1: Drinking songs.
0: Perfetto.
1: Tipo One for My Baby and One More for the Road.
0: Sì,
1: è una delle canzoni più famose. Una per la mia ragazza e un'altra per la strada.
0: Sì,
1: un altro
0: facendo.
1: Bicchiere qui. Anche perché io ho visto. Non so se avete mai visto la versione originale di Ocean's Eleven.
0: No.
1: Quella con Sinatra, Dean Martin e tutti quanti.
0: Okay.
1: Dove c'è una scena dove Dean Martin riesce, e lì era in presa diretta, contemporaneamente a cantare, giocare a biliardo, fumare e bere whisky.
0: Vabbè,
1: che dice, quante mani aveva? Con due mani riesce a fare
0: tutto.
1: Queste cose senza soluzione di continuità.
0: Spettacolo.
1: E poi probabilmente beveva per davvero.
0: Diciamo
1: di sì. Comunque, Drinking Songs. Questo era One Man Julep di Ray Charles. Un grande discepolo di Ray Charles è stato Billy Preston. Billy Preston è uno dei musicisti che io amo di più, perché mi mette di buon umore qualunque cosa abbia fatto. Tra parentesi, Billy Preston aveva un curriculum nella musica nera. Aveva suonato da giovanissimo l'organo con Mahalia Jackson, e poi con Sam Cooke, e poi con Ray Charles, e poi con Little Richard. Però per diventare famoso ha dovuto incontrare i Beatles.
0: Eh sì, sono serviti i signori lì.
1: Per la precisione, lo chiamò George Harrison. Ormai chi ha visto The Beatles Get Back sa come è andata la cosa. Loro non riuscivano a quagliare, a mettere insieme le canzoni. George Harrison dice: senti, c'è questo che abbiamo conosciuto a Hamburgo.
0: Quello bravo.
1: Lo chiamo. Lo facciamo venire domani. Il giorno dopo
0: arriva
1: Billy Preston e prende forma Get Back, Don't Let Me Down, le altre canzoni di Let It Be, ed è l'unico al mondo che avrà un 45 giri con scritto The Beatles with Billy Preston.
0: Sì, sì.
1: Cioè
0: unico.
1: Get Back, cioè rendiamoci conto
0: che risultato, cavolo.
1: Comunque all'epoca con Ray Charles lui faceva l'accompagnatore. Ray Charles stava al pianoforte e cantava, Billy Preston lo accompagnava all'organo.
0: Dai, e va bene. Coppia.
1: E anche se su YouTube c'è un video di una meraviglia meravigliosa con Billy Preston che si alza dall'organo vestito di giallo e si mette a ballare con Ray Charles che continua a suonare il piano e secondo me lo vede.
0: Ray
1: Charles sa che cosa sta facendo quello lì.
0: Fichissimo.
1: E lo vede ballare, sono sicuro. È una roba che si chiama Double O Soul.
0: Me la vado a cercare.
1: Un brevissimo video di 1:40 dove appunto durante un concerto di Ray Charles Billy Preston si mette a ballare ed è clamoroso.
0: Beh,
1: perché
0: figo,
1: è un po' ovviamente alla James Brown un pochino. Vabbè, comunque il buon Billy Preston, prima di diventare veramente famoso, gli avevano fatto fare dei dischi da jukebox. Cioè, siccome lui sapeva suonare qualunque cosa all'organo Hammond, gli facevano fare i successi del momento. Questo attorno al 1965-66, con pezzi che andavano di musica pop, un po' di rock dell'epoca, Beatles ovviamente.
0: Vabbè, mancavi, insomma.
1: E roba alla Ray Charles che sapeva fare benissimo, occasionalmente il suo pezzetto suo personale. Allora, c'era un disco del 65 che si chiamava The Most Exciting Organ Ever. L'organo più emozionante di tutti i tempi. Billy Preston, che era giovanissimo quando aveva cominciato, e comunque nel 65 aveva ancora 19 anni per essere precisi, e una delle prime cose firmate da lui si chiamava Billy's Bag.

0: Questa qui si chiamava Billy's Bag, lui il grandissimo Billy Preston. Era un po' di tempo e non lo ascoltavamo, un personaggio incredibile.
1: Il fatto è che io ormai ho una certa età, per cui non perdo tempo ad ascoltare roba che non mi interessa. Ecco, giusto. Di quelli moderni posso ascoltare Steven Wilson, certo. Perfetto. Posso ascoltare i Lemon Twigs, perché sono molto retro.
0: Sì, hanno un po' quel piglio vintage.
1: Se no io ascolto i Gong, oppure ascolto Billy Preston. Negli ultimi giorni sono passato ai Grateful Dead.
0: Okay.
1: Poi la prossima volta ti racconto del documentario di 4 ore su Grateful Dead.
0: Vai, volentieri.
1: Che poi uno gli viene voglia di sentirsi.
0: Di
1: poi ce
0: rischi.
1: N'è uno più corto sul solo Bob Weir.
0: Okay.
1: Che è uno degli ultimi a essere morti.
0: Certo, sì.
1: Comunque, invece, la settimana scorsa ascoltavo Billy Preston, i dischi di quando era giovane, finché non ha incontrato appunto i Beatles e in particolare George Harrison. E dicevo, gli facevano fare jukebox. Tipo, un disco suo si chiamava Early Hits of 1965. Mm. I primi successi del 1965. E c'era You've Lost That Loving Feeling dei Righteous Brothers. C'era una canzone dei Beatles, una di Smokey Robinson, una di Jerry and the Pacemakers, quella famosa nel mondo del calcio, cioè Ferry Cross the Mersey.
0: Quella
1: nel calcio è You'll Never Walk Alone. Sempre
0: chiaro.
1: Loro comunque.
0: Sì.
1: Ferry Cross the Mersey è un'altra canzone di Liverpool, una delle Supremes.
0: Beh,
1: A un certo punto ascolto questo disco di Billy Preston e sento una melodia che conosco, che però io legavo a una canzone cantata in italiano. Allora, negli anni 60 Dino Risi fa un film che si chiama Il Sorpasso.
0: Perfetto, ci
1: Ferragosto,
0: siamo.
1: Spider, Roma, vabbè, lo sappiamo tutti, Vittorio Gassman, Trintignant, Catherine Spack, cioè, due anni dopo fa un film che si chiama L'Ombrellone.
0: Questo mi manca.
1: Allora, L'Ombrellone, che non è più in bianco e nero ma a colori, inizia con una spider che gira per Roma a Ferragosto. Ma chi guida? Enrico Maria Salerno. Allora, questo film è un po' un altro Sorpasso, però con due attori, Enrico Maria Salerno e Sandra Milo, protagonisti, bravi, importanti, ma che non avevano lo stesso appeal dei grandi della commedia all'italiana.
0: Okay.
1: E questo è uno dei motivi per cui il film forse è un po' meno ricordato. E poi perché è un film cattivo. I personaggi incontrano la gente che incontrano a Rimini o Riccione, non mi ricordo, comunque nella costa adriatica a Ferragosto, sono tutte persone terribili,
0: brutti,
1: compresi
0: cattivi.
1: I bambini
0: addirittura.
1: Assolutamente. L'autore delle musiche, Lelio Luttazzi, fa una specie di hipster ante litteram odioso, antipaticissimo.
0: Dai, un po' fighetto che se la tira.
1: No,
0: sì,
1: vabbè. E però c'è una canzone all'inizio del film che con un coro femminile canta: sulla spiaggia c'era lui, ma nell'acqua c'era lei. E io ero arcisicuro che fosse una canzone italiana.
0: Canzone fosse quella lì.
1: E invece, ascoltando la versione strumentale di Billy Preston, mi sono andato a capare la versione originale.
0: Bravo,
1: che
0: cavolo.
1: Era una canzone di un signore di nome Jewel Akins. Qualcuno conosce Jewel Akins? Jewel Akins era un cantante del Texas che ha avuto come successo fondamentale nel 1964 questa canzone che si chiamava The Birds and the Bees.

0: Però è vero che un po' la melodia di questa qui qualcosa ti dice, qualcosa ti suggerisce.
1: Vabbè, in italiano la cantavano Sonia e le sorelle, gruppo che vocale che aveva fatto anche dei jingle per i caroselli, roba del genere, ma non ne sappiamo molto di più. Qualcosina di più so di un gruppo vocale femminile del Bronx che si chiamava The J-Nets.
0: Ok.
1: Le J-Nets erano delle ragazze, appunto, che venivano da quella
0: zona,
1: quella parte di New York City, e le J-Nets furono proprio un one hit wonder.
0: Ok.
1: 1963, una canzone che si chiamava Sally Go Round the Roses, che era una canzone pop, ma aveva anche un, prima della British Invasion, è importante questo, un'atmosfera abbastanza, non dico cupa, ma un po' sospesa. Non era la solita canzone pop. Va detto che negli anni successivi l'hanno interpretata i Pentangle.
0: Vedevo, infatti,
1: divinità del folk rock britannico.
0: Poi mi era sembrato incredibile.
1: L'ha interpretata Tim Buckley.
0: Wow.
1: Su un disco dei, non dei più belli, però l'ha cantata Tim Buckley.
0: Insomma,
1: vuol dire,
0: no?
1: Che ha attirato la sua attenzione. E le J-Nets potevano diventare più famose il 22 novembre del 1963 perché dovevano esibirsi in una puntata di American Bandstand, era una di queste carovane musicali anche trasmesse in televisione.
0: Okay, beh, quindi
1: con
0: grande
1: Dick
0: esposizione.
1: Cavett. Se non che il 22 novembre 1963 a Dallas, dove si trovavano loro, hanno ucciso Kennedy. E quindi
0: qualsiasi altra cosa.
1: Il concerto è stato semplicemente, doverosamente, annullato.
0: Ci credo.
1: Quindi le J-Nets rimangono famose solo per Sally Go Round the Roses.

0: Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Questo è
1: Bring on the Night.
2: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
3: Prima di tornare ad ascoltare le scelte di Alex, ancora un paio di brani, ad iniziare da questo qui.
2: Radio Rock. Back in time.

0: esatta della nostra trasmissione, ascoltiamo anche la novità dei Royal Blood, metà esatta anche della playlist che per fortuna ogni lunedì Alex ci porta in radio. Da dove riprendiamo allora in questo momento?
1: Allora riprendiamo da un altro personaggio non proprio minore, è stato importante, che è Manfred Mann.
0: Ok.
1: Manfred Mann, io ho sempre avuto un debole per Manfred Mann.
0: Mi ricordo.
1: Di cui ricordiamo la storia brevemente, perché Manfred Mann era sudafricano.
0: Ah.
1: E suonava bene le tastiere, e però gli rodeva un po' che in Sudafrica non poteva suonare al pubblico che gli pareva.
0: Ci credo.
1: Lui voleva suonare per i bianchi e per i neri, e se voleva avere un nero nel gruppo avrebbe voluto averlo.
0: Chiaro.
1: Non è stato l'unico, ci sono stati altri personaggi della musica pop e del jazz che hanno abbandonato il Sudafrica e sono andati a Londra, che all'epoca, qui si parla di anni 60, era molto più accogliente ed era possibile fare cose senza pregiudizi razziali.
0: Sì.
1: Più di adesso forse.
0: Comunque
1: lasciamo
0: adesso,
1: perdere queste considerazioni
0: sui
1: tristi tempi che stiamo vivendo dal punto di vista politico, ma comunque Manfred Mann se ne va in Inghilterra e fonda un gruppo che si chiama Manfred Mann, come lui.
0: Perfetto.
1: Ma appunto è il gruppo. Poi fece un'altra band che si chiamava Manfred Mann's Earth Band, che era un po' sul progressive. E poi ha fatto dei dischi da solista firmandosi Manfred Mann,
0: cioè, ci teneva,
1: cui, cioè, è sempre lui.
0: Sì.
1: È un po' come Alice Cooper, che una volta Alice Cooper era il nome del cantante degli Alice Cooper, e poi è diventato Alice Cooper improprio. Vabbè,
0: altro personaggio anche lui.
1: Però il personaggio è sempre quello. Comunque, Manfred Mann ebbe ottimi successi negli anni 60 con 45 giri notevoli. È stato. Ha fatto una cover di Dylan fantastica che si chiamava The Mighty Queen, una canzone molto minore di Dylan, quello sì, veramente non è proprio importante, ma lui la fece
0: cercare.
1: Diventare un grande successo, e poi è stato uno dei primi a scoprire Springsteen. Fece non meno di 3 cover dal primo album di Springsteen, per dire Greetings from Asbury Park, quando ancora Springsteen
0: era all'inizio della sua carriera,
1: bel disco, ma non era famoso. Comunque Manfred Mann negli anni 60 era molto British comunque, e fece la colonna sonora di un film che si chiamava Up the Junction. Up the Junction era un kitchen sink drama.
0: Ok, non
1: I
0: conosco.
1: I drammi ambientati davanti al lavandino della cucina. Era più o meno una sorta di neorealismo britannico, fine anni 50, primi 60. Su questo l'Italia arrivò prima.
0: Beh,
1: nel neorealismo, proprio lì,
0: Fratesi
1: e Rossellini, non c'è competizione. Kitchen Sink Drama era una corrente sia di letteratura che di cinema e teatro su drammi proletari, working class, come dicono da quelle parti.
0: Certo.
1: Infatti, Up the Junction era una raccolta di racconti uscita nel 63. Da cui 2 anni dopo fu tratta una cosa televisiva per la regia di Ken Loach. E scusate se è poco, Ken Loach che appunto era già in sintonia con queste cose più di 60 anni fa. E dopo ancora fecero anche un film tratto sempre dalla raccolta di racconti Working Class, Up the Junction, e per la colonna sonora chiamarono Manfred Mann, che fece un bel disco, soprattutto strumentale. Questo è il pezzo che dava il titolo a tutto, ed era Manfred Mann, Up the Junction.

0: 1968 in Gran Bretagna, quando contemporaneamente c'erano delle cose di questo livello, però il genere andava. Per esempio sul contemporaneo primo album dei Family. Family, band secondo me sottovalutata, con la grande voce di Roger Chapman, ma il contributo strumentale degli altri e delle cose che erano un po' progressive, un po' psichedeliche, ma anche questa voce ruvida. Roger Chapman poteva competere con un Rod Stewart o con un Joe Cocker se avesse voluto fare delle cose più...
1: un po' più dure, sì, più un po' più grezze.
0: E invece i Family erano... avevano molte facce diverse, a volte sembravano un po' cugini dei Traffic. In effetti ci fu un bassista, Rick Gretsch, che ha suonato sia con i Traffic che con i Family, e il primo album dei Family era prodotto da Dave Mason dei Traffic e si chiamava Music in a Doll's House, musica in una casa da bambole, una casa di bambole, non lo so.
1: Sì, quei giochi
0: dipende
1: delle bambine del tempo.
0: A Barbie o a Ibsen. Ma tutte e due le cose vanno bene. Questa era una canzone dal primo album dei Traffic intitolata Mellowing Gray.

0: Infatti mi ricordavo, Alex, che i Family sono una band che ancora oggi apprezzi particolarmente. Contento che siamo tornati ad ascoltare anche loro stasera.
1: Eh sì, siamo in Inghilterra, 1968, quando ormai si è verificato il trapasso dal folk, dal beat, alla psichedelia da una parte, al hard rock dall'altra, rock blues. E alcuni sono stati più importanti di altri. Certo. Quello che fu importante è stato Donovan. Donovan ha preso il folk dell'inizio, l'ha fatto diventare psichedelico. Aveva fatto due dischi basilari come Sunshine Superman e Mellow Yellow, che sono stati, ecco, lui è sottovalutato per l'influenza enorme che ha avuto. Cioè, senza Donovan non avremmo avuto un Nick Drake, per
0: capito,
1: dire. Il povero Nick Drake, peraltro, scoperto soltanto dopo la morte, rivalutato adeguatamente. E la grande parte del migliore folk rock britannico viene lì, da lui. A parte anche roba da

0: classifica, vale a dire Year of the Cat, sì, di Al Stewart. Oh no. Al Stewart è un altro discendente, ma proprio dichiarato, anche perché sono pure concittadini di Glasgow.
1: Ah, vedi? Non mi ricordo, saranno pure contrari.
0: Vabbè, in Scozia vanno tutti a Glasgow. Non ci sono gruppi rock a Edimburgo.
1: Vero, ne avevamo parlato di questa cosa ormai qualche mese fa. È vero,
0: perché sì, c'è un'entropia, vanno tutti nello stesso posto, ci sono gli altri che sono nel cantante.
1: Si influenza.
0: Comunque, dopo due dischi decisivi come Sunshine, Superman e Mellow Yellow, fece un disco molto ambizioso, doppio. Tra parentesi, il boss della CBS Columbia, Clive Davis, dice: no, doppio non lo voglio. per cui uscì da qualche parte come doppio album in un cofanetto, da qualche parte due album separati, copertine molto elaborate. C'erano comunque delle belle cose. L'ho detto il titolo: A Gift from a Flower to a Garden, un dono da un fiore a tutto il giardino.
1: Bello, come dire,
0: Donovan,
1: bellissimo.
0: Questa era Wear Your Love Like Heaven.

0: perché insomma aggiungere un bellissima dopo una canzone del genere, una cosa forse anche un po' inutile, ma ammetto che mi sono proprio goduto in pieno questo brano di Donovan, appunto in apertura di un disco del 67.
1: Un bel gruppo inglese che ha fatto delle belle cose, poi diciamo ha sparso dei semi notevoli, i Move.
0: Okay.
1: The Move era il gruppo di Roy Wood. Roy Wood era un tipo di Birmingham che aveva fondato questa band che era un po' di pop, un po' psichedelica, un po' quello che poi in seguito avremmo chiamato power pop,
0: okay,
1: eccetera eccetera. E poi tra parentesi, dai Move nacque la Electric Light Orchestra, anche se poi Roy Wood è stato solo sul primo disco perché Jeff Lynne, che era il suo braccio destro, è rimasto signore e padrone di Electric Light Orchestra, che attualmente esiste ancora, ma tanto è lui da solo,
0: esatto,
1: perché
0: quindi un progetto
1: Jeff Lynne
0: suo.
1: Sa suonare, produrre, arrangiare tutto quello che serve, per cui
0: si basta da solo
1: effettivamente. I Move non erano male comunque, hanno avuto alcune canzoni assai graziose, ci sono anche state delle cover italiane, adesso non stiamo a divagare troppo, ma hanno fatto parte di questo movimento un po' psichedelico, un po' progressive, non saprei bene come dire. Questo era uno dei loro primi singoli che si chiamava Sento l'erba crescere.
0: Oh, wow.
1: I can hear the grass grow.

0: worldwide. Radio Rock. Rock Spot.
1: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
5: Questi qui sono i Beastie Boys, ascoltiamo un loro classico e poi la nuova dei Fontaines DC.
0: Radio

0: ripartiamo per l'ultimo segmento di trasmissione in compagnia di Alex. Per il momento questa la nuova dei Fontaines D.C. Mentre dove ci porti? Che cosa hai scelto per noi?
1: Vabbè,
0: Alex?
1: A questo punto eravamo tipo Inghilterra, ultima parte degli anni 60, sì. Un po' di psichedelia e altro. E allora, stanotte si fa l'amore tutti a Londra.
0: Oh, perfetto.
1: Tonight, let's all make love in London.
0: Ok.
1: Che era un film del 1967, una specie di documentario psichedelico con delle presenze musicali, attenzione, 1967,
0: immagino.
1: Dove il primo pezzo che si sente è Interstellar Overdrive dei Pink Floyd. Tra parentesi, i gruppi presenti spesso in questo film hanno messo delle versioni che non sono neanche quelle dei dischi conosciuti, ma è proprio roba specialmente
0: per
1: fatta
0: quella pellicola.
1: Per quella pellicola.
0: Wow.
1: E, ma poi ci possono essere appunto i Pink Floyd all'inizio in un'intervista a Michael Caine, oppure Vanessa Redgrave che canta Guantanamera, Eric Bardo negli Animals, e poi ritornano i Pink Floyd e altri personaggi, i Rolling Stones.
0: Beh,
1: che fanno qualche cosa, un'intervistina
0: mancare.
1: A Mick Jagger, Julie Christie e Michael Caine come icone british della swing in London.
0: Perfetto.
1: E quello dove volevo arrivare è che, a parte che c'è pure Allen Ginsberg,
0: wow,
1: che è americano, però
0: stava da quelle parti
1: lì a secondare un po' di menti
0: sì,
1: disponibili. E anche il tema del film è Interstellar Overdrive, che si sente per tre volte.
0: Capirai.
1: Ma a un certo punto c'è il gruppo mod per eccellenza, vale a dire gli Small Faces, una canzone scritta dal chitarrista Steve Marriott e dal bassista Ronnie Lane, che si chiama Here Come the Nice.

0: Something Nice, questi qui gli Small Faces, sempre ottima band da ascoltare e da recuperare.
1: Grande gruppo gli Small Faces, sì. Here Come the Nice mi dà la possibilità
0: assist.
1: Di un gancio per sì. andare ai Nice, che poi ci può stare la cosa. Siamo negli stessi anni assolutamente, fra 1967 e 1968 in Inghilterra, e c'è questa band che si chiama The Nice, che innanzitutto fa conoscere un prodigioso pianista e organista di nome Keith Emerson,
0: che poi sarebbe
1: diventato proprio sì. più o meno la massima star strumentale del progressive rock. C'è stato un periodo in cui Emerson, Lake & Palmer erano proprio una mega band un super gruppo sono nati come super gruppo progressive, effettivamente. Ma i Nice invece erano una band che voleva ampliare il rock psichedelico. Progressive ancora manco si diceva, non come aggettivo per definire il rock che cercava di espandersi.
0: Okay.
1: E cominciarono nel 1968 con un album che si chiamava The Thoughts of Emerlist Devjack, che ha la particolarità di essere l'unico disco che hanno fatto in quartetto. Oh. I Nice divennero subito dopo un trio. Emerson alle tastiere e altri due che suonavano la batteria, e un bassista che cantava, secondo me un cantante molto scarso.
0: Ah, vedi?
1: Però evidentemente
0: quello c'era.
1: Era adeguato per quell'uso. Mentre invece sul primo album, solo sul primo album, c'era un chitarrista, nome David O. List. Allora, David O. List è bravo chitarrista, all'epoca abbastanza hendrixiano, è l'uomo che ha perso più treni nella storia del rock inglese.
0: Del
1: perché
0: tipo?
1: Fece il provino per i Roxy Music prima che prendessero Phil Manzanera.
0: Aia, okay.
1: Ma fece il provino per i Jethro Tull quando se ne andò il fondatore Mick Abrams, e addirittura brevemente coi Pink Floyd dopo che se n'era andato Syd Barrett.
0: Cioè, le ha provate più o meno tutte.
1: Ha provato. Poteva essere nei Roxy Music, nei Jethro Tull, nei Pink Floyd, e invece è stato per un disco
0: così.
1: Nei Nice.
0: E poi non ha fatto più nient'altro, si sono un po' perse le tracce.
1: Ha fatto il session man, ha suonato qua e là, appunto, ogni tanto andava
0: mondo.
1: A fare dei provini. E comunque con Brian Ferry è rimasto in rapporti, ha suonato su qualche disco solista
0: comunque,
1: di Brian Ferry.
0: Butta via.
1: E anche perché, vabbè, Manzanera è uno dei miei preferiti,
0: sì,
1: ma un'altra storia.
0: Un grande.
1: Comunque, qui c'era, sul primo disco dei Nice, c'era Davey O. List alla chitarra, quasi alla pari con l'organo di Keith Emerson. Questa è una canzone breve dal primo album dei Nice che si chiama Bonnie Kaye.

0: Ieri Alex, su un brano del genere Hendrix, viene citato anche dai nostri ascoltatori, direi che cioè, ci poteva stare.
1: Questa è una progressione di 3 accordi, un po' Purple Haze, un po' Foxy Lady,
0: ma
1: era proprio volutamente, anche perché Emerson poteva tranquillamente permettersi di fare l'Hendrix delle tastiere. Si dice, non è che si dice, in effetti si sentirono l'uno con l'altro a Londra in quegli anni. E a un certo punto ci fu una mezza idea di fare qualche cosa insieme.
0: Figo.
1: Tu pensa che sarebbe stato
0: che roba veniva fuori.
1: Debbie Hollis, il chitarrista, questo si faceva del tutto rispettare.
0: Bravo, sì, veramente bravo, incredibile la sua storia, soprattutto dopo aver ascoltato un brano del genere, perché dici,
1: poi vabbè, i Nice sono diventati il gruppo che ha lanciato Emerson per poi farlo diventare una superstar e vabbè. Ma il gruppo The Nice era nato come gruppo di accompagnamento di una cantante di nome P.P. Arnold. Allora, già P.P. Arnold ha una storia notevole. Allora, P.P. Arnold è una cantante americana,
0: okay,
1: che però ha avuto successo quando è andata in Inghilterra. Ma come è andata in Inghilterra?
0: Immagino
1: è
0: che storia sta per arrivare.
1: Allora, lei era bravina a cantare, aveva famiglia, aveva avuto 2 figli quando era ancora proprio giovanissimissima. Un giorno le dicono che Ike e Tina Turner hanno bisogno di una nuova ragazza per rimpiazzarne una che se n'è andata dalle I-Cats, che erano quelle tre che cantavano e ballavano dietro a Tina Turner. Lei va, parla, e sta lì, dice vabbè, ma rimani a vedere il concerto, perché guarda, è una cosa interessante, si potrebbe fare, poi andiamo in tournée, andiamo in Inghilterra e tutto quanto. E lei fa tardi la sera.
0: No.
1: Torna a casa tardi la notte. Il marito la mena.
0: No, te storia.
1: Il marito la mena. E allora lei, su 2 piedi, prende i bambini, li porta dai suoi genitori, dai nonni, torna da Ike e Tina Turner e parte con loro per l'Inghilterra.
0: Grande cavolo.
1: Parte con loro per l'Inghilterra e lì conosce Andrew Lug Oldham, manager dei Rolling Stones, che aveva fondato l'etichetta Immediate Records. E poi conosce, e lì veramente uno dice, com'è che conosci tutte queste? Conosce Steve Marriott e Ronnie Lane degli Small Faces, e poi sui suoi dischi suonerà gente come Keith Emerson, Nicky Hopkins, tutti quelli meglio che potevi trovare in Inghilterra,
0: cavolo,
1: in quel periodo.
0: Brava.
1: E in particolare lei canta una canzone scritta dal giovane Cat Stevens, che diventerà un grande successo, cantata da P.P. Arnold e accompagnata dai futuri Nice. La canzone si chiama The First Cut is the Deepest.

0: racconto davvero che storia questa ragazza americana, proprio sì, di vita oltre che di musica, incredibile.
1: Cioè, vai in Inghilterra con una Tina Turner, ma è una corista, è una delle I Cats. E lì invece poi ci rimane e conosce l'aristocrazia del rock inglese di quegli anni.
0: Ma se posso dire, andate sulla pagina Wikipedia di questa artista, che è incredibile, cioè una storia anche giusto così per leggere due cose, incredibile.
1: E in effetti lei ci azzecca con i Nice che l'accompagnavano e ci azzecca con gli Small Faces. Lei ebbe una breve storia con Steve Marriott.
0: Ok.
1: E ha cantato nei cori di un paio di successi degli Small Faces. E già questo.
0: Sì, cioè, butta
1: poi
0: via.
1: Nel 1968 fa un album con arrangiamenti orchestrali molto ambiziosi dovuti a un certo John Paul Jones.
0: Ah, proprio lui.
1: Quel John Paul
0: proprio
1: Jones.
0: Lui.
1: E fa un 45 giri in duetto con Rod Stewart. Ah, ecco, io direi che come ultimo pezzo potremmo mettere questo. Perché
0: volentieri.
1: Allora, produttore Mick Jagger.
0: Olè, produttore
1: gente
0: Mick
1: che
0: Jagger.
1: Ci suona sopra. Ron Wood alla chitarra. Keith Richards al basso. Nicky Hopkins al piano elettrico. Keith Emerson all'organo Hammond.
0: Mamma mia.
1: Per dire.
0: Che parata di stelle.
1: E quindi oggi ci lasciamo con il duetto P.P. Arnold, Rod Stewart. Come home, baby.

0: davvero grande modo per chiudere questa serata, queste due ore passate in compagnia di Alex. Direi che siamo veramente molto fortunati nel poter condividere con lui un po' di musica e un po' di racconti. Abbiamo ascoltato un brano intitolato Come On Baby da parte di un giovane Rod Stewart, a quel momento fra virgolette semplicemente il cantante dei Faces, e poi appunto questa figura, questa ragazza americana chiamata Pippi Arnold ci raccontava un po' la sua storia. Alex, ma davvero vi consiglio di andare a fare un giro anche banalmente su Wikipedia, si scoprono delle cose incredibili. Ad Alex diamo ovviamente appuntamento fra 7 giorni, il prossimo lunedì. Per quanto ci riguarda invece avremo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, come al solito, insieme fino alla mezzanotte.
1: Turn it up until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
1: Listening to Ring On The Night,
6: la serata di Radio Rock.
1: Ring On The Night on Radio Rock.
0: E come detto, ancora un po' di minuti da passare insieme qui su Radio Rock. Per iniziare l'ultima parte di playlist arriva un grande classico.
1: Radio

0: tree can do for you.
1: Classicone The Living Color, così per riascoltare una grande band e per darci anche un po' di ritmo ora che inizia l'ultima parte tutti insieme. Come detto ad Alex, diamo appuntamento fra 7 giorni. Per quanto ci riguarda, ancora spazio fino a mezzanotte prima dell'arrivo degli scolopendri notturni. E vi va di ascoltare ancora qualcosa insieme? Vi va di scegliere ancora un po' di musica? Nel caso 3899 106 e 600, dove davvero vi racconto che stasera avete scritto in parecchi, cosa che ci fa molto piacere, fidatevi, con Alex vi leggiamo sempre con grande, grandissimo interesse. Poi il tempo è poco, le cose da ascoltare moltissime, quindi vediamo di andare avanti, ma davvero grazie di cuore a tutti per la partecipazione anche in queste 2 ore. Saluto intanto il nostro amico Thunder, lui ci segue dagli Stati Uniti, mi raccontava che settimana scorsa si è goduto un gran bel concerto fra Foo Fighters e Queens of the Stone Age. Pensavo che stasera i Foo Fighters li abbiamo già ascoltati, una cosa che in realtà non facciamo quasi mai e che magari meriterebbe anche un po' di spazio in più, è proprio la versione dal vivo della musica dei Queens of the Stone Age. Vedo se riesco a trovare qualcosa che potrebbe essere un ascolto interessante in questi ultimi minuti. Intanto questa qui è la prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: just wanna believe.
1: Questa qui è intitolata Machine, loro sono gli Architects e gira anche il loro nuovo brano all'interno delle nostre proposte. Tutte canzoni che sapete bene potete andare a dare un'occhiata, potete andare a consultare attraverso il sito radiorock.it e direi soprattutto a votare, influenzando così la permanenza della vostra canzone preferita nelle nostre playlist. Arriva intanto un'ottima richiesta per quanto riguarda i Marlene Kunz, ascoltiamo bene più che volentieri prima della fine della trasmissione. Accennavo io invece al discorso della musica dal vivo dei Queens of the Stone Age, che immagino moltissimi di voi che state ascoltando Radio Rock in questo momento avranno anche visto in uno dei loro concerti. Non è, devo dire, foltissima la produzione di dischi dalla vivo dei Queens of the Stone Age. In realtà quello che stiamo per ascoltare e che usciva ormai nel 2005 si può considerare l'unico vero album dalla vivo della band. Poi magari ricorderete che nel 2025, l'anno scorso, usciva questo EP, neanche mezz'ora di musica, intitolato Alive in the Catacombs. Ne avevamo parlato da tempo di questo progetto suonato nelle catacombe che stanno sotto Parigi, con delle versioni molto più raccolte, mi verrebbe da dire inevitabilmente, di un po' di brani della band. Loro sono ovviamente famosissimi, figuriamoci se c'è bisogno di dirlo, in riferimento ai Queens of the Stone Age. Questo disco però non saprei dire quanto in realtà è conosciuto ed è ancora oggi davvero un ottimo ascolto. Eravamo a Londra appunto nel 2005 e poi nello stesso anno fu pubblicato questo Over the Years and Through the Woods.

parlare di questo disco dal vivo di Queens of the Stone Age, che ormai inizia ad avere un po' di anni sulle spalle, visto che eravamo nel 2005. Chissà se con questa produzione decisamente corposa invece per quanto riguarda gli ultimi anni della band, verrà proposto anche prima o poi un altro disco del genere. Insomma, sul palcoscenico i ragazzi si sono sempre trovati particolarmente bene, e questo qui resta un bel documento dei loro primi quattro dischi. Il materiale di questo Over the Years and Through the Woods viene proprio da quel periodo della loro carriera, forse a mio gusto anche i dischi che piacciono di più, ma insomma, poi entriamo proprio in tema di giudizi personali. C'è spazio ancora per un paio di canzoni prima di salutarci, prima di lasciare il tutto palla, cuffia e microfono, come ci piace dire da queste parti, ad Edoardo e Matteo, protagonisti degli Scolopendri Notturni. Torniamo con questo ascolto in anni a noi decisamente più vicini.

0: Come forse avevate intuito, la canzone intitolata Lies, ce ne siamo andati dalle parti di Berlino, siamo quindi ovviamente in Germania per ascoltare qualcosa dall'ultimo disco dei Cadaver. Non è male anche questo lavoro, il titolo del disco è completamente folle, particolarmente lungo, se prendi l'iniziale di ogni parola che compone il titolo viene fuori una specie di anagramma che come risultato dà un'altra volta il nome Cadaver, e quindi insomma si chiude il giro in questo modo. Loro sono di sicuro in attività ormai da un bel po' di anni, almeno dal 2013, sono una band secondo me di sicuro non male, particolarmente belle le loro cose fra il 2021 ed il 2015, insomma un po' in quel periodo io iniziavo ad ascoltarli, e devo dire una band che ogni tanto mi piace ritrovare anche in vostra compagnia. L'ultimo giro di stasera invece lo facciamo tornando in Italia, apprezzo molto anche questa proposta che ci riporta all'inizio degli anni 2000, anzi proprio nel 2000 giusto usciva Che Cosa Vedi, album dei Marlene Kunz, che era stato particolarmente venduto grazie anche alla loro collaborazione con Skin, cioè, di sicuro ricorderete il brano intitolato La canzone che scrivo per te. Il disco si apriva invece con Cara e la fine, e a questo punto è la fine anche per la nostra trasmissione. Playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it, e dopo questo brano spazio agli scolopendri.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
1: Turn up loud. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
4: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
5: Martedì 6 di ottobre, iniziato Dodone da 1 minuto e 20 secondi, sta per iniziare ennesimo vergognoso appuntamento con la Scolopendra by Night. Pronti

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: detto o poco più, credo poco più.
1: Detto pochissimo di più, se non la società produttrice del film Comodo versus Corrias, lì dove Corrias naturalmente
2: Pino.
1: È Pino Corrias, ma è anche inutile dirlo, l'avrete sicuramente già visto nelle sale, nelle sale. E Dodone, mezzanotte, bellissima la scena, sai, quella che va su, Pino va su, poi va giù, poi su.
2: L'hanno fatto.
1: No, guarda,
2: con gli effetti.
1: No, lascio aperto.
2: È vero che il film di Tom Cruise sta andando malissimo.
1: Quello strano. Quello mezzo strano, viene da dire.
2: Sta andando malissimo.
1: Davvero?
2: La Warner ha detto, vi stupiremo con questa pellicola. Sì, perché non la sta andando a vedere nessuno.
1: Forse è quella la parte dello stupore, che poi a vedere il trailer sembra un disperato tentativo di Tom Cruise di tornare un attore. Essere umano è impossibile, essere umano è un lavoro che non si può riuscire a fare ormai. E Dodone, mezzanotte 9 minuti, notte fra lunedì e martedì, vero, nello specifico fra 5 e 6 di ottobre, è ancora più interessante, ancora più importante chiedere all'editarone all'ascolto e il dato più importante per la scuola Pendra. Il dato più importante.
2: La grande inchiestona notturna del lunedì notte della scuola Pendra. Dove state andando? Cosa state facendo? Che è mezzanotte e 10 minuti. Ditelo alla scuola Pendraccia. Signori Blur su Radio Rock.

0: Loro sono i Placebo e questa era Helen Keller, Dodino, novità da votare sul sito radiorock.it dei suddetti signori Placebo, il sito con gli angoli, pieno di angoli.
1: È infestato dai vampiri.
0: Sì, però tutti cosa, i giorni.
1: Tutti i giorni, cioè è pieno, insomma va detto, dai, perché sennò magari poi qualcuno ci rimane male.
0: Come se fosse la città dei vampiri, non è che ci sono dei giorni in cui non ci sono. È la,
1: assolutamente.
0: Cioè, è la città, che diavolo, Dodone.
1: 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo in questo momento, mezzanotte e 19 minuti.
0: Proprio così, Dodone, ci scrive Vincenzo e dice: sulla strada con il cane. Lui mi guarda con la faccia tipo: ma che stiamo a fa? Beh, non ha capito, dice Vincenzo, che è lui il responsabile ora.
1: Eh sì, insomma, inchiodiamolo alle sue responsabilità.
0: Direi. The truth was sold, that's where the trail goes cold. My shoulders shudder at the thought of puffing my chest out as I walk home alone. Under

0: Days su Radio Rock, mezzanotte e 22 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Hai visto, Dodone, che in Spagna si torna al voto?
0: Così?
1: Sì, si torna al voto, quindi anche il signor Sanchez potrebbe saltare.
0: Sì, ha scommesso su, insomma, sul poter raccogliere il consenso che insomma, nelle piazze serpeggia nei confronti di un qualcosa che dovrebbe essere fatto per migliorare la situazione abitativa, che insomma in Spagna, come qui in Italia, è sostanzialmente col caro affitti, i B&B che imperversano, è piuttosto complicato.
1: Proprio così, è che si pare che dai primi sondaggi sia la io sentivo solo la signora Gruber che accennava che la destra sembrerebbe anche lì, la destra sembrerebbe in qualche modo, insomma, avere dei sondaggi favorevoli, quindi insomma non so, vedremo dove andremo a finire. Dove state andando, cosa state facendo, dice Laura, la caldaia fa rumori strani, forse vuole compagnia. Beh, è una cosa che è successo a tutti,
0: è umano,
1: è un'esperienza che insomma, almeno una volta abbiamo vissuto tutti.
0: 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra.

0: better believe it.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando
4: la Scolopendra by Night
1: on Radio Rock.
5: Seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra per ciò che riguarda questo ormai martedì 6 di ottobre. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo senza vergogna, senza l'indugio, iperclassicone, torniamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: Signori Aerosmith, signori Run DMC, questa era Walk This Way su Radio Rock, mezzanotte e 36 minuti in questo preciso istante.
1: È verissimo, Dodone, i dati che la Scolopendra questa notte vuole inserire nei propri registri riguarda dove state andando e che cosa state facendo. Poi quello che faremo con questi files, vabbè, naturalmente, vabbè, la parte in piccolo, diciamo, del contratto.
0: Pure un po' per traverso e poi diventa chioccio, insomma, è un po' complicato a leggere.
1: Bellissimo.
0: Ma,
1: però,
0: tant'è, e ci scrivono su Telegram.
1: Allora, vediamo un po'. Ci scrive Rob. Sul divano, accompagnato da una sfilza di video su YouTube a tema alieni senza volume.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: È meraviglioso. Intanto lavoro al PC portatile e vi ascolto. È una cosa
0: complicatissima.
1: Una quantità di stimoli meravigliosi, signor Rob.
0: Ieri credo di aver scrollato così tanto a un certo punto sul divano ad aver perso più o meno la vista.
1: Ma così, accade così. Non lo so, lo capisco benissimo.
0: Non vedo più.
1: Succede anche questo.

0: Andato da amici, Dodone, per questa mantra qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra alla mezzanotte, 44 minuti, quindi su per giù, un quarto d'ora per raccontarci dove state andando e che cosa state facendo.
1: Arriva il formidabile messaggio di Paolo.
0: È meraviglioso.
1: Ce l'ho nel cuore della notte, che dire, sempre in buona compagnia, cazzeggiando con buona musica. Speriamo di non addormentarmi in vasca, come è già successo. Buonasera a tutti ragazzi, Paolo che in questo momento ci ascolta in diretta dalla sua vasca da bagno.
0: Io credo che
1: cuore della notte.
0: Io veramente credo che Paolo a questo punto si candidi seriamente per il premio Paolo. Cioè io credo che
1: lui
0: si candidi veramente per il premio Paolo e che ci ospitasse in quella vasca, che ci ospitasse anche ora. Andiamo adesso.
1: Andiamo adesso
0: nella vasca di Paolo.

0: I signori Interpol con la loro novità Wings on Fire, da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio così, Dodone, pochi minuti prima della fine dell'appuntamento con la scolopendra di questo ormai martedì 6 di ottobre, ormai siamo a ottobre veramente inoltrato, Dodone. A questo punto oggi c'erano 80 gradi a Roma,
0: mamma
1: più o meno.
0: Mia. Anche adesso. A mezzanotte e 52.
1: Proprio così. Dove state andando? Cosa state facendo?
0: Che ci scrivono?
1: Allora, Dodone, allora. E Antonio, questa è una grande storia di Antonio, storia italiana, insomma, una cosa importante. Penso che dovrei lavarmi le mani. Perché me le sento unte.
0: Antonio, non dire follie, dai.
1: Forse più pulite, unte. Ma l'idea di alzarmi dal divano mi provoca tristezza e disagio.
0: Ah, bene.
1: Beh, allora direi, insomma, che la risposta è già arrivata, caro Antonio. In macchina è quasi arrivato a casa, dice Piero. Ma c'è una congiura dei semafori rossi contro di me.
0: Mamma mia, anche di notte.
1: Persino di notte. Si mettono, si organizzano anche di notte.

sentito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: Il cucciolo Alfredo, Lucio Dalla su Radio Rock, mezzanotte e 58 minuti, la fine della scolopendra.
1: È proprio la fine, Dodone, il più santo dei campi per la scolopendra, anche in questo ormai martedì 6 di ottobre, ma abbiamo in collegamento... È l'uomo considerato più pericoloso in Italia,
0: ma
1: no?
0: Credo di sì, credo
1: di sì. Ok, ok.
2: No, allora, dovrebbe essere Capone. End of episode, finisce la trasmissione, i giovani autobus, Eure Capone.
1: Proprio loro.
2: Tu che sei Capone offerto dal film Comodo versus Corrias.
1: Sì.
2: Bellissima la scena, Pino va su, Pino poi va giù, poi
1: pure.
2: Su, lascia perdere. È vero che il film con Tom Cruise sta andando malissimo, quello strano, quello mezzo strano.
1: Mezzo
2: la Warner
1: strano,
2: ha
1: strano.
2: Detto ci vi stupiremo con questa
1: ci
2: pellicola.
1: Stupiremo,
2: sì,
1: forse
2: perché
1: meglio.
2: Non la sta andando a vedere nessuno, forse è quella la parte dello stupore.
1: Ma sai, quella,
2: e poi a vedere il trailer sembra un disperato tentativo di Tom Cruise di tornare un attore, di tornare o forse diventare, no dai, tornare forse
1: detto.
2: Tornare dai,
1: sono
2: essere
1: idea.
2: Umano
1: non
2: no,
1: l'abbiamo detto,
2: però attore sì, no, essere umano è impossibile,
1: no, è possibile.
2: Essere umano è un lavoro che non si può più riuscire a fare,
1: costerebbe
2: ormai.
1: costerebbe molto di più.
2: Cosa state andando, dove state facendo sulla strada con il cane? Lui mi guarda con la faccia ma che stiamo a fare? Non ha capito che è lui il responsabile. Ora
1: responsabile,
2: la caldaia fa rumori strani, forse vuole compagnia.
1: L'ipotesi più probabile.
2: Sul divano, accompagnato da una sfilza di video su YouTube a tema alieni senza volume. Intanto lavoro al PC portatile e vi ascolto.
1: No, io non ho capito.
2: Edoardo Conti crede di aver scrollato così tanto ieri sul divano da aver perso più o meno la vista.
1: Per 10 minuti è stato così.
2: Ciclone nel cuore della notte, che dire? Ho capito, ciclone.
1: Ciclone, no,
2: parli a tutta velocità che sembri Mentano, lo so io. Che dire, sempre in buona compagnia, cazzeggiando con buona musica, speriamo di non addormentarmi in vasca, come è già successo.
1: Già successo, Paolo.
2: Penso che dovrei lavarmi le mani perché me le sento unte, ma l'idea di alzarmi dal divano mi provoca tristezza e disagio.
1: Non
2: ma che te le lavi a fare, ma sì, un po' d'unto.
1: Bravo,
2: è sempre quella cosa.
1: Piace,
2: in macchina
1: piace.
2: È quasi arrivato a casa, ma c'è una congiura dei semafori rossi contro di me.
1: No, e lui ride.
2: Tu questo Capone torna forse domani, ma prima hashtag FGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che alla fine il cuscino stava a casa di Leo, e nei gusti di quanti? Sì, la tazza da culo è il signor Water.
1: Non è possibile.
2: Buonanotte ascoltatori, soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna ritrovare il cuscino a casa di Leo,
1: il
2: non il cugino, il cuscino a casa di Leo è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Allora salutiamo Lea Matteo, che ci manda una delle sue realizzazioni a tema scolopendra.
1: Creatività infinita della luminosa Lea.
0: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Venisse podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzarvi del tempo.
1: Ma non fate gli stronzi, mai più.

0: moglie, ma...
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.